0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Brown eyes. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss! I just got my heart broken, but all of fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but all of fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Io, tu sei riuscito a vederla?
1: Sui social è pieno. Sono 800.000 video. Io ieri sera ero fuori, ma quando sono rientrato a casa, scorrendo la timeline, scrollandola, ho visto decine.

0: notato dai social che mentre prima sembrava Napoli contro il mondo, adesso ieri sembrava un po' più Italia contro l'Europa nel
1: tutti uniti.
0: Sì, sì, sì. E leggevo messaggi di tanti greci, di tanti inglesi, di tanti spagnoli che dicevano siamo della Spagna, forza Sal, forza Sal. Sal ha fatto questa esibizione, diciamo, se l'avete vista, ovviamente mandate subito un vocale al 347 490 0042 se vi è piaciuta, perché noi vogliamo aprire il programma stamattina parlando proprio di questo argomento, perché i social oggi cadono a dismisura.
1: Sì, ci sono estratti, diciamo, dell'esibizione di ieri sera.

0: per sempre sì.
1: E quando si è aperto quell'abito da sposa ed è venuta fuori la bandiera italiana, il palazzetto dello sport di Vienna stava per crollare.
2: No, ma i titoli di questa mattina sono esibizione del Salda Vinci, trema l'Europa.
1: Hanno fatto
2: le pagelle, il voto è 10.
1: Il voto è 10, anche per
2: voto.
1: L'esibizione. Tra l'altro, quelli un po' più cattivelli dicevano, erano stati mostrati in giro i video delle prove.
2: Sì.
1: E Sal, secondo me, lì ha conservato la voce. Le prove erano soltanto per un fatto, diciamo, di coreografia.
2: Scenografico e coreografico.
1: Ma meno per il canto, perché figurati se uno come lui che canta da 50 anni aveva bisogno delle prove per...
2: Però in questi momenti, cioè quando si è, diciamo, sotto pressione, tanto la finale è sabato, vale la pena sempre conservare un po' la voce.
1: Gli italiani stanno mandando tanti messaggi al 347-490-0042, li sentiamo tra poco, adesso andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Ora non c'è, se penso che è subito cercarla in me.
1: Ah, addirittura!
2: Che bello oggi... questo pezzo! Grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato sotto la doccia. Neck, Laura non c'è. Laura non c'è.

0: voglio salutare un ascoltatore che si chiama Tonino, che sì, è, diciamo, quella campana che sentiamo da quando Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Dice: buongiorno, siamo presentati con Sal Da Vinci con un'esibizione media. Io credo che tu, caro Pippo, che di musica te ne intendi, lo fai per campanilismo e amicizia personale. No, lo faccio perché tifo. Perché tifo per l'Italia. È come ai campionati mondiali. Se l'Italia non gioca benissimo ma vince i campionati mondiali, io tifo. Adesso, al di là, non sto giudicando l'esibizione di Sal, che secondo me...
1: E tantomeno stiamo giudicando la canzone, che poi è la canzone che vince il Festival di Sanremo. È una canzone apprezzatissima e amatissima.
0: Esatto.
1: Non soltanto amatissima a Napoli
0: e
1: o in Campania.
0: Non rompete le palle, siete italiani, tifate no, l'Italia, tifate per l'Italia, tifate per Sal Da Vinci. Ah, sentiamo i messaggi.
1: Da arrabbiato,
0: di
1: se non me lo fate arrabbiare.
2: Bologna, sì, l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo.
1: Ok.
2: Si è visto anche la trasparenza dell'emozione di Sal. Ah, bravissimo, bello, bello.
1: Vedi, meno male, vedi. Ok.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Sì, è stato bellissimo Sal Da Vinci. Speriamo che vince. Deve
0: Speriamo
3: vincere.
0: Che vinca. Sì, sì, esatto. Non
1: ok,
0: ce l'auguriamo.
1: Dai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono
1: Ciao.
4: Carla da Termoli.
1: Ciao, Carla. Ciao.
4: Io ho visto Sal ieri sera, mi è piaciuto tantissimo. L'ho trovato elegante, spiritoso, emozionato al 100%.
1: Beh,
4: però
1: certo,
4: con
1: 100%.
4: Una grinda e una carica da non fare invidia a nessuno. Grande Sal, siamo con te.
0: Grazie.
1: Oh, vedi, emozionato.
0: Da non fare invidia a nessuno.
1: Emozionato,
0: no,
1: in questo...
0: Da fare invidia a tutti. Che, da non fare invidia a nessuno.
1: Non ha niente da, da invidiare non... a nessuno.
0: Da non fare invidia a nessuno è proprio uno.
1: Non ha da invidiare nulla a nessuno. Questa era, diciamo,
0: no,
1: l'espressione corretta.
0: La signora voleva dire questo.
1: Sicuramente.
0: Esatto. Oppure tutti potrebbero provare dell'invidia per lui per come è stato bravo, che era un po' questo quello che forse la signora voleva
1: emozionato
0: dire.
1: Emozionato al 100%. Capita anche a noi, Pippo, quando ci dicono: ah, ma eravate emozionatissimi, sempre col ma. Invece no, l'emozione è un aspetto
0: bello
1: di quando fai una cosa importante, di quando, diciamo, stai davanti a tanta gente e devi performare.
0: Gli autori dello show chiedono l'emozione.
1: Esatto.
0: E quelli che vanno su un palco senza emozione, diciamo,
1: quindi vi prego, non diamo
0: una freddezza che non è amata né dal pubblico né dagli addetti ai lavori.
1: Non diamo un'accezione negativa
0: all'emozione
1: che si può provare quando si è in una situazione così importante.
0: Prego.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, Daniele
1: ciao.
5: Da Salerno. Allora, in primis io sono orgoglioso di Sal Da Vinci perché è campano. Poi
1: mm-hmm.
5: bisogna capire anche la gavetta che ha fatto Sal Da Vinci.
0: Ma
5: e
0: certo,
5: quindi io sono felicissimo
0: storia.
5: Per lui, per questo successo che sta avendo, anche se la canzone è una canzone orecchiabile. Tutti dicono di odiarla, ma tutti la canticchiano.
1: Beh.
5: Quindi forza Sal, forza Italia, forza Campania.
0: Allora io direi, Adriana,
1: bene,
0: che è arrivato il momento in cui noi, insieme a tutti gli ascoltatori,
1: uh-huh,
0: gentilmente lo facciamo per onorare Sal.
1: Vuoi fare il balletto?
0: Dobbiamo fare il balletto.
1: Il
0: dal momento
1: della coreografia?
0: Ti chiedo un piccolo sacrificio, prendilo dal momento in cui dici: io te lo prometto davanti a Dio,
1: uh-huh,
0: va bene? Saremo io e te.
1: Ripeti,
0: eccetera,
1: ripeti.
0: È così, guarda, io te lo prometto davanti
1: a Dio.
0: Saremo io e te a cusì. Sarà sempre sì.
1: Ah, l'abbiamo
0: Vabbè,
1: imparato.
0: Ce l'abbiamo fatta. Allora, gentilmente.
1: Ballate con noi se potete. Ovviamente.
0: Allora, sistemate, diamo il tempo un attimo agli ascoltatori. Sistemate il telefonino davanti a voi.
1: Allora, tutto questo, e da tutto ciò sono esclusi ovviamente quelli che sono alla guida, ma manco a dirlo.
0: Date il telefonino davanti a voi, preparatevi e fate il balletto dal momento del te lo prometto davanti a Dio.
1: Sì, sì.
0: Con la mano sul petto, io te lo. Con la mano sul petto deve essere il momento, scusami. Mano sul petto, te lo prometto, va bene?
1: Ok. Anche se siete in
0: c'è
1: TV,
0: c'è anche Rosaria, la mamma di Anna
1: Chiara. La mamma
0: Chiara.
1: Di Anna Chiara questa mattina
0: sì,
1: è qui
0: sì,
1: con
0: sì,
1: noi.
0: Sì.
1: È la prima volta che viene qua negli studi di Radio
0: Kiss. Sua figlia si chiama accompagnamento d'incapace sulla guida, quindi Anna Chiara non sapendo guidare.
1: Ah, non è vero.
0: Rosaria,
1: sa guidare.
0: La mamma si è immolata ed è venuta in macchina con
1: la
0: lei
1: sua prima prova
0: per assisterla, diciamo.
1: Va bene. Ok. Allora, siamo sul canale 158 del Digitale Terrestre, siamo anche attraverso l'app se volete guardare questo scempio che sta per accadere qua negli studi.
0: Adriana,
1: ma noi
0: se
1: ci
0: sbagli,
1: provi...
0: guarda, ti vengo a prendere
1: Pippo,
0: fino
1: tu
0: là.
1: Tu sei bravo nel balletto, io non l'ho mai provata
0: se
1: questa.
0: Se sbagli, ti vengo a prendere fin lì.
1: E come vieni?
0: A piedi.
1: A piedi?
0: O mi faccio accompagnare da Anna Chiara con la macchina. Vabbè, allora, siamo pronti? Via!
6: Senza te non vale niente, non ha senso di
0: vai tutti!

0: Andiamo a fare i balletti all'Eurovision,
1: no, fantastico. Ora
0: no, no, ho sbagliato Giuseppe, ma che dici?
1: Allora ora al 347 490 0042 mandateci video, va bene?
0: Dai, se l'avete fatto vi siete immortalati, se avete fatto un video, inviato.
2: E te a così sarà possibile.
0: Va bene, via, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi, che si divertono insieme a noi. Se volete mandatecelo il video se l'avete fatto, ok? Vai. Intanto su Radio Kiss Kiss, prima di introdurre Harry Styles con American Girls, parliamo di quelli che non rispondono al telefono.
1: Sì.
0: Lo sai che la nuova Anna generazione Chiara non risponde al telefono?
1: Parlavamo di Anna Chiara, perché Anna Chiara non risponde
0: mai al telefono.
1: E spesso anche tu. Perché io la
0: però...
1: scusa che adesso c'ha Adriana è che il telefono è nelle mani di suo figlio.
0: Sì, sì, è verità.
1: Tu la chiami, la devi chiamare quattro volte, senti il telefono che viene messo giù da suo figlio.
0: No,
1: sei una donna dello spettacolo.
0: No.
1: Sei una star della TV.
0: Ma se tu mi chiami
1: radio
0: sabato pomeriggio.
1: Ma qualsiasi
0: io
3: bravo
0: sono...
3: Pippo!
1: Meno male.
0: Sei scemo?
1: Devi essere
3: bravo Pippo!
1: Devi rispondere a quel cacchio di telefono.
0: Allora
1: non
0: io so
1: può...
0: già chi mi chiama. Allora io devo sapere chi mi chiama.
1: Mamma ragazzi.
0: E quando mi chiama. Quindi il weekend sono abbastanza libera, mi può chiamare mia madre, ho le suonerie personalizzate.
1: Ah, vedi.
0: Ok, quindi già so. Quindi rispondo. Poi se all'improvviso e dimmi che non lo fai anche tu, cioè lo fai anche tu. Se durante la settimana o durante il giorno dovesse mai arrivarti una telefonata improvvisa di una persona, sì, una telefonata in attesa, tu rispondi subito?
1: Rispondo sempre.
0: Rispondi?
1: Sempre.
0: No, io prima devo capire che vuole. Non rispondo.
1: No, io rispondo.
0: Dico, ma che vuole? No.
1: Immediatamente.
0: Capisco,
1: dico
0: scusa e poi mando il WhatsApp.
1: Allora, chi sono le persone che in genere tendono a non rispondervi al telefono? I vostri figli, i vostri genitori, la mamma, la sorella, il papà, la vostra fidanzata, la vostra compagna, il vostro compagno, il vostro... marito, quello che sia. 347 490 0042 e sull'incazzometro capiremo, diciamo. Io ieri sera per esempio ho mandato un messaggio a una persona che non mi ha ancora risposto e questa cosa mi irrita.
0: Però lì devi stare calmo.
1: No.
0: Perché uno può rispondere quando vuole. Magari era preso da altro e non risponde. Dai, parliamo di questo oggi. Ci fa molto piacere confrontarci come sempre con voi. Intanto su Radio Kiss Kiss c'è Harry Styles, questa è American Girls.

0: questa canzone è un po' lo specchio della nostra Adriana, che lei invece al paese torna ogni giorno.
1: Ah, tutti i giorni?
0: Tutti i giorni torna, e ci sono le Madonne nelle chiese. C'è una Madonna a Pagani,
1: sì, della, la Madonna delle Galline.
0: Delle Galline, sì, che sì, viene fuori ogni volta che Adriana arriva nel paese. C'è una festa, le signore che stendono le lenzuola tra le bancarelle. È un po'
1: e lanciano coriandoli dai balconi,
0: sedute,
1: lo sai?
0: Davanti alle case. È il quadro del tuo paese, sì, sì, no? Sì, dove tu ogni giorno torni e vieni accolta come la regina dell'agro.
1: Esatto, e anche con le luminarie. Con le accendono a tutte le ore, anche del giorno.
0: E poi non rispondi al telefono. Sentiamo Ana da Olbia. Buongiorno.
1: Ciao, Ana.
2: Ciao, buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Molto piacere di conoscere.
1: Piacere nostro.
0: Anche tante, a noi, tante. Ana, piacere. Anche tu, come me, sei molto arrabbiata con quelli che non rispondono al telefono.
1: Tu rispondi al
2: avete
1: telefono?
2: Avete toccato un argomento che proprio mi tocca. Ma certo che rispondo
1: sempre,
2: al telefono.
1: Sempre, sempre a chiunque.
2: Allora bisogna che sia proprio impeditissima in quel momento, ma comunque richiamo subito, perché lo trovo un gesto di cortesia.
0: Bravissima, quanto ti fa arrabbiare il fatto che tu chiami una persona e poi quella persona non ti richiami nemmeno?
2: Ma allora, io l'ultima persona che ho invitato a cena era un ragazzo che frequentavo da poco, mi ha risposto dopo 6 ore, ho cancellato la risposta senza neanche aprirla e l'ho cancellato dappertutto.
1: Ah, vabbè,
2: cioè, non esiste.
1: Così hai fatto bene.
2: Per rispondere a un messaggio non esiste.
0: 6 ore per rispondere, perché la messaggistica, diciamo, smart, quella degli smartphone,
1: dovrebbe essere la messaggistica istantanea.
0: Per essere istantanea.
2: Allora, ma sì, ma anche se non fosse istantanea, perché ci sta che uno in quel momento non può. C'è gente che ce l'ha proprio come modus operandi. Guarda, il messaggio lo molla lì.
1: Sì, però posso allora, dire.
2: Mi sento trascurata. Mi sento messa
0: da parte. Ci sono solo due volte nella vita in cui si può non rispondere: il giorno dell'onomastico, per un problema di lutto, eccetera, eccetera, il giorno del compleanno.
1: Aspetta, il giorno dell'onomastico.
0: Allora, il giorno del compleanno, se tu mandi un messaggio, per esempio a me arrivano migliaia di messaggi il giorno del compleanno, fortunatamente, ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene, quindi mi fanno gli auguri del compleanno.
1: Sì.
0: Quindi a Natale mi arrivano tanti auguri di Natale, per cui lì non bisognerebbe dire no,
2: ma
0: dopo
2: anche
0: sei
2: a lavoro può succedere, per carità, cioè, le occasioni ci possono essere.
1: Allora, ci sono delle occasioni speciali, mettiamola così, in cui diciamo è valido ed è giustificato non rispondere. Nel
0: ma pica, per esempio, che a Natale, al suo compleanno, al massimo riceve 3-4 messaggi. Ma perché non dovrebbe
3: nessuno?
0: A volte nessuno, ma perché non dovrebbe rispondere?
1: Poverino,
2: esatto.
1: A luglio?
2: Esatto.
1: A luglio? A giugno ti faremo gli auguri.
0: Sono d'accordo con te.
1: Ah, no, rispetto al ragazzo, perché poi questa storia del rispondere al telefono ai messaggi acquisisce una valenza totalmente diversa se trattasi di affair sentimentali.
2: Ma no,
1: cioè,
2: generale,
1: sei il ragazzo
2: Adriana,
1: che mi piace.
2: In generale vuol dire che tu non sei interessato.
1: Esatto,
2: cioè che tu
1: sì,
2: mi stai
1: è vero,
2: là.
1: È vero, è vero. Se il ragazzo che ti piace
0: sentiamo,
1: non
0: Anna.
1: Ti risponde, è così.
0: Anna, quindi stavi dicendo?
2: Che basta, ho cancellato il messaggio, non so neanche cosa mi ha risposto. Perché io a casa mia giro col telefono in tasca o ce l'ho sul tavolo, in ufficio, sulla scrivania. Quindi sto attentissima comunque a rispondere se non ho potuto. È educazione, secondo me.
0: Sai cosa ti dicono delle persone? Ti dicono, vabbè, ma tu non puoi stare sempre al telefono. Ti dicono,
2: certo,
0: ma non puoi controllare sempre il telefono. Io il telefono lo guardo ogni tanto. No, caro, o non ce l'hai, ma se ce l'hai tu il telefono lo devi guardare. Quando uno ti cerca,
1: no, Pippo,
2: ma anche
1: però
2: ogni
1: tu...
2: tanto Pippo vuol dire ogni ora, quindi risponderesti.
1: Allora
2: sì,
1: Anna, però non so se tu sei come Pippo, ma Pippo vive col telefono in mano tutto il giorno, tutti i giorni.
2: Ma io per l'ufficio ce l'ho sulla scrivania, quindi sì, diciamo che
1: allora
2: non mi viene
1: male
2: a lasciarlo da una parte.
0: Adriana, tu con quello con cui io vivo in mano non devi proprio avere a che fare,
1: quindi non fa testo.
0: Tu non è che vivi con me che sai io con che cosa vivo in mano.
1: Sei sempre col telefono in mano.
0: Ma state zitta Anna, grazie mille.
1: Ciao Anna,
0: è stato un piacere.
2: Felice giornata
0: anche a te, Anna, grazie, ciao.
4: Qualche ragazzo che gli ha dato buca, dai, è palese proprio.
0: Aspetta un attimo, chiamiamo Giuliano da Milano, buongiorno.
1: Ciao Giuliano.
0: Giuliano, ci sei? Allora Giuliano,
5: sì,
0: eccoti, buongiorno.
5: Giuseppe, non Giuliano.
1: Giuseppe, va bene. Allora Giuseppe, tu rispondi sempre, anche a te dà fastidio
5: sempre
1: chi non risponde, sempre e comunque, a tutte le ore, in tutti i momenti della giornata e anche del weekend?
5: Purtroppo sì.
0: Perché rispondere è
5: educazione.
0: Brava Adriana, è educazione. Anna Chiara è
1: educazione.
0: Mamma Anna Chiara, quanto mi fa incazzare quando non risponde al telefono. Cioè sempre, anche ieri l'ho chiamata, poi mi chiama dopo un'ora tutta trafelata. Scusami, ero in palestra, che mette pure il fiatone finto. Allora Giuliano, bravo, ricordiamolo che diciamo l'educazione fondamentale prevede che tu risponda a qualcuno che ti sta chiamando, giusto?
5: Assolutamente sì, poi sì, no, proprio un grande sedere in basso con le gambe, con delle frasi ad effetto.
0: Non ho capito un
1: aspetta,
0: cazzo.
1: Aspetta, non sentiamo niente,
0: scusami,
1: non si capisce niente.
5: Pronto?
0: Sì, sì.
5: Allora,
0: sì.
5: Quando ci sono preso non gradito, numeri che rispondo con frasi molto legate e rimbalzo, diciamo, in tempo zero. Dico, guardi, non ho tempo, guardi, non ho tempo da dedicarle.
0: Giuliano, purtroppo tu sei una delle persone che nella storia riesco a capire meno quando parla. Non riesco a capire quello che dici, però ho capito bene che usi delle frasi di circostanza.
1: Rimbalzi,
0: giusto?
1: Le persone non interessanti che ti chiamano.
5: Esatto,
1: giusto?
5: Esatto,
1: okay.
5: Esatto.
1: Questo l'abbiamo capito.
5: Gli dico alcune frasi, guardi, non mi interessa, in questo momento non ho tempo, ma non ho tempo da dedicare.
1: Però non è mai successo che qualcuno ti avesse chiamato e non avesse ricevuto risposta. Rispondi sempre.
5: Quasi sempre.
1: Va bene, va bene. Va bene.
0: Grazie
5: però
0: mille.
5: La mia compagna che ci vogliono 8 squilli per farla rispondere.
0: Un abbraccio, Giuliano, grazie. Chi schissa a te. Buona giornata.
5: Ma
0: la cosa che mi fa rabbia è che una come Anna Chiara mi ha anche scritto: noi giovanissimi non viviamo col telefono in mano. Ma allora, una come Anna Chiara, basta che vai sulle sue istantanee Instagram
1: La
0: vedi in tutte le salse. Quindi vuol dire che lei prende il telefono in palestra. Lo prende quando sta uscendo
1: però
0: di casa,
1: però ha voglia di parlare al telefono,
0: lo prende quando si sta vestendo, poi però non risponde,
1: non risponde.
0: Quante volte io e te, quando ci fermiamo per aspettarla in autostrada alle piazzole, le telefoniamo e lei non risponde al telefono, cioè noi stiamo lì,
1: questo è vero, Anna Chiara, questo è vero,
0: alle intemperie ad attendere lei. Le telefoniamo
1: e lei non risponde.
0: Ma con che faccia tosta? Poi viene, non ho sentito il telefono. Ma tu, io sto aspettando te da un quarto d'ora.
1: Sì.
0: Sono sotto la pioggia, sta diluviando, ti sto aspettando, ti chiamo e tu non rispondi.
1: Ma si chiama generazione silenziosa.
0: Ma quale generazione di cafoni? Andiamo avanti, 347-490-0042.
1: In Giappone questa è una vera e propria tendenza. E come vi dicevo poc'anzi,
0: qual
1: si chiama
0: tendenza?
1: Generazione silenziosa, non rispondere al telefono.
0: Per me è una grande caffonata. E tu sei l'emblema.
1: Ne parliamo tra poco. Intanto Kini con Is It Any Wonder su Radio DC.

0: retro.
1: Sì, sì, un l'oroscopo. Solo segno zodiacale al giorno.
0: Che Adriana ci fa la grazia di donarci ogni giorno. Poi ci spiegherà da dove arriva. Comunque 347-490-0042, dici con un vocale come ti chiami, di dove sei e di che segno sei. Mm-hmm. E ne sceglieremo uno, quello più votato questa mattina. Va
1: esattamente.
0: Bene?

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: My Husband, la canzone che abbiamo ascoltato. Ho visto delle immagini bellissime di Ray con con Alicia Keys, stupendo, un duetto meraviglioso, bellissimo.
1: Beh, due grandissime voci.
0: Due grandissime voci del panorama mondiale. Complimenti a loro. Adriana, tu in genere, per esempio, quando ti fanno, però adesso io abbiamo scherzato, ma quando ti fanno gli auguri del compleanno, tu rispondi, giusto?
1: Dipende, Pippo. Ho ancora dei messaggi a cui rispondere.
0: Per quanti giorni sono passati al tuo compleanno?
1: Dal 30 aprile.
0: Quindi qua 13 giorni.
1: Ho ancora messaggi WhatsApp, migliaia di messaggi sui social. No, non ho risposto. Significherebbe
0: Sentiamo
1: stare tutto il giorno al telefono.
0: Che è arrivato qui in radio.
2: Comunque, Pippo, di la verità, mi state facendo troppo ridere, perché in realtà quando Adriana mi ha risposto agli auguri, non mi ricordo se del compleanno, insomma.
1: Ho risposto, vedi?
2: Sì, del compleanno. Dopo tipo una settimana mi è arrivato un messaggio di Adriana che mi dice tipo grazie. Una cosa del genere. Ma non ricordo di andare a prendere la chat. Però io dico, ma grazie per cosa? Oddio.
1: Ah, non se lo ricordavo
2: vado
1: più.
2: Vado nella chat e vedo, ah, non mi aveva ancora risposto agli auguri del compleanno.
1: Ecco,
2: quindi
1: allora,
2: praticamente, arrivando così in differita i messaggi di Adriana, devi ricollegare soprattutto il motivo, oppure la chat, insomma, precedente.
0: Ok, allora lei è la nostra amica Enza Ruggero, che salutiamo.
1: Mi aveva scritto su WhatsApp?
0: Che mi ha mandato
1: WhatsApp
0: questo messaggio dicendo, Adriana, ce n'è un precedente che non ho messo in onda, ce lo dice ad Adriana che non dicesse cose inesatte, perché è vero che lei o non risponde o risponde con una settimana di ritardo.
1: Ma l'ho detto,
0: ma anche
1: non mi sembra
0: Enza
1: di aver
0: una
1: detto
0: donna
1: il contrario.
0: Impegnata in società, sì, e anche lei ha altre cose per la testa. È normale che se tu mandi un grazie e mi arriva sul telefono 10 giorni dopo che ti ho fatto gli auguri, io dico, ma che è sta roba?
1: Pazienza, ragazzi, era andata fuori.
0: Beh, allora 347 490 0042, secondo voi è un atteggiamento giusto? Cioè, io quando è stato il mio compleanno, la notte quando sono tornato dalla festa, mi sono messo col telefono in mano e ho risposto.
1: Meno male, è un uomo molto impegnato.
0: A centinaia di ho dormito due ore in meno per rispondere alle persone.
1: E
0: perché
1: io,
0: secondo
1: te, sottraggo ancora di più ore al mio sonno preziosissimo per rispondere
0: allora,
1: agli auguri?
0: Quanto è cafona da 1 a 10 una persona che non vi risponde agli auguri, soprattutto se è un'amica? 347-490-0042. Grazie, aspetto i vostri vocali numerosi, copiosi, mi raccomando.
1: Pippo Pelo.
0: Riempiteci di messaggi dove esprimete il vostro pensiero.
1: È un uomo molto impegnato e la notte
0: non dorme
1: perché risponde ai messaggi, diciamo, dei social.
0: Adriana, quindi quando le fate gli auguri, lei sta dicendo che praticamente che se ne fotte, perché lei deve dormire, deve pensare.
1: Ma sì, ho altro da fare. Vai. Però grazie per gli auguri, ovviamente.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Manuela da Pavia. Io rispondo sempre alle chiamate, perché credo che sia educato rispondere. Rispondo anche quando mi chiamano con i numeri spam, perché per ben 3 volte mi è successo comunque che fossero delle visite dell'ospedale, quindi che anche loro chiamano con gli spam, quindi rispondo a qualsiasi cosa.
1: Quindi rispondi sempre a qualsiasi cosa, perché quando arrivano le telefonate spam ci sono alcuni dispositivi, alcuni cellulari che te lo segnalano.
0: Penso.
1: Sospetto spam. Ok, dai.
4: Adriana, ma che è sta baracconata? Devi rispondere.
0: È una baracconata, vedi?
5: Pippo, tu sei unico, l'ho detto sempre. Adriana, un po' troppo snob. Ma prima o poi gli finirà questo ego. Sai quando sarà brutto? Quando non arriverà nessun messaggio.
0: Quando
5: e
0: nessuno
5: lì si pentirà di non aver risposto.
0: E lì si pentirà.
1: Come sei cattivo, caro ascoltatore.
0: Il giorno quando nessuno ti cagherà più al
1: niente. Io non ho questo ego spropositato.
6: Se uno risponde ai messaggi di auguri, significa che non ha piacere a riceverli. Quindi significa che l'anno successivo non le riceve. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss anche a te.
0: Kiss kiss a te.
1: Bene, a proposito di... Sentiamo la nota dell'oroscopo.
0: L'oroscopo. Sentiamo, adesso dobbiamo sentire l'oroscopo. Vediamo chi abbiamo scelto per l'oroscopo di oggi. Prego.
7: Ciao, sono Francesco. Mi piacerebbe sentire il segno della Vergine. Sono Francesco da Reggio Emilia.
0: Ma bravo.
1: Scusate, posso
0: Francesco,
1: sentire di nuovo questa nota?
0: Ho scelto un bel segno.
1: Posso sentire?
7: Ciao, sono Francesco. Mi piacerebbe sentire il segno della Vergine. Sono Francesco da Reggio Emilia. Grazie.
1: Pippo, tu che segno sei?
0: Vergine. Saluto Francesco, lo ringrazio per aver scelto il nostro
1: non
0: segno.
1: Non credo
0: grazie.
1: Si chiamasse Francesco.
7: Grazie.
1: Non credo.
0: Grazie. Direi...
1: A proposito di ego spropositato, questo
0: Prego.
1: È Pippo.
7: Grazie.
0: Pippo. Prego.
1: Pippo Pelo manda la nota fingendosi Francesco da Reggio Emilia. A proposito di ego.
0: Sentiamo l'oroscopo della Vergine.
1: Allora,
0: grazie.
1: Allora, io qui...
8: Oroscopetro. Orosco Petro.
1: Ecco.
8: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo.
8: Orosco Petro.
1: Ecco.
8: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, per te che sei della Vergine, tu capisci esattamente quello che sto dicendo.
0: Vai.

0: capisco.
1: Non andare a interpretazione.
2: Grazie.
1: Prego. Allora, mi dilungherò un po' di più sulla Vergine, va bene? Perché ci tengo particolarmente a questo segno.
0: Grazie, grazie.
1: La Vergine, il segno che ha un foglio Excel anche per decidere quante gocce di colutorio usare, ma che sotto sotto nasconde un caos mentale ingestibile.
0: Certo.
1: Andiamo ai soldi. Attenzione. Avete i conti così in ordine che anche la Banca d'Italia vi chiede consulenze. Risparmiate pure sull'aria che respirate.
0: No, questo non sono io.
1: No, è vero. È vero. Ma poi siete capaci di spendere un patrimonio in scarpe. È vero?
0: Sì, quello sì, ma non sono un risparmione io, ma quando mai?
1: E in prodotti bio per pulire le fughe dei pavimenti.
0: Ma no, quello mai fatto.
1: Il vostro portafoglio è un tempio. Si entra solo se si ha lo scontrino o il biglietto per poterlo visitare.
2: Grazie. Vero?
1: Prego. Lavoro. Siete i correttori di bozze della vita altrui. Vero.
2: Grazie.
1: Prego.
0: Sentiamo se gli ascoltatori poi si riscontrano in questo senso, perché tu lo stai facendo per loro, non
1: io
0: per me.
1: Io lo personalizzo su Pippo, ma ovviamente
0: vale
1: carissimi
0: per tutti quelli del segno della Vergine.
1: Sì, sì. Carissima Vergine, scrivici, mandaci vocali se sei d'accordo o meno. Lavoro, quindi, se il collega sbaglia un congiuntivo, lo fulminate con un lo so gelido che lo manda in analisi. Ma se siete voi a sbagliare, glissate elegantemente.
0: Ma è ovvio? Mi pare tanto ovvio quello che stai dicendo.
1: Ma siamo onesti, cara Vergine. Siete stanchi di lavorare e il vostro piano segreto è trovare una persona benestante e passare le giornate a riorganizzare l'archivio dei suoi titoli azionari tra un massaggio e un aperitivo.
2: Grazie.
0: Io in questo
1: nella
0: non mi
1: città di Salerno. No, vabbè, poi se siete in altre città, vedete.
0: Ma smetti, è finito sta rosa.
1: No,
0: ma quanto dura?
1: L'ho detto che è lungo. No. Amore e sesso. L'eros per voi è una procedura tecnica. A letto vi muovete con la precisione di un chirurgo, ma l'entusiasmo di un bambinone alle prese con un puzzle troppo difficile. La vostra mania di controllo vi rende decisamente monogenitali. Siete così impegnati a verificare che le lenzuola non si stropiccino che vi dimenticate che c'è un'altra persona. Il tutto scorre via tra un calcolo delle calorie bruciate e un metodico, quasi burocratico, popi. Siete convinti di essere logici, ma la verità è che se qualcuno sposta il vostro telecomando di 2 centimetri, siete pronti a chiamare la polizia.
0: E qui
3: Adriana,
0: c'è la Vergine.
3: Adriana, sei fantastica.
1: È tutto,
3: cioè,
1: vero?
3: Hai descritto alla perfezione il mio compagno della Vergine. Sì.
0: Vedi?
4: Buongiorno ragazzi, mia figlia, segno della Vergine, descrizione praticamente perfetta. Uguale.
0: No,
4: ciao,
0: vedi?
4: Francesca da Brescia.
0: Guarda come si esalta.
5: Adriana, mia madre è Vergine, ci hai azzeccato tutto, soprattutto sul portafoglio che è un debito.
6: No. Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Gaetano da Campobasso, segno della Vergine. No, non è la Vergine sbagliata, sono gli altri che fanno le cose a cazzo.
1: Esatto.
0: Bravissimo Gaetano, bravissimo, sono gli altri che fanno le cose a cazzo, bravo. The Cranberries, Just My Imagination, questa è una canzone del 99 su Radio Kiss Kiss. Bellissimo.
1: Che bella!

0: Just My Imagination, la canzone dei Cranberries a chiudere la prima ora qui su Radio Kiss Kiss del Pippo Pelo Show.
1: Sono le 7:57 e tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con Antonio Mercurio. Vi aspettiamo.
0: E mentre abbiamo acclarato della cafonaggine di Adriana, noi continuiamo con il Pippo Pelo Show per la seconda ora. Saremo ancora insieme a voi.
1: Si chiama avere una vita. Avere una vita e non dipendere costantemente dal telefono da chi ti chiama.
0: Gli ascoltatori decretano e quando gli ascoltatori decretano il decreto diventa legge, Adriana.
1: Però il 75% delle persone oggi, nel 2026, non risponde al telefono. Preferisce messaggi WhatsApp.
0: Perché nel 2026 stiamo diventando tutti dei grandissimi maleducati. La verità è questa.
1: Stiamo diventando un po' più autocentrati.
0: Sì, va bene, va.
1: Si potrebbe chiamare anche individualismo.
0: Allora, noi abbiamo delle donne in questo programma, perché sì, non se ne fosse accorto. Ci sono due donne che sono le vere protagoniste del programma. Si chiamano Ilenia e Viviana e sono due splendide sorelle di Torino che quando aprono bocca parlano e non tirano fuori aria inutile. Sentiamole.
2: Più una seconda. Immagino che il grazie di Adriana agli auguri sia arrivato in tempo zero a coloro che in qualche modo le possano servire.
0: Bravissima.
2: Come sempre questo dimostra che tratta gli altri con estrema sufficienza o li cerca solamente nel momento del bisogno. Io però fossi lei a te risponderei subito, anche perché se lei è lì è grazie a te.
0: Ma infatti a me ha risposto subito, quindi come vedi tu hai sempre ragione, Viviana. Le tue parole sono miele per le orecchie mie e dei nostri ascoltatori.
1: Avete una limetta? Mi devo fare le unghie.
0: Allora ti ringrazio veramente tantissimo. Se ha bisogno, la nostra amica Enza è un'amica, è una bravissima persona che non le ha dato mai niente, quindi ha detto questa le risponderò con molta calma. 10 giorni? 10 giorni.
1: Vai. No, non è vero.
0: Sì.
1: No, Enza, non è vero perché sta ascoltando la radio.
0: Devo chiedere all'amministratore delegato di Radio Kiss Kiss, al direttore, all'editore, in quanto tempo Adriana ha risposto.
1: No,
0: ai loro
1: ma
0: auguri.
1: Lo sai che.
0: In due
1: io
0: minuti.
1: No,
0: due,
1: io non guardo la posizione.
0: Carissimo, grazie.
1: Non
0: mille, ti voglio bene. Poi alla nostra amica, grazie dopo 10 giorni.
1: No.
0: Ma andiamo avanti.
1: Assolutamente non è così. Comunque, chi risponde al telefono e chi non risponde al telefono? Sappiamo che la nuova generazione si dedica sempre meno a rispondere al telefono, cioè è una cosa che ai nuovi, cioè alla nuova generazione, non piace per niente e non chiamatela maleducazione perché s'arrabbiano. Sentiamo.
3: Ciao Adriana, tutta la vita io non rispondo mai ai
0: messaggi.
3: Sei
0: un'altra
3: le mie
0: cafuna.
3: Amiche lo sanno, se vogliono una risposta mi devono chiamare.
1: No, allora io rispondo quando è una cosa urgente, quando ci sono delle comunicazioni importanti, quando i messaggi sono tanti non rispondo, oppure mi prendo del tempo.
0: È molto commerciale questa
1: invece
0: risposta.
1: Pippo si arrabbia se non rispondi entro due secondi.
4: Molto commerciale.
0: La risposta
5: non è proprio così, eh?
1: Perché vive col telefono in
0: mano.
1: Andiamo
0: avanti.
6: Buongiorno Pippo e Adriana. Io sono completamente d'accordo con Adriana e mi comporto come lei, perché non si può vivere H24 con il telefono in mano e in attesa o in allerta di rispondere a messaggi.
1: Eh sì, quella è la mania di controllo.
0: Sei un maleducato.
1: È la mania di controllo.
0: Se fossi nei tuoi amici e parenti non ti chiamerei mai più, nemmeno al compleanno. Andiamo avanti.
1: Vai.
7: Non riesci a rispondere al telefono perché c'ha le labbra a culo di gallina.
1: Ma come si permette questo qui?
0: Esattamente. C'ha le labbra a culo
1: allora,
0: di gallina
1: Pica,
0: per
1: non
0: fare
1: capisco.
0: I selfie. Come Anna Chiara.
1: Pica? Non capisco come sia potuto sfuggire questo messaggio alla sorveglianza.
0: Ma non c'è nessuna sorveglianza.
1: C'è
0: andiamo
1: la sorveglianza.
0: Avanti, grazie.
8: A me mi sa che sto Giuseppe risponde pure alle spam e le chiamate dall'estero pur di parlare con qualcuno.
1: L'ascoltatore che abbiamo sentito prima.
0: Gli spam e le chiamate dall'estero.
9: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Alessia dalla provincia di Milano. Allora io rispondo sempre al telefono e perché vorrei che dall'altra parte anche gli altri rispondessero. Però c'è un rovescio della medaglia che mi sta tanto sulle palle, che tutti chiedono sempre a me qualsiasi cosa, perché finiscono la frase con sappiamo che tu rispondi sempre, sappiamo che tu ci rispondi al
1: è
9: momento.
1: È vero, li hai
9: e
1: abituati così.
9: A te. Però porca miseria, che palle, mi sento Google, tutto città, Gemini, chat, tutto mi sento perché chiedono sempre a me.
0: Brava,
1: okay,
0: grazie
1: okay,
0: mille.
1: Va
0: lei
1: bene.
0: È Google e Gemini, grazie mille.
1: Kiss kiss a te, un bacio.
0: Allora, tra poco facciamo un gioco con i nostri ascoltatori. Adriana, a proposito dell'ascoltatore che diceva che si rispondono anche ai numeri stranieri, io rispondo ai numeri stranieri. E meno male che ho risposto. Ieri sera tu non hai idea di chi mi ha chiamato.
1: Chi e ti tra ha poco, chiamato?
0: Ovviamente per la gioia di questa telefonata ne ho registrato un pezzettino che tra poco faremo sentire. Gli ascoltatori dovranno indovinare chi mi ha chiamato ieri sera al telefono.
1: Perché era tipo, una risponde a tutti,
0: internazionale.
1: Okay. E poi cosa fa? Quando invece non aveva non ha il numero memorizzato in rubrica, risponde e magari è uno che dà solo fastidio, fa in modo di far cadere la linea, spegne il telefono e dice che aveva la batteria scarica.
0: Tra poco su Radio Kiss Kiss, dopo la canzone sotto la doccia, sentiremo chi mi ha chiamato ieri sera, vedrete che meno male che ho risposto e non ho fatto il cafone come Adriana. Prego.
5: Le canzoni sotto la doccia.

0: Che bella, in un
1: devo dire
0: qualunque.
1: Anche bravo questo ragazzo, questo ascoltatore a cantarla. È da un po' che non la sentivamo ed è del 2010.
0: Sì, Marco Mengoni con In un giorno qualunque. Come ieri sera a me, era un giorno qualunque, un qualunque martedì dell'anno. Mi è arrivata la sua chiamata. Bellissima.
1: Tra un po' scopriremo chi è.

sarai sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai

0: non ci sei, non ci sei.
1: Allora Diana, come ti dicevo, in un giorno qualunque, ieri sera improvvisamente è arrivata la chiamata che non ti aspetti.
2: Esatto, un numero che non conoscevi,
1: un numero
2: ovviamente
1: internazionale, non posso dare il prefisso altrimenti capireste da quale paese mi è arrivata questa telefonata.
2: Potevi mai immaginare che si trattasse di questo personaggio?
1: Non potevo immaginare, sai che mi chiamano tanti personaggi per chiedere anche dei pareri su quello che fanno, e io con questa persona ho molta confidenza perché l'ho già incontrata in un'altra circostanza.
2: Ah, vedi? Ovviamente. Vabbè, no, non do indizi.
1: Non dare indizi.
2: Non
1: e adesso,
2: indizi.
1: Ovviamente, al 347-490-0042. Questa volta regaleremo i gadget. Ok? Quindi oggi niente, la via niente. I gadget li vincerete con questo gioco. Uh-huh. Provate a inviare un WhatsApp audio e ci dite chi è la persona che ieri sera mi ha telefonato alle 20 e 24 minuti. La telefonata è delle
2: 20 e 24 ora
1: in
2: italiana.
1: Italia, le 20 e 24
2: okay,
1: minuti.
2: Ok.
1: Mi ha telefonato questa persona. Prego,
2: sentiamo.
1: Vai.
3: Tesoro, ma che successo tesoro. È fantastico.
4: Friend, she produced.
1: Allora.
2: Tesoro.
1: Io
2: quindi
1: l'ho
2: lui
1: chiamata,
2: la chiama tesoro.
1: È una donna, si capisce
2: mm-hmm,
1: questo.
2: Si capisce.
1: Capisce. Le do sì. del tesoro perché c'è una certa confidenza.
2: Mm-hmm.
1: Tu sai che io quando ho confidenza chiamo tesoro. A te quante volte?
2: A me quante
1: mai.
2: Volte mi chiedi? Mai
1: Anna
2: nella
1: Chiara,
2: vita.
1: Quante volte ti ho chiamato
2: quante
1: tesoro?
2: Quante volte ti chiama mai. Tesoro?
1: Quante volte ho usato la parola tesoro? Mai.
2: Mai.
1: Ma per
2: no,
1: lei,
2: solo con amiche sue, diciamo, molto
1: allora,
2: famose.
1: Allora, per lei, tesoro. Mi piaceva.
2: Tesoro, amore, cara, gioia.
1: Allora, va 347-490-0042. Vediamo a chi dobbiamo dare questi gadget.
2: Con chi stavo parlando ieri, Pippo? La telefonata che ha ricevuto a sorpresa. Di chi era? Sentiamo.
5: È Dua Lipa.
1: Non è,
2: no,
1: Dua,
2: non
1: Lipa.
2: È Dua Lipa.
1: Mi dispiace, andiamo avanti.
3: Zico.
4: Friend, she produced...
1: Ma non
2: questa
1: si
2: è la voce.
1: Mia...
3: Tesoro, ma che successo è fantastico.
4: Friend, she produced.
1: Vedi.
6: Ciao Pippo, ti ha chiamato Sal Da Vinci.
2: Non mi sembra proprio Sal Da Vinci.
7: È Mariah Carey.
1: Mariah Carey. Carey. No, non è Mariah Carey.
8: Buongiorno, ma è Dua Lipa?
1: Non è Dua Lipa.
2: No, no.
9: Dai, raga, è Katy Perry.
1: No.
2: Katy Perry.
1: Katy Perry, non è Katy Perry.
10: Pippo, ti ha chiamato di nuovo Taylor Swift.
1: Non
10: Michi
1: era...
10: la certosa di Pavia.
1: No,
10: nei
1: Michi...
10: tuoi sogni, però.
1: Non è Taylor Swift.
2: No, no,
1: e poi
2: no,
1: non
2: no.
1: essere invidioso, i sogni di tua sorella. A me Taylor Swift mi ha chiamato davvero. E tu lo sai.
2: Sì, sì.
1: No, veramente l'ho chiamata io. Non mi ha risposto, ma io l'ho chiamata.
2: Tu l'hai chiamata. No, ha messo giù, quindi comunque è
1: comunque
2: un segnale.
1: Ha messo giù.
2: Va, un segnale.
3: Tesoro, ma che successo è fantastico.
4: Friend, she produced...
1: Vai.

0: cosa. No, Rosita da Messina, per me è Billie Eilish.
1: Non è Billie Eilish. No.
2: Shakira.
3: Non è Shakira, allora, è attualmente molto in hype l'artista.
1: E infatti Pippo le dice: tesoro, ma che successo è?
3: Esattamente.
1: Riferito a qualcosa che evidentemente ha avuto un grande, grandissimo successo.
3: E sta avendo, diciamo, okay, anche. Beh, mi ha dato una bella mano adesso.
4: Ciao, Lady Gaga.
3: Non è Lady Gaga.
5: Elettra Lamborghini.
3: Ma quale Elettra Lamborghini?
1: No.
3: Ma che stiamo scherzando, ragazzi? Ma qui il livello è veramente altissimo. Non è, cioè, mica mi mettevo in onda la telefonata con Elettra Lamborghini. 347.
1: Perché? Tutto il rispetto per Elettra Lamborghini.
3: Con tutto il rispetto, però l'abbiamo messa in onda perché è una telefonata che non mi aspettavo. Vabbè. Ripeto, 347 490 0042, grazie.
2: Ti ha chiamato Patty Bravo.
3: Patty Bravo, no, a parte che si chiama Patty Bravo. Patty Bravo parla in italiano quando riesce a parlare.
2: Pippo, buongiorno, sono Corinna, ti ha chiamato Elisa.
3: Ma perché?
1: No,
3: un personaggio, allora, mondiale,
1: diciamolo subito, non è italiana. Oh,
6: Madonna, Paola da Brescia.
3: Non è Madonna, Paola, non è Madonna.
1: No.
7: Però... Tesoro, ma che successo è, fantastico.
8: Friend, she produced...
3: Ragazzi, allora, possiamo dire che non appartiene al mondo della musica, ma appartiene...
1: Al mondo del...
3: Del... Vai, sentiamo...
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Reggio Emilia. Secondo me è Kate Middleton.
3: Kate Middleton, non appartiene alla nobiltà, ma appartiene al mondo
10: Pippo,
3: del...
10: Pippo, secondo me ti ha chiamato Malgioglio.
3: Vabbò. Allora, forse il tesoro ci sta.
11: Ciao Pippo, ti ha chiamato o Lady Gaga o Anastasia.
3: Anastasia.
11: Un alto,
3: Nessuno dei due.
11: Ciao, chi sa tutti, Elisabetta della provincia di Bari.
3: Secondo me siamo più in alto di tutte e due messe insieme.
12: Buongiorno Pippo, e Raye, quella che canta Where is my husband?
3: Where are my husband?
13: Buongiorno, per me Charlize Theron.
3: Charlize Theron, siamo sul cinema, possiamo avvicinarci, molto.
1: E ci siamo.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Buongiorno, ti ha chiamato Anne Hathaway.
3: Non è Anne Hathaway, ma sei molto vicino.
7: Tesoro, ma che successo è, fantastico.
1: Dai, Friend,
8: she produced...
1: È ritenuta una delle migliori attrici della storia del cinema.
15: Cindy Crawford, sono sempre Roberta.
1: Cindy Crawford. Ci allontaniamo di nuovo.
3: No. Cioè, hanno indovinato? No. Ce l'abbiamo. Ma scrivo, leggo tanti messaggi di persone che hanno indovinato.
1: Non è giovanissima. Fatto la storia del cinema, non è giovanissima.
3: Dai, ragazzi.
2: Meryl Streep.
3: È Meryl Streep!
1: Che sta ottenendo un successo pazzesco
3: nel
1: con
3: mondo.
1: Il sequel del Diavolo Veste Prada 2.
3: Ma io che dico tesoro. È un successo incredibile, sentiamo.
7: Tesoro, ma che successo è, fantastico.
8: Friend, she produced...
1: La risponde una cosa così.
3: Risponde a cazzo perché ovviamente...
1: Comunque... brava l'ascoltatrice.
3: Un po' surreale,
1: molto surreale. Però l'ascoltatrice vince i nostri gadget.
3: Un bacio a Meryl, grazie. Chiama quando vuoi, le ho detto anche alle 3 di notte.
1: Ma sempre,
3: te ci sarò sempre. Grazie mille.

0: talk about.
1: Che schissa te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Chi schissa te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Marrakesh, volevo capire un pezzo.
1: Canzone
0: stupendo.
1: Meravigliosa, io amo questo pezzo, veramente molto bella, ed è una delle canzoni più attese dell'album di Madame, che è Disincanto, un album meraviglioso.
0: Io voglio salutare le migliaia di persone che sono applicate ad indovinare chi fosse la persona che mi ha telefonato, e ringraziamo chi ha portato a casa il pacco gadget, perché diciamo, dopo i nostri suggerimenti ha capito
1: che trattavasi, allora,
0: di Meryl Streep.
1: Stiamo parlando appunto di chi risponde al telefono perché lo fa per educazione, come stile di vita, proprio risponde al telefono, e di chi invece non risponde al telefono. Sappiamo che i numeri sono altissimi, cioè circa il 75% dei giovani non risponde più al telefono.
0: Penso,
1: non ama proprio.
0: Risponde al telefono chi ti deve pagare qualcosa. È vero, Deborah?
2: È verissimo.
0: È
2: buongiorno.
0: Vero.
1: Questo è brutto.
0: Allora.
1: Ciao Deborah, buongiorno.
0: Deborah, che lavoro
2: buongiorno
0: fai?
2: Ho una fabbrica di marmi insieme a mio marito.
0: Ah, è una fabbrica di marmi.
1: Ah, wow, grande.
0: Quindi la gente, dei clienti che avete, comprano dei marmi.
2: Sì, no, si fanno fare il marmo, noi lo lavoriamo, creiamo da cimiteriale all'edile, per le ditte.
1: Vabbè, anche per le abitazioni private, adesso è tornato,
2: certo,
1: molto in voga.
0: Quindi le persone comprano,
2: sì,
0: questi
2: pavimenti.
0: Esatto, ordinano questi pavimenti, queste cose, eccetera, eccetera. La gente compra sempre da loro, però poi la gente deve anche pagare, giusto?
2: Assolutamente.
1: Sono degli importi anche abbastanza sostanziosi, no? Il marmo costa.
2: Dipende da che cosa fai, ma tanto se l'abitudine del cliente è di posticipare il pagamento, te lo fa sia quando l'imposto è minimo che quando l'imposto è alto.
1: È vero, è vero.
0: E poi puntualmente cosa succede, cara Deborah?
2: Cosa succede? Che c'è una fattura, già un paio di giorni prima che scade la fattura io mando un messaggio: ti ricordo che è in scadenza la fattura.
1: Ok.
2: Poi aspetta,
0: molto gentile, molto educata, ti ricordo che è in scadenza.
2: Esatto. Due giorni dopo aspetto, perché c'è ancora chi non ti fa il bonifico istantaneo, oppure chi non ti manda la distinta, ma invio un altro messaggio: ciao, scusa, ti ricordi di inviarmi la distinta?
0: La distinta sarebbe una volta che hai fatto il bonifico,
1: inviami la ricevuta.
0: Ti arriva la ricevuta, la distinta sarebbe quella, giusto?
2: Bravissimo. Poi do la colpa al commercialista: no, perché il mio commercialista li vuole allegati vicino. Giusto per giustificarmi ancora, perché dà fastidio che io li contatto.
0: Mediamente, quante volte sei costretta a chiamare prima che un cliente che ti deve fare il bonifico ti risponda?
2: Dipende dal cliente, ne ho alcuni che li contatto praticamente 3 volte al giorno, non mi rispondono pure per una quindicina, una ventina di giorni.
0: Per una ventina di giorni. Posso fare un sondaggio al volo? Quanti di voi devono ricevere dei pagamenti, chiamano le persone e queste persone non rispondono? Credo irritando ancora, perché è molto più giusto rispondere e dire: guarda, dammi qualche giorno.
2: Bravissimo, ma io lo apprezzo, ci sono infatti, perché non sono tutti così.
0: Esattamente.
2: C'è chi mi risponde e dice: senti Deborah, fine settimana, senti Deborah, per fine mese te lo faccio, ma io tranquilla,
0: vedi Deborah.
1: E invece è irritante quando
0: spariscono, quando non rispondono. Quante delle persone che devono pagarvi quando poi li chiamate non vi rispondono? 347 490 0042. È arrivato un messaggio che recita solo di Ezio, che recita solo c'è una U infinita.
1: Che poi
0: non ha idea di quante persone.
1: Non è mortificante farsi richiamare o farsi scrivere per essere sollecitati su un pagamento?
0: Perché ci può stare.
1: Mortificante.
2: La cosa mortificante è quando poi ti rispondono,
1: sì,
2: scocciati, arrabbiati, dico: mamma mia, già mi chiami.
0: Mamma mia, già mi chiami.
2: Grazie ai tuoi figli.
0: No, questo è fastidioso. Questo è fastidioso.
1: Questo è brutto, non si dovrebbe mai
0: tu
1: dire.
0: Tu gli hai dato un lavoro e loro ti chiedono: devi comprare il latte ai tuoi figli? Non esiste. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno
3: Adriana. Buongiorno Pippo. È vero questo fatto. Io molte volte chiamo dei clienti oppure mando un messaggio WhatsApp ai clienti per sollecitare un pagamento. E niente, non mi rispondono nemmeno, ma nemmeno su WhatsApp. Molte volte.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Prego.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Concita.
0: Ciao,
4: anche a me i clienti mi fanno impazzire. Ho uno studio Radio Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Concita.
0: Ciao,
4: anche
0: Concita.
4: A me i clienti mi fanno impazzire. Ho uno studio grafico a Via Grande, Catania. Ciao.
1: Ciao, grazie. Chi siete? Studio grafico. Buongiorno.
5: Discorso, io non prendo nessuno che non mi paga subito, quindi io li elimino. Vorrei essere il cliente più importante del mondo, ma per me il rispetto è tutto.
0: Lui li elimina a priori.
6: Buongiorno, sono Paola e io invece il contrario della signora Deborah. Chiamo continuamente il falegname che sono più di 2 anni che deve consegnarmi i lavori pagati pagati con bonifico.
1: Quindi è un'abitudine dei falegnami.
6: Non mi risponde puntualmente, non mi risponde nemmeno per prendere appuntamento ed andare in falegnameria.
0: Debora,
6: ecco,
0: accade quindi, anche il contrario, anche a te?
6: Sono Paola.
1: Ciao Paola.
6: Ciao ciao, chiss a tutti.
2: Grazie, Paola. Il mio lavoro ha a che fare sia con le ricettere che con falegnami, con che fabbri e con il cliente privato. Mi trovo tanti clienti privati che dicono: Madonna mia, a me deve ancora venire, eppure l'ho finito di pagare. Oppure cercano di farcela
0: Ma tu come
2: pagare.
0: La metti? Scusami, anche loro potrebbero chiamarti.
2: E io no, avete ragione. No, io no, io non esiste. A parte il fatto che io prendo un acconto, poi il pagamento finale.
1: Tu lo prendi, Jacopo, perché molti ascoltatori dicono: beh, noi abbiamo risolto con gli acconti. Ovviamente anche tu ti fai dare l'acconto prima.
2: Anche
1: poi,
2: perché dipende pure dall'importo. Se
1: certo.
2: Se un importo minimo, no.
1: Beh,
2: ma
1: sì,
2: se parliamo dei lavori da...
0: Però c'è gente che effettivamente ha finito di pagare qualcosa e poi deve aspettare anni perché le persone gli consegnino i lavori o comunque gli vadano a finire i lavori a casa. Accade anche questo, giusto?
2: Sì, perché ne ho tanti dei clienti che dicono: no, io neanche pago fino a qua. No, dico io, allora mi date l'acconto, io ve lo consegno e poi vi pagate. Non è colpa mia se voi avete trovato professionisti, non professionisti.
0: Io
2: il mio lo faccio.
0: Anche
2: io
0: questo è vero.
2: Posso stare un po' con i tempi, può succedere che un materiale non arriva a tempo, non lo riesce a lavorare a tempo.
1: Però l'importante è essere chiari, cioè chiarirsi, anche se non si può pagare subito.
0: Grazie.
1: È importante insomma avere questo scambio anche telefonico.
0: Grazie Deborah, un bacio.
1: Kiss a te.
0: Ciao.
1: Per Radio Kiss, come sempre c'è la musica più bella e questo pezzo è del 2011. Arrivano i Red Hot Chili Peppers.

0: il re dei CAF di fronte a noi, il nostro Pica. Siamo pronti, abbiamo ascoltato Somber adesso.
1: Bello questo pezzo, e siamo pronti il nuovo.
0: E andare a Novara, Adriana.
1: Sì, dove c'è Jessica.
0: Jessica.
2: Ciao Jessica. Ciao Adri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Jessica?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, bene, piacere di conoscerti.
1: Allora, Jessica, tu rispondi sinceramente al telefono oppure no?
2: Allora, come dicevo ad Anna Chiara, secondo me c'è da capire un attimo, perché ormai viviamo tutti nella frenesia.
1: È vero.
2: Io rispondo praticamente subito, ma proprio in questi giorni mi sto rendendo conto per delle mie situazioni personali che non è che la gente deve essere obbligata a comportarsi come noi ci comportiamo.
1: Bravissima.
2: Voglio dire, se io mi rispondo subito è perché io ho piacere, oppure avverso un senso di urgenza, magari coi genitori, piuttosto che...
1: Oppure ho un po' d'ansia rispetto
0: Jessica,
1: a questa cosa.
0: Bravissima. Jessica, siccome io trovo molto interessante la tua voce, una voce molto bella, mettiamo
2: grazie
0: che io a fine programma adesso vado di là, rubo il numero di Jessica da Anna Chiara, che Anna Chiara non me lo dà manco se l'ammazzo, però io glielo rubo.
1: E non si può,
0: perché non si può, esiste la privacy degli ascoltatori, ma in questo caso io rubo il numero e dopo ti chiamo, ti squilla il telefono improvvisamente, sono io. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Jessica?
2: Chi parla?
0: Sono Pippo, Pippo Velo.
2: Oh, ciao Pippo.
0: Jessica,
2: cosa, dove hai preso il mio numero, Pippo?
0: Niente, l'ho preso in radio. Ci sono problemi, se ci sono problemi metto giù,
2: Guarda, preferisco che ci sentiamo fra un 10 minuti, perché al momento sono al lavoro, mi devo allontanare.
0: Puoi aggiungere un aum finale?
1: Non le piace
0: perfetto.
1: Abbastanza. Questa è la verità.
0: Jessica, non ti sono piaciuto abbastanza?
1: No, altrimenti avrebbe detto sì, certo, qual è il problema?
0: Ma sentiamo. Se sta lavorando.
1: Tipo,
0: Jessica,
1: se uno ti piace o se una ti piace, la verità è una sola.
0: Molli tutto,
1: sei al lavoro, sei...
0: Jessica,
1: parli.
0: Ci sono rimasto troppo male.
2: No, non ti volevo ghostare, Pippo, scusami.
0: No, mi hai ghostato.
1: Ecco, l'hai ghostato.
0: Certo che mi hai ghostato.
1: Perché non ti piace abbastanza.
0: Sei orribile,
1: abbastanza.
0: Jessica, veramente, sei una brutta persona.
2: Sono passata dall'essere una... Esatto, è stato questi 2 minuti.
0: In 2 secondi sei proprio... hai fatto questo passaggio. Allora, Jessica, quindi per te il telefono è sacrosanto, cioè serve perché quando ti chiamano devi rispondere, giusto?
2: Sì, però è proprio il concetto di dire... mi aspetto che gli altri facciano quello che faccio io, ma se io rispondo subito, perché dipende
1: da me.
2: Ma stai
1: parlando di Pippo?
0: Cioè?
1: Perché tu rispondi sempre al telefono, ai messaggi, e si aspetta la stessa cosa dagli altri.
2: Esatto. Il problema è quello, perché ci si aspetta che poi gli altri si comportino come
1: Jessica,
2: noi.
1: Jessica, puoi dirgli un attimo, a Pippo, Pippo, tu vivi col telefono in mano, noi no?
0: Ma perdonami, allora... Io ieri avevo bisogno di un'informazione su una data, ok? Avevo delle persone che mi stavano chiedendo una cosa per una data, va bene? Ho chiamato il nostro direttore della radio, la persona che se ne occupa, e ho detto, ma quella data mi confermi che... Mi ha risposto dopo 2 ore. Io quelle persone non potevo mica tenerle lì per 2 ore. Non ho chiamato perché sono una persona educata, ho detto se non mi ha risposto sarà impegnato. Ma la messaggistica, diciamo, di WhatsApp è una messaggistica istantanea.
1: Vabbè, ma non è detto che bisogna rispondere subito.
0: Una domanda importante e qualcuno ti deve rispondere.
1: Dipende poi dal contenuto
2: anche,
1: e da chi
2: esatto,
1: ti scrive.
2: Infatti,
1: certo,
2: bisogna sempre
1: ovvio.
2: Contestualizzare, secondo me, anche tanto quello, no?
1: Quello sì.
2: Però viviamo appunto nella frenesia, che sembra che proprio uno è obbligato ormai a rispondere subito, perché sennò c'è mancanza, allora, spesso c'è mancanza di interesse, questo è vero, c'è anche da essere onesti, quando uno non richiama subito, non risponde subito.
1: In ambito sentimentale
2: perché,
1: sì, è così.
2: Esattamente, spesso è magari all'inizio di una conoscenza, piuttosto che è abbastanza non so come dire, pesa insomma, no, sulla bilancia.
0: Certo,
2: però bisogna
0: allora...
2: anche essere insomma coerenti,
0: Pica...
2: e dire non è che se io lo faccio lo fanno gli altri.
0: Sì, ovviamente, ma Pica si chiedeva perché la chiamassi
3: istantanea, vuol
0: istantanea.
3: Dire che lo riceve subito.
0: Ma stai parlando
3: no?
0: al microfono,
3: sì.
0: Pica, non si sente niente, io non sento, non ti sento.
3: Istantanea vuol
0: sì,
3: dire
0: ora si sente.
3: Che lo riceve subito, non che deve rispondere subito.
0: Deve anche rispondere
1: Bravo.
0: Subito.
1: Bravo.
0: Altrimenti non
1: Giusto,
0: è istantanea.
1: Pica, grazie.
0: Devi anche rispondere subito. Jessica, mi dispiace.
1: Non è
0: ma
1: così.
0: Tu non te l'aspetti, io mi aspetto che mi rispondano.
1: Jessica, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Hai deciso di mettere giù? No, vabbè, fai
0: no,
1: tu.
0: No, così non parlavi più, pensavo fossi
2: No, non mi sentivate, magari parlavo sopra e non mi avete sentito.
0: Va bene,
2: dicevo, Pippo, mi dispiace, è già finita la nostra storia ancora prima di cominciare.
1: Ma sì!
0: Veramente, vedi. Comunque mi stanno scrivendo che ho ragionissima, te lo volevo dire, Jessica.
1: Ma quando mai? Ma chi te lo sta scrivendo?
0: Ho ragionissima, va bene.
2: Nessuno mi dà ragione, ottimo.
0: Jessica,
1: io sono d'accordo con te, hai una bellissima voce, è vero, e ti ringraziamo,
2: Grazie.
1: Stai sempre con noi, va bene?
2: Certo, assolutamente.
0: Allora Adriana, ho ragione da vendere, non gli ascoltatori ragione. Me la stanno dando la ragione, quindi posso venderne tantissima a chili. Vuoi acquistarne qua un po' di ragione? Perché tu dovresti, diciamo...
1: No, ti ringrazio, mi basta la piccola fetta di ragione che ho
0: ne
1: per le piccole
0: bisogno.
1: Cose.
0: Torniamo domani alle 7, come sempre, con il Pippo Pelo Show. Grazie a Picca, grazie ad Anna Chiara, grazie a Peppino, con Arduino nella seconda ora. Uh-huh. Grazie a te, Adriana.
1: Grazie, Pippo. Vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale. Come sempre, arriva un pezzo della storia della musica. Dal 1992, Luca Carboni con Mare, Mare.

0: vent'anni quando c'era questa canzone, correvo libero e felice nei prati. Tu che facevi vent'anni fa la Leti? Era appena nata.
1: Boh.
0: Una bambina, dai, siamo pronti, iniziamo. Parte l'appuntamento con i mattinieri. Sigla.

0: Sono le 5 di questo giovedì 14 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ci siamo presi solo un giorno di ferie, sì. Ieri, tranquilli. Buongiorno anche alla regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Tutto torna alla normalità e le nostre abitudini. Sveglia di mattina presto, ci siete anche voi. Allora ci piacerebbe sentirvi. Subito messaggi per dire presente. Sono mattiniere anch'io, con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Poco tutta l'attualità, prima c'è la nostra sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Vai da Leti. Siamo partiti con rinnovato entusiasmo stamattina, eh?
2: Sì.
1: L'applauso. Ma che è venerdì, no, è giovedì, va bene lo stesso. Dai ragazzi, è l'ottimismo, è fondamentale. Dai che ti porto subito a ballare, vedi, che bello. Buongiorno mattinieri.

0: mattina.
1: Sì.
0: Ti è stata piena di energia senza di me, so, no? Buongiorno,
1: buongiorno mattina. Io sono piena di energia stamattina.
0: Stamattina è piena di energia. Va bene, ma come siete messi mattinieri? No, potete rispondere a questa domanda, vocali,
1: certo,
0: per dire buongiorno, presente anch'io. Il volo saluto i primi amici che stanno scrivendo, non solo i fedelissimi, anche nuovi ascoltatori. Simona da Milano, buongiorno. Buongiorno anche.
1: Ciao Simona.
0: A Giuseppe da Cosenza, animo mattinieri, ci siete mancati ieri. Vabbè, c'era l'ottimo Raul, dai. Poi Raul è stato bravo, ma ci siete mancati. La bottega del pane c'è Ischia, ma Raul è un grande, è nostro amico. Anzi, grazie a Raul che ha coperto questa nostra mancanza. È colpa dell'Atleti qualunque
1: cosa.
0: No,
1: è colpa tua.
0: No, è colpa mia.
1: È colpa mia, fammi capire.
0: Dai,
1: è colpa tua.
0: Allora, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Sì. La mattina ci ritroviamo tra le 5 e le 7. Noi che ci alziamo appunto di buon mattino. Saluto chi sta per concludere un turno di notte. Quando arriviamo noi è sempre una buona notizia, se non fosse altro, che vuol dire quando iniziano quelli, dai, che è quasi finita, andiamo a casa.
1: Ah,
0: no?
1: Sì.
0: Va bene. Però intanto ci piacerebbe sentirvi, ci raccontate un po' di voi se siete nuovi ascoltatori, se appunto ci seguite da un po' ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce. Questa potrebbe essere la mattina giusta. Stamattina c'è un po' la voce bassa, no?
1: Sì,
0: non so,
1: sei inquietante, sai?
0: Potrebbe
1: come
0: andarti
1: mai
0: così, perché perché c'ho un po' di raffreddore, un po' di malinistagione.
1: Stai una chiavica, quindi ho capito.
0: Cioè, questi cambi repentini, cioè, ragazzi, capita anche voi, questi cambi repentini di temperatura, caldo, freddo.
1: Sì,
0: cioè, poi qui da queste parti c'è qualcuno che ha avuto l'idea di fare il cambio di stagione togliendo tutto, quindi scatta quella cosa per cui fa magari di giorno fa un po' caldo, ma come cala la sera ti muori di freddo.
1: Ma possibile che ti lamenti sempre?
0: Sono rimasto con la t-shirt e solo quello c'è, perché poi dice vabbè, ma non puoi andare a prendere qualcosa nel cambio di stagione? No, perché hanno messo le cose in modo tipo trasloco, che devi smontare una casa per un giorno per prendere le cose che sono ritenute invernali. E quindi che fai? Cioè, ma tanto mentre smonto,
1: scusa,
0: poi viene il bel tempo e allora entri in quel loop.
1: Guarda, sicuramente ti conoscono bene anche gli ascoltatori, perché ormai sono tantissimi, cioè quant'è, sono 11 anni. Cioè tu stai con il clima a 17 gradi d'estate e tu adesso hai freddo.
0: Eh sì, ma solo con una t-shirt, ragazzi, cioè è cambiato tantissimo il tempo. Vabbè, comunque allora, ripartiamo dai fatti di attualità.
1: Vai.
0: Poi è un argomento che possiamo aprire. Ho i giornali qui davanti a me e cerchiamo di capire un po' di cosa si scrive. Beh, tantissimo della visita di Trump in Cina. Oggi proprio c'è il vertice con Xi Jinping. Intanto ieri è stato ricevuto. Chiaramente rispetto alla Cina noi siamo ora indietro, quindi tra poco Trump incontra Xi. Forse lo sta già incontrando in questi minuti. Perché sto vedendo un attimo se ci sono notizie nella notte, se ci sono agenzie riguardo l'incontro, ma comunque c'è questo incontro che serve a parlare di tanti nodi che ci sono tra i due paesi, tutto legato ovviamente in gran parte ai soldi, ma anche ai conflitti, perché da una parte e dall'altra si sostiene, per esempio nel caso della Cina, l'Iran, e sapete che gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran, c'è questo conflitto. Dall'altra parte la Cina vuole Taiwan e da sempre gli Stati Uniti sono schierati al fianco di Taiwan, quindi insomma i temi sul tavolo sono parecchi. Il Corriere della Sera apre proprio con Trump in Cina, dialogo con Xi Jinping, appunto il presidente cinese, per sbloccare i dazi Hormuz. Il viaggio, tappeto rosso e bandierine anche americane e cinesi per accoglierlo, e quindi diciamo l'accoglienza è stata buona, ma i nodi sono tanti.
1: Sì.
0: Poi Meloni sfida su tasse e salari la premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. L'annuncio poi della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese, dice la presidente del Consiglio. Sulla Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, freni, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, la Lega contro Forza Italia, la presidente del Consiglio al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, dice il governo ha fallito. Trump incontra qua, che c'è il titolo, con Trump che incontra Xi Jinping in missione con le Big Tech. Sulla Stampa di Torino, Trump e Xi vetterci con i miliardari, c'è anche Elon Musk per intenderci a questo vertice. Poi il Messaggero di Roma, Meloni sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, la Presidente del Consiglio rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus, i segnali a Calenda, scontro con invece Matteo Renzi. Poi si scrive anche dell'antivirus: in Italia non c'è nemmeno un contagio. Questa sulla prima, questo è quello che scrive il Messaggero sulla sua prima pagina. Poi ancora veloce il Resto del Carlino: Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. Su Il Giornale: Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Dalla Premier stilettata Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare. Libero: la banda del buco, bancarottieri rossi, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure su lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate dai loro conti, scrive Libero sulla prima pagina. Chiudiamo con Il Mattino: Trump, Iran, la Cina non mi serve, il tycoon a Pechino, sulla guerra non ho bisogno dell'aiuto di Xi, due leader cercano l'intesa sui dossier commerciali, Crosetto e Tajani, intanto missione nel Golfo, solo dopo la pace, hanno detto ieri appunto al Senato. Queste le notizie principali, e tra poco anche lo sport, perché ieri si è assegnata la Coppa Italia che va all'Inter, ne parliamo tra poco. Di queste e altre notizie c'è anche l'Eurovision Song Contest che è in corso, sabato ci sarà la finalissima, stasera, no, sì, c'è un'altra serata stasera se ricordo bene, ma ne parliamo tra poco, dai.

0: dal 2007. E ti sei un po' dispiaciuta che la Lazio ha perso ieri, sei laziale.
1: Un pochino.
0: La Leti è tifosa della Lazio, ci è rimasta male. Vabbè, c'è stata la finale Coppa Italia vinta dall'Inter, ci arriviamo tra un attimo. Anzi, lo facciamo subito.
1: Vai.
0: Buongiorno, intanto, questa è Radio Kiss Kiss. Noi siamo i mattinieri, Max Poli.
1: E la Leti.
0: C'è Picca che salutiamo in regia in diretta dalla sede di Roma, dalla Gavidale. Vi parliamo.
1: Proprio così da Gavidale.
0: Da Gavidale.
1: Ah, ecco,
0: no, sai perché ci sto pensando a Capitale? Perché mi è venuto voglia di un piatto romano. Un po' che mi hanno messo a dieta, non sto mangiando pasta, però mi manca la carbonara, capito?
1: Certo. Vale a dire,
0: ce l'ho nella dieta la carbonara.
1: No, ma non hai neanche tante altre cose che stai mangiando. Però va bene,
0: vabbè,
1: stai a dieta. Se lo dici tu, va bene.
0: Ragazzi, mi preparo, c'è la prova costume tra poco.
1: L'importante è crederci.
0: Poi mi sa che quest'estate lavoreremo parecchio, quindi. Sai che poi parte anche Kiss Kiss Way tra poco.
1: Quindi
0: tra poco ne parliamo. C'è Radio Kiss Kiss impegnata nel tour estivo. E quindi insomma ne parliamo tra poco. Intanto lo sport. Allora, il calcio. L'Inter ieri sera dunque ha centrato il doblete, campionato e Coppa Italia. I nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. In avvio un autogol di Marusic dopo una spizzata di testa, si dice, di Thuram su calcio d'angolo. E poi c'è stata la rete di Lautaro Martinez per il 2-0. Intanto c'è bagarre per il derby di Roma, no? Perché sapete che siamo alla fine del campionato. C'è una lotta accesissima per i posti Champions e questa domenica, in questo weekend, c'è appunto anche il derby della capitale. Roma-Lazio ancora non si è deciso se si giocherà. Poi alla fine il prefetto ha dato una data, la Lega Calcio ne dava un altro. Alla fine il prefetto ha detto si gioca lunedì alle 20:45, così ha disposto, respinto dalle autorità di pubblica sicurezza e pressing della Lega Calcio, che aveva ipotizzato l'anticipo della partita alle 12 domenica con lo spostamento della finale degli internazionali Italia di tennis alle 17:30. Perché? Per chi non conoscesse appunto la zona dove vengono questi avvenimenti sportivi, ecco, è tutto lì concentrato, quindi se fai finale del tennis e il derby è tutta in zona quartiere olimpico, e quindi ci sarebbe stato grande caos, e allora si cerca di trovare un compromesso. Dall'altra parte la Lega Calcio che cosa dice? No, visto l'importanza dei match, devono essere tutti in contemporanea, e quindi anche quello della Juventus, quello delle altre squadre, il Como, impegnate nella corsa Champions, per intenderci, il Milan e non solo la Roma, e quindi stanno facendo un po' di caos. E adesso la Lega Calcio ha depositato ieri sera, dopo che il prefetto ha detto basta, si gioca lunedì, la Lega ha depositato un altro ricorso al TAR contro la decisione. Vedremo che cosa accadrà, se verrà cambiato ancora una volta l'orario. Intanto agli internazionali di tennis, impresa ieri sera di Luciano Dardari, che ha battuto lo spagnolo Odar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. Allora, i giornali sportivi cosa scrivono? Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Inter e 2, questo è il titolo, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, quindi dominata la Lazio 2-0, scrive sempre la Gazzetta. I nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo un Chivu, dice, non era scontato. Gioia Lautaro, il tecnico merita 10. Che stagione. Sulla prima del Corriere dello Sport, doblete, la finale a Chivu, partita a senso unico. 16 anni dopo Mu, i nerazzurri completano il doppio trionfo. Dominio Inter, scudetto e Coppa Italia. Crollo Lazio, troppi errori. E poi Milan, Goretzka e Mateta, due trattative in chiusura, già si pensa al mercato per la prossima stagione. E poi derby, scontro totale, Roma e Lazio, la Lega ricorre al TAR. No del prefetto la possibilità di giocare domenica alle 12. Simonelli aveva chiesto di posticipare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30, ma il prefetto ha detto no, e quindi c'è un ultimo ricorso al TAR, vedremo che si decide nelle prossime ore. Tutto sport, troppo forti, senza storia, 2-0 alla Lazio, decima Coppa Italia per l'Inter. Juve sei mia, ora vogliamo il secondo posto, il Diz, ho chiesto a Vlahovic di restare. E poi pranzo con Sinner, dramma Musetti, purtroppo Musetti ha annunciato che ha un problema alla coscia, quindi lesione al retto femorale, addio a Parigi, non parteciperà al Roland Garros. queste le notizie principali. Tra poco tocca a voi da tutta Italia, non vediamo l'ora di sentire le vostre storie al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sei informissima la Liti, si sente. Buongiorno, siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Renault.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss.

0: Magic Pause. Buongiorno mattinieri, pronti tocca a voi da tutta Italia e fatevi sentire, dai che vi apriamo i microfoni, forza!
1: Animo, animo!
0: Forza! Stamattina siamo partiti con molto ritmo, anche
2: vero?
0: Questa canzone, niente male.
2: Buono.
0: Buongiorno da Max.
2: E dalla Leti.
0: Dalle 5 alle 7 in diretta dalla sede di Roma, ci siamo nei mattinieri della capitale. No, io ogni tanto tiro fuori questa capitale perché insomma mi
2: ma
0: sto sognando.
2: Ma poi lo dici in una maniera capitale. No, ma
0: provo a fare l'accento. Non ci riesco.
2: No.
0: Dalla capitale.
2: No, decisamente dalla capitale.
0: No, cioè, no. Capito, la cadenza. Non la sto, non la... Prova ad imitarla.
2: Ok,
0: capito?
2: Possiamo andare avanti. Parla
0: vuoi
2: normalmente.
0: Che faccia il Veneto? Vuoi che faccia il Veneto o l'accento Veneto?
2: Vai, meglio. Forse ti riesce meglio il Veneto.
0: Ma che ne so, sono cadenze, eh? Mi piacciono tutti i suoni della nostra bella Italia.
2: Ma allora, non lo so, come parli romano sembra boh, sembra una presa in giro.
0: E vabbè, ma perché quando si fa un'imitazione si caricatureggia, sì. Ti
2: tu
0: piace?
2: Tu sei già una caricatura naturale.
0: Ma voglio dire, lo fa qualunque imitatore, mi sono tentativi di imitazioni pessimi, insomma, sono tentativi. Ecco. Allora, vi sentiamo da tutta Italia e vorremmo sentire un po' come va questa mattinata.
3: Ma cosa dici? Ma cosa dici?
0: Ma cosa?
3: Io proverei vergogna.
0: Non ho capito di cosa. Va bene, allora, buongiorno, l'appello, a volo vi mettiamo in onda con vocali a questo numero.
2: 347-490-0042.
0: Angelo da Parma, buongiorno.
2: Ciao Angelo.
0: Come stai? Raccontaci.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, io sono Angelo da Parma, sto andando al lavoro. Lavoro in una struttura per anziani.
2: Sì.
4: Facciamo un saluto alla piccola Alessia, la guerriera tifosa del Palermo che se n'è andata. Ciao Alessia.
0: Che storia triste davvero. Sì. Visto che a Palermo c'è stato un tributo della curva per ricordare questa piccola tifosa che non c'è più. Nicola, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, com'è andata la vacanza?
0: Ma non era una
5: posto?
0: Vacanza. Magari vacanza.
5: Un saluto, che schifo.
2: Che schifo.
0: A parte era solo la mia assenza, la Leti si è adeguata, ha detto ne approfitto anch'io, quindi tutta colpa mia. Buongiorno Pippo, come va?
6: Ciao Max, ciao Leti.
0: Buongiorno.
6: Sono Pippo da Catania. Ti seguo da circa 10 anni.
0: Oh, che piacere.
6: Però ogni volta che io riesco a chiamare non rispondete mai.
0: E adesso è andata
6: sia
0: bene.
6: Per lo show, sia con gli altri, sia Raul
0: sia neanche l'ha messo
6: amici di Radio Cristis. Buona giornata.
0: Ciao,
2: anche
0: Pippo.
2: Ciao Pippo,
0: ti è andata bene, vedi, stamattina basta insistere, la tenacia.
7: Buongiorno
0: premiata.
7: Max, buongiorno Leti, buongiorno
0: Roberto,
7: è malissimo ragazzi, ho un sonno che è una cosa fuori di testa.
0: Ma
7: da
0: perché?
7: Mezzanotte fino alle 4 il cane mi ha chiamato 3 volte per uscire e quindi
2: sarà male
7: per rientrare, perché giustamente mica può stare fuori. Cioè vuoi stare fuori in giardino 4 ore di notte?
2: No. Sì. No.
7: Non si può, anche se sei incontinente devi rientrare. Minchia quanto la odio quando fa così, quindi non ho dormito un cazzo, mi bruciano gli occhi e sono distrutta, c'ho più una voce in merda, sembra una scorsa.
0: Ancora. Vabbè, capito,
2: però...
0: lei apre il cane esce, fa le sue cose e poi bussa per rientrare.
2: Ovvio.
0: No, mica pensavo accompagnasse
2: fuori.
0: Anche lei fuori.
2: Sì, però intanto devi svegliare, anch'io quando avevo il giardino facevo la stessa cosa, cioè
0: esci,
2: mi chiamava
0: poi...
2: Aprivo, aspettavo e poi lo facevo rientrare. No, solo che farlo durante 3 volte ti spezza proprio il sonno, lo capisco.
0: Che palle, mamma mia, vai.
2: Capito,
0: vai.
2: Ma se deve andare.
8: Ciao mattinieri, buongiorno, sono Stefano da Chieti.
2: Ciao Stefano.
8: E sto venendo a Napoli per una fiera a cui parteciperà la mia azienda.
0: Ok.
8: E non ho dormito un cazzo.
0: Molto bene.
2: Un altro, bene.
0: Tu stai andando a Napoli, se ti trovi anche a Roma, vieni che facciamo colazione insieme. Lo facciamo ogni tanto colazione con gli ascoltatori. Ci piace, grazie. Buongiorno Antonio.
9: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
9: Sono Antonio da Salerno. Sono mattiniere perché mia moglie mi scalcia dal letto. Dice che devo andare a lavorare.
0: Oh, alzati. Ma lavora e porta i soldi a casa. Ah, ha ragione, capito?
2: Sì.
0: Dici, ma che fai ancora a letto? Va a fatica, va. Vabbè, ragazzi, sono storie da mattinieri. Tra poco hai trovato qualche notizia di secondo piano?
2: Sì, le ho trovate.
0: Dai, che magari le leggi anche tu, se no mi fanno un richiamino. Dai.
10: Comincia

0: capiti. Animo, animo.
1: Eccola qui, la Leti. Buongiorno. Qualcuno ironizza lo Yeti? No, no, la Leti. Ragazzi,
2: come
1: stamattina.
2: Lo Yeti? Addirittura.
1: La Yeti, diceva uno ascoltatore. No, qualcuno dice: oh, la Leti, ho visto che hai fatto un taglio nuovo di capelli.
2: No, sì, sì, l'ho fatto.
1: Ha messo la frangetta, ragazzi.
2: No,
1: eh?
2: Non è. La, chiamala frangia, ti prego. La frangetta già mi sento male. No, mi devo ancora abituare.
1: Ma perché l'hai fatta, scusa?
2: No, mi piace, mi devo ancora abituare. È un qualcosa di nuovo. Sai, il
1: certo
2: cambiamento
1: punto,
2: a volte ci sta.
1: Anch'io quando ti ho visto ho detto: ma chi è questa ragazza?
2: Vero?
1: Che
2: ma pure io ogni
1: poi
2: volta che mi guardo allo specchio dico: ma questa chi cazzo è? E vabbè, pian
1: senti,
2: pianino.
1: Col cambio di look cambia anche il carattere? Non
2: no,
1: c'è
2: quello
1: speranza.
2: No, non c'è speranza.
1: Allora, quante notizie hai trovato per
2: ne
1: noi?
2: Ne ho trovate tre.
1: Ok, allora sta facendo discutere un progetto nato in Trentino, ovvero il primo taxi ferroviario al mondo, una specie di mini treno intelligente pensato per il trasporto rapido e sostenibile. Dietro ci sono dei ragazzi under 30 che hanno pensato a questa startup, quindi in bocca al lupo a questi ragazzi. Però fa piacere il taxi ferroviario, c'è un treno che viaggia praticamente in base a chi decide di prenderlo a pagamento, capito?
2: Sì, no, può essere...
1: Per recuperare anche vecchie ferrovie, tratti più gestiti, non più affollati, fa il taxi ferroviario da una parte all'altra, appunto, di una cittadina. In bocca al lupo a questi ragazzi. Poi a Milano leggevo che stanno aumentando i cosiddetti silent party, cioè eventi dove tutti ballano con cuffie wireless e ognuno sceglie la propria musica.
2: Sì.
1: La cosa curiosa, partecipano in tantissimi over 50. Devo dire, mi è capitato di vederlo anche qui a Roma.
2: Davvero hai partecipato?
1: Sì, allora in Piazza del Popolo, quando sono andato, sai che c'è gli eventi correlati al tennis, agli internazionali d'Italia. Sono andato a fare una passeggiata e c'erano gruppi con queste cuffie wireless che ballavano, li vedevi che ballavano da soli. E,
2: tu insomma, non sentivi nulla, loro avevano la musica in cuffia.
1: Avevano queste cose qui. Ed effettivamente la cosa che fa sorridere erano persone un po', diciamo, amanti degli anni. Però,
2: però io credo che questa cosa non è, almeno a mio avviso, non è positiva, ti allontana sempre di più.
1: Ti aliena.
2: Ti isoli, mentre comunque anche quella è la musica, è aggregazione.
1: Ma in realtà non è che ti isoli, perché stai in mezzo agli altri.
2: Sì, ma è aggregazione la
1: tanta
2: musica,
1: gente, però.
2: Però
1: c'era qualcuno che guidava il gruppo e diceva: adesso balliamo tutti questa canzone. E quindi uno aveva la cuffia col microfono che dava appunto, e là gli altri seguivano e ballavano in una zona comunque piena di gente.
2: Sì, però questi silent party
1: era per non dare fastidio agli altri.
2: Sì,
1: quindi.
2: Bene, però nascono in particolar modo perché ognuno senta la propria musica, ok?
1: No,
2: quindi
1: però
2: nelle
1: gruppo,
2: cuffie senti cose differenti.
1: Vabbè, con quelli.
2: Però
1: non
2: secondo
1: è...
2: me non lo so.
1: Ti isoli con altri, ma non è che comunque sei in un gruppo di 30-40 persone che sentono tutti la stessa musica.
2: Ma vuoi mettere a sentire tutti? No, non senti tutta la stessa musica.
1: Sì, no, è in coordinato. C'è uno che. Letti, ti sto dicendo, sto leggendo la notizia, me l'hai data tu. E voi in pratica c'è tutti con la stessa musica in gruppo e ballano, non ognuno la sua, e c'è uno che guida, capito? E sta facendo discutere anche il nuovo fenomeno della vendetta del sonno, cioè che cosa significa? Persone che restano svegli fino a tardi non perché non abbiano sonno, ma perché quelle sono le uniche ore davvero libere della giornata. È una cosa che faccio anch'io, cioè succede soprattutto a chi lavora tanto o vive giornate piene di impegni tra lavoro e famiglia. Sì. Io c'ho 2 ore per me, che faccio? Mi metto a dormire, me le godo facendo quello che voglio, capito?
2: Certo, ovvio.
1: E quindi si chiama questa la vendetta del sonno. Gli psicologi spiegano che è un modo per riprendersi simbolicamente il controllo del proprio tempo. Guardare serie TV, stare al telefono, mangiare qualcosa, o semplicemente stare svegli in silenzio. A che ora dovreste dormire davvero e a che ora invece andate effettivamente a letto? Vi prendete quella che si chiama la vendetta del sonno o no? Fatelo sapere con un vocale, se volete, al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Ecco, la Leti, silent party, capito?
2: Se no, non mi piacciono a me silent party.
1: No, vabbè. Siamo pronti, mettiamo Heroin, la nuova canzone dei Maroon 5.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Vai a Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss.
6: So

0: It's so easy to fall in love. Capito la lettera?
1: Sì, ho capito.
2: Buongiorno. Buongiorno. Siamo sognanti stamattina. Dai, buon giovedì mattina con rinnovato entusiasmo e cominciamo noi mattinieri.
1: Animo.
2: Max Poli.
1: E la Leti.
2: Cioè la Leti, per sapere. Buongiorno. Sì. Ogni mattina dalle 5 alle 7 la nostra missione d'attualità. Allora, abbiamo parlato di silent party. Vedi che anche a parte Pica nei nostri, che abbiamo in regia, sì, fa tanti di silent, tanti sai, ha già fatto silent party. Mm. Mi stava raccontando.
1: Ma le ha fatti come DJ?
2: Sì,
1: o
2: come
1: le ha fatti...
2: DJ.
1: Ah,
2: cioè,
1: okay,
2: che lui metteva la musica e tutti gli altri sentivano in questa festa la musica che metteva lui. È un po' complicato perché il DJ ha bisogno sempre anche di un'altra cuffia per il preascolto, prima di mixare, però comunque tutti che ballano lì ma hanno le cuffie, capito? E stanno zitti in giro. È un modo come un altro per fare party, per esempio in posti dove non ci possono essere decibel troppo alti, no?
1: Sì.
2: Ed è bello. Poi altre volte, ripeto, io li ho visti in Piazza del Popolo a Roma lo scorso weekend, dove c'era un gruppo di persone anche, vedi, non giovanissime, quindi che ballavano tutti guidati da una guida, appunto, da una persona che aveva anche il microfonino che spiegava dove andare, cosa fare a tempo di musica. Cioè fanno anche le visite guidate così, capito?
1: Che bello, vedi? Mancia, meraviglioso.
2: Volevo salutare Chiara, buongiorno.
1: Ciao,
2: Chiara, come stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Chiara da Ravenna. Io sto andando al lavoro, è ancora buio, però dai, la cosa positiva è che finisco alle 3 del pomeriggio oggi, quindi dopo riesco a fare tutto quello che mi piace, stare col mio bimbo. Anche se il lavoro è stancante, la cosa bella è finire presto, ogni tanto, vedi, perché non capita spesso. Un bacione, ciao.
2: Abbiamo messo Chiara perché Chiara lavora con la prospettiva, vedi? Cioè, voglio dire, sì, sto andando a lavoro, ma so che oggi però mi godo questa cosa.
1: Vedi? Beh, sì.
2: Ecco, si parte con un umore diverso. Questo lo diciamo per chi, oddio, sono solo a quest'ora. Ma che devo fare? Voglio tornare.
1: Non siete soli.
2: Siete soli, ci ritroviamo tra mattinieri.
1: Sì.
2: E poi pensate alla cosa bella che vi aspetta dopo, dai.

0: 8 del sud dei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Adesso scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio è tra i segni più fortunati di questo giovedì 14 di maggio. Iniziamo dalla terza posizione, occupata da...
2: dal segno della Vergine. Precisione e lucidità vi permetteranno di risolvere rapidamente una questione complicata, ottenendo anche l'apprezzamento di qualcuno molto influente.
0: Bene, molto bene. Allora, al secondo posto, quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno dei Pesci. Sensibilità e fortuna si intrecceranno. Un messaggio o un incontro casuale potrebbe cambiare l'umore e forse anche qualcosa di più.
0: I soldi mi servono, grazie, che sono dei Pesci. Ce ne hai?
2: No, non ho soldi da darti.
0: Quindi se le stelle mi danno qualcosa.
2: Ma che... le stelle. Io no.
0: Va bene, allora, prima posizione, per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete. Energia e coraggio vi renderanno irresistibili. Giornata perfetta per agire senza rimandare, soprattutto in amore o nei progetti personali.
0: Pensavo che a casa mangiano. Diceva, questo pensa sempre ai soldi. Che mangio? C'ho una persona.
2: Ma scusami,
0: spende, capito?
2: Ma penso sia normale mangiare? No.
0: Mangiano in senso figurato, in senso che spendono, capito? Vabbè. Allora, facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Vergine, in seconda posizione il segno dei Pesci, in prima posizione il segno dell'Ariete.
0: Ieri sono uscito un attimo, mi sono girato, ma ha speso 300 euro. Poi ti dico chi, capito? Vabbè, andiamo.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: A casa mangiano.
2: Chi è che ti ha speso 300 euro? Ma chi è?
0: Poi te lo dico. Va bene, allora.
2: Ma io non lo so.
0: In famiglia. Allora, nel momento di ricordare questo giovedì, anzi questo 14 di maggio, che cosa ci ricorda e cosa si celebra? Grazie.
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Mattia, protettore di ingegneri e macellai.
0: E poi sono così distanti questi mestieri.
2: Sì, sono due cose opposte.
0: Però Mattia, vabbè. Va bene, perfetto.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 14 maggio del 1947 viene inaugurato il primo teatro stabile italiano. Si tratta del Piccolo Teatro di Milano.
0: Come no, da trailer partono. Quindi vabbè, poi andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Compie oggi 82 anni George Lucas, regista, produttore cinematografico e creatore della saga di Star Wars.
0: Io poi sono amante della fantascienza, conosco bene questo compleanno. Tra l'altro è uscito un nuovo film di fantascienza, sta per uscire, poi andiamo a vedere insieme.
2: Sì, voglio andarlo a vedere. Vabbè. Compie oggi...
0: tagliato corto. Vai.
2: Sì, infatti, compie oggi gli anni anche un altro big del cinema, Robert Zemeckis, il regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro, compie oggi 74 anni.
0: A proposito di film indimenticabili, poi...
2: auguri a Kate Blanchett, l'attrice premio Oscar festeggia i suoi 57 anni.
0: Che si porta benissimo, devo dire, la bella bionda. Vai, poi!
2: Buon compleanno a Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta e Facebook, compie 42 anni.
0: Maledetto!
2: Che ha
0: creato dipendenza dai social.
2: Zuckerberg.
0: Molto di soldi che c'ha, come?
2: Vero.
0: Oh, 42 anni e multimiliardario. Vabbè, poi vai.
2: Veramente lui è stato già da quando era prima. Comunque, concludiamo la storia della musica. In questo giorno del 1998 a Los Angeles moriva The Voice. All'età di 82 anni ci lasciava Frank Sinatra. Lo ricordiamo con una delle sue canzoni più celebri, My Way. Regret.

0: than this. I did it my
1: applauso, ragazzi! Che bella!
2: Bellissima!
3: Mamma mia! Ti ricordi qualche altra canzone famosa di Frank Sinatra, Leti? Tipo
2: vai.
3: Fly Me to the Moon, oppure che so, Strangers in the Night, o New York, insomma ce ne sono tante. Grande The Voice che scompariva nell'88, nel 98 anzi.
2: Sì.
3: Proprio in questo giorno qua abbiamo voluto ricordarlo, appunto, nella storia della musica. Restiamo ancora in questo ambito, quello della storia, di canzoni che hanno fatto la storia.
2: Bello.
3: Andiamo al 1978, c'è Rod Stewart, questa è Deja Vu, I'm Sexy.

0: Stewart, Deja Pink and Sexy dal 1978, una canzone fatta ieri, la Letti, eh? C'hai 2 anni, c'ha.
1: Ma quando mai? Ma che stai dicendo?
0: Ah no, ripartiamo, dai, via. Sono le 6 in punto di questo giovedì 14 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e un ringraziamento al nostro regista
1: Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss. I mattinieri ogni giorno, ricordate, dalle 5 alle 7 la nostra missione e l'attualità. E quindi torniamo ad aggiornarvi sugli ultimi fatti, appunto la strettissima attualità. Vediamo se ci sono gli aggiornamenti delle agenzie. Poi non vediamo l'ora di sentire delle vostre attualità.
1: Certo.
0: La vostra attualità, quindi vocali per dire buongiorno in questo giovedì mattina, mi aspetta cosa? Quindi vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che c'è l'appello dei mattinieri veloce tra poco, ma intanto ripartiamo da canzone estiva, c'è la nuova di Annalisa.

0: canzone estiva di Annalisa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ho la prova a costume, mi sto esercitando, ragazzi. Buongiorno da Max. Scusa, tu sei?
1: È la Lady.
0: La Lady,
1: scusa,
0: buongiorno.
1: Stavo pensando alla tua prova costume. Ma
0: ragazzi, ho la prova costume, sì, tra poco, questo tempo qua da praticamente da oggi, sì, fino a sabato, temporali con grandine un po' diffusi.
1: Guarda, quando sarà, voglio proprio vedere se avrai il coraggio di postare una tua foto in costume.
0: Assolutamente. Oh, neve anche sulle Alpi, mi dicono. Vento freddo e già oggi giornata con temporali grandine a nord e sul sud tirrenico, poi anche in Puglia. Domani via via più piovoso al centro nord, weekend insomma di sabato vortice carico di maltempo, nubifragi su tante regioni e domenica arriva anche maestrale, sole e vento, insomma qualche rovescio sugli Appennini. La prossima settimana finalmente dovrebbe arrivare l'alta pressione, no? Ma instabilità pomeridiana e clima via via più caldo, scrivono gli amici del meteo.it. Va bene, insomma, ragazzi, niente. Avete fatto il cambio di stagione? Troppo presto. L'armadio deve esserci una maglietta pesante, sennò vi vengono i reumatismi.
1: Io non ce la posso fare con te, mamma.
0: Io ho la prova costume che devo rimandare adesso. Hai visto?
1: Sì.
0: Vabbè. Allora, ecco, pronti? Perché tra poco c'è la raffica di messaggi. Allora, vi fate sentire. Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Intanto mettiamo un po' di ciccia.
1: Vai.
0: Di contenuto. Allora,
1: la tua?
0: Sì, a parte la mia. La ciccia al conto è quel gentile.
1: Vai,
0: che
1: vai.
0: Sei. Questo è mobbing, vorrei dirtelo. Vessazioni sul lavoro proprio. Bagar ieri al Senato per il question time con la Presidente del Consiglio, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito dunque la Presidente del Consiglio, che apre poi alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale, dice. Scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams, volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, replica Meloni. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO, cioè gli amministratori, i delegati, diciamo così, delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia, c'è cioè anche, come si chiama, quello lì, Elon Musk,
1: Elon,
0: no?
1: Musk, sì.
0: Insomma, tutti lì per parlare di vicende economiche e non solo. Quindi l'attesissimo incontro con Xi Jinping inizia, diciamo, col cerimoniale che di benvenuto, che ci sta tutto, però insomma i nodi sono diversi. Sull'agenda leggo la questione terra e l'aria, ovviamente la guerra in Iran, dall'altra parte la volontà della Cina di annettere Taiwan. Taiwan è sempre difesa dagli Stati Uniti. Cosa si diranno? Lo scopriremo nelle prossime ore. Poi rintracciati, c'è una buona notizia per la cronaca italiana, rintracciati Sonia Bottacchieri e i due figli spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove sono, riferisce la procuratrice di Piacenza. L'allontanamento dunque è stato volontario e pianificato, però ora si cerca di capire perché, insomma, sta famiglia, parte della famiglia, ha deciso di lasciare casa del padre di lei, perché lei poi è separata, insomma si teme, insomma una situazione familiare non idilliaca. Poi ieri c'è stato un bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate Middleton, che tra selfie, bandiere e cappellini stile Elisabetta, ecco, insomma è stata accolta benissimo dalla città e quindi ha voluto studiare a Reggio Emilia. Il Reggio Approach, cioè il metodo educativo per le scuole d'infanzia, è diventato un modello nel mondo, ha detto: sono affascinato dalla vostra filosofia, da come bambini siano parte e al centro della comunità, ha detto Kate visitando il centro internazionale Malaguzzi. Bene, queste poi sono le notizie che riguardano, diciamo, le ultime ore. Nelle ultime ore c'è tanto anche sport e calcio. La finale di Coppa Italia è conquistata dall'Inter, che batte 2-0 la Lazio, e poi si discute tantissimo il fatto di calcio sul derby di Roma, si giocherà lunedì alle 20:45, ha detto il prefetto, ma la Lega Serie A ancora una volta ha fatto ricorso al TAR, vedremo se cambierà l'orario, perché il problema è di ordine pubblico. C'è anche la finale del tennis degli internazionali di Roma nella stessa zona, nel quartiere olimpico, e quindi si cerca di capire, di separare e allontanare gli eventi che altrimenti sarebbero concomitanti e c'è il rischio caos, anche perché il derby di calcio non è mai cosa da poco a Roma. Sì. Quindi, con la Lazio che arriva delusa dalla sconfitta di Coppa Italia, la Roma che deve ottenere punti per conquistare la zona Champions, insomma l'allerta è sempre alta. E poi c'è appunto la finale di tennis proprio in questo weekend. Cosa accadrà lo scopriremo nelle prossime ore, perché ripeto è stato deciso di farla giocare lunedì la partita di calcio, ma la Liga Serie A ha fatto nuovamente ricorso. Intanto agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte il nuovo talento spagnolo Odar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi Sinner contro Rublev e tra poco voi contro tutti, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Animo, animo, animo.

0: Tocca a voi da tutta Italia, l'appello dei mattinieri. Chi siete? Mattinieri perché? Vocali, fatevi sentire questo numero.
1: 347-490-0042.
2: Io non sono d'accordo con questo.
1: No, eh?
0: Raga, ma non mi sta bene nulla. Ma...
3: no, Max, no, non mi sta bene.
0: Vabbè, dai, è il momento dedicato alle vostre storie da mattinieri. Cosa vi aspetta in questa giornata? Lavoriamo anche di prospettiva.
1: Certo.
0: Ecco, mettiti di lato, fammi vedere la tua prospettiva.
1: No.
0: Oh, la lei ti ha fatto la frangetta stamattina, ragazzi.
1: Frangia, non me la chiamare frangetta.
0: Alla frangia, si dice frangia.
1: Bravo, frangia.
0: Vai in
1: sì,
0: frangia.
1: Sì, assomiglia un po' più orale, sai.
0: Ci diciamo, gente. Pronto? Chi è? Buongiorno.
4: Buongiorno, ragazzi, dal vostro falegname di Parzana.
1: Sì.
4: Mattiniere, perché si fanno 100 km per andare al lavoro.
0: Però...
4: e stasera 100 di ritorno. Chis a tutti, animo.
0: Ciao, buongiorno, veloci, guarda quanti. Buongiorno.
5: Mattinieri, buongiorno. Alex da Bergamo. Ciao. Si va a spacciare formaggio fresco, semistagionato, stagionato. Bufala, capra, vaccino. Kiss a tutti.
0: Dai, è pronto, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, Luca da Bologna.
0: Oh, Luca, che dici?
6: Io ho appena smontato dal turno notturno. Sono stanchissimo, non ho mangiato.
0: E quindi?
6: E sinceramente, cioè, pensare a Max in costume, anche
0: bene,
6: no,
0: scusa.
6: Ragazzi. No, no.
0: Ma
6: Leti, un bacione.
1: Un bacio.
6: No, Max in costume, no. No, non si può. No.
0: Dai, buongiorno, Marica.
7: Buongiorno, mattinieri. Marica da Cagua. Animo,
0: Marica.
7: Animo.
0: Dai, forza, animo, animo, ragazzi. Pronto.
8: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
8: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti.
0: Ciao.
8: Luigi e Rosa, assistenti tecnici attivi. Da Pompei, direzione Capua.
0: Vai. Pronto, buongiorno. Chi è?
9: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
9: Ciao, Max. Ciao, Leti. Sono Antonio da Salerno. Sono
1: ciao,
9: mattiniere
1: Antonio.
9: Perché mia moglie mi scalcia dal letto. Dice che devo andare
0: volta,
9: a lavorare.
0: No, no. Buongiorno.
10: Buongiorno, Radio Vistisse. Saluti da Scilla. Oh. E allietate tutte le giornate lavorative. Animo, animo.
1: Animo.
0: Leti, hai studiato, che ne so, Scilla e Cariddi?
1: Sì, l'ho studiato.
0: Lei ha studiato l'Odissea di Omero. Brava. Allora, chi sono
1: grazie.
0: Scilla e Cariddi? Vediamo.
1: Dimmi. Dillo tu, no, che sei così bravo.
0: Sono i due mostri mitologici
1: certo.
0: dello stretto di Messina. So che sei brava e quindi poi ci sono località. Scilla è una bellissima località anche, no?
1: Sì, certo.
0: Quando io passavo tra te e appunto Adriana l'altro giorno, quando eravamo in sede tutti quanti, era un po' come passare tra Scilla e Cariddi, tra voi due, no?
1: ma cosa stai dicendo?
0: Nel senso, non che siete voi, ma siete pericolose con la vostra bellezza.
1: Giuseppe, ma chi era sì. Scilla
11: buongiorno,
1: e chi era?
11: Sono Maria Grazia. Dalla Sardegna, esattamente da Gavoi e sono mattiniera perché faccio la OS in ospedale e sto andando a fare il turno di mattina.
0: Forza, buongiorno.
11: Buona giornata, kiss a tutti.
1: Kiss
0: a anche
1: te.
0: Simone dice anch'io le Scilla e Cariddi mie, sono mia moglie e mia figlia. Quando passo
1: però,
0: si
1: mi
0: prendono i soldi.
1: Se...
12: Buongiorno sì. mattinieri, ciao Leti,
1: ciao
12: Max. Io come sempre sto andando al mercato dei fiori a Castellammare di Stabia a comprare le piantine.
0: Dai.
12: E niente, tutti a lavorare come al solito.
0: Bravi ragazzi, Mario dalla Lituania. Buongiorno,
13: buongiorno mattinieri. Marius da Lituania.
0: Oh,
1: ciao.
13: Vi ascolto ogni mattina e sto cercando di imparare questa bella lingua.
0: Oh, bene.
13: Kiss a tutti.
0: Ora
13: animo, animo,
1: animo.
0: La Leti ti spiega la consecutio temporum. Vai.
1: Ma cosa vuoi da me?
0: E lui sta imparando
1: stamattina?
0: L'italiano.
1: È bravo.
0: Cioè
1: bravo.
0: La Leti, scusa, andiamo. Non vuoi spiegare niente. Ma Mario, la Lituania sta cercando di imparare appunto la nostra lingua. Niente, vabbè. Mister, so tutto io, vedi?
1: Sei tu Cariddi comunque, te lo dico.
0: Scilla e
1: Cariddi. Sì, sì.
0: Mamma mia ragazzi, buongiorno.

0: Chissà te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi. Chissà te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss.

0: Superstar, la canzone di Tiziano Ferro con Giorgia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ecco, rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Sapete come ci riconosciamo tra mattinieri? Così.
2: Animo, animo.
0: Se sentite dire qualcuno animo, animo, magari animo, con l'applauso.
1: Animo.
0: È un mattiniere come noi e come voi. Buongiorno. In diretta dalla sede di Roma, sì. Max Poli, Aleti, ogni giorno ricordate dalle 5 alle 7, questa è Radio Kiss Kiss, ragazzi, ricorda uno dovesse chiedere, oh, che radio stai sentendo? Kiss Kiss, al semaforo, ve lo chiedono, ditelo, e ci ritroviamo di primo mattino tutti quanti. Allora, a proposito, qualcuno diceva, ragazzi, dal mio tempo, dalle mie parti, cielo sereno.
1: Ma, da sicuro?
0: Mi messo il naso fuori.
1: Sei sicuro? Io sì.
0: Proprio...
1: Allora, ho messo il naso fuori proprio adesso. Vedo delle nuvole. Sembra sereno, ma ci sono delle nuvole che stanno arrivando, quindi non so.
0: Va bene, allora ci sono un po' di cose da raccontare. Ci sarà sicuramente bel tempo ora che parte Kiss Kiss Way, il nostro tour, l'estate 2026 o 2026, come dicono i giovani. Ecco, e c'è il tour Kiss Kiss Way che non bisogna perdere. Quattro tappe, le vuoi ricordare tu? Ce le hai?
1: Vado no, io. No, vai tu.
0: Ma come ti ho detto, ma non fai. Hai detto ce l'ho pronta!
1: Ce l'ho pronta, sì.
0: Allora, Torino, partiamo con Torino 29 e 30 maggio, Baia Domizia 12 e 13 giugno, Viareggio 26 e 27 giugno
1: e Pescara 10 e 11 luglio.
0: Oh, ce l'hai fatta,
1: sì, sì, sì, sì, è che mi si era bloccato il PC, quindi ho preso tempo. Pure tu ogni tanto prendi tempo, no?
0: Comunque,
1: non è che così.
0: Vi ricordo che le tappe del Kiss Kiss Way sono sempre diluite in due giorni, cioè il primo giorno ci sono le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Nel secondo giorno poi c'è il villaggio tutta la giornata e la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Info sul nostro sito kisskiss.it. Ricordate, quattro tappe: Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara. Ok,
1: che bello, non vedo l'ora, sai.
0: Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, Aleti, no, io volevo parlare d'altro.
1: Vai.
0: Ero colpito da una ricerca molto interessante che riguarda il mondo del lavoro. Ancora una volta, in gran parte tra voi che siete all'ascolto vi state spostando per andare a lavoro, no, in questo momento. Un lavoratore su 5 ha arriva tardi almeno una volta a settimana. Siete tra questi, ragazzi. No, allora, la cosa più divertente sono insomma le scuse che troviamo, no? Tra traffico, treni in ritardo e sveglie ignorate, il vero spettacolo sono proprio le scuse che troviamo quando arriviamo all'ultimo secondo. E allora, qual è la bugia che avete detto perché siete arrivati in ritardo? Anche quelle più assurde nel tempo, andate indietro nel tempo.
1: Ma tu sei bravo in questo, io mi ricordo che tu ne usi tante di scuse.
0: Ho dato la colpa al gatto una volta, oppure che la sveglia, vabbè, la sveglia non ha suonato, è vera, però capita.
1: Oppure
0: in realtà suona, ma non la senti talmente che sei stanco. No, poi noi che siamo mattinieri, quindi ci alziamo la mattina presto, noi e voi, chiaramente, insomma, dobbiamo tenere una scusa pronta se facciamo tardi. Qual è la vostra? Vedi, al volo si scrive: capo, scusi ritardo, ho seguito il camion della spazzatura perché avevo buttato le chiavi. Angelo ha detto.
1: Io ricordo una tua scusa una volta che mi ha fatto veramente ridere, però vabbè, io poi non dico nulla, sto zitta, però eri in ritardo e hai detto sì, sono uscito, stavi ancora in mutande.
0: Beh,
1: mi ricordo, nel senso che ancora ti devi preparare.
0: Ah, ecco, no, quello è un classico. Cioè,
1: sono uscito, ma invece
0: stai arrivando. Sì, sto uscendo, invece stavo ancora.
1: Sì, ma mi ricordo questa cosa, l'hai usata tu.
0: Vabbè,
1: questa.
0: Quindi le scuse che usate quando arrivate tardi al lavoro, questo è il numero
1: 347 490 0042. Tu sei meraviglioso.
0: Grazie, vai.

0: Hello beginning, giorni mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti e animo. Dai che ce la possiamo fare anche questo giovedì mattina. Allora, le scuse. Arriviamo in ritardo spesso e volentieri al lavoro. Ci sono tanti messaggi. Una volta ho scritto sto entrando, ero appena uscito dalla doccia, come dice Max. Anch'io, Simone da Varese, buongiorno. Mia madre ha chiamato la scuola dicendo che avevo trovato un serpente in cucina. Ancora oggi non sappiamo perché proprio il serpente. Luca da Bergamo.
1: È così facile trovare serpenti così.
0: E la
1: giro.
0: Mamma che l'ha giustificato per il ritardo a scuola, capito? C'era un serpente in cucina.
1: No, vabbè. Non
0: insomma, stamattina
1: credere.
0: Parliamo di ritardi e soprattutto delle giustificazioni che usiamo quando arriviamo tardi, no? Perché insomma, diciamoci la verità, alcune sono palesemente inventate, altre invece sono talmente assurde che sembrano false anche quando sono vere, no? Perché poi succedono veramente certe cose e la gente non ti crede. Oh, sono mentre uscivo dalla doccia, sono scivolato, ho fatto una spaccata e mi si è praticamente capito l'adduttore, ho avuto problemi, non riuscivo ad alzarmi. Uno dice vabbè, sta di ragazza. No, è vero, è successo veramente, no? Vabbè.
1: No, vabbè.
0: Cosa hai trovato?
1: Una scusa che ho usato una volta: sono arrivato tardi perché un gabbiano mi ha rubato la brioche mentre guidavo, ho dovuto inseguirlo. Marco da Roma.
0: Ma veramente? Scusa, hai inseguito il gabbiano per la brioche?
1: Allora, veramente. La scusa più assurda: non riesco a uscire di casa perché il gatto è seduto sulle mie scarpe. Giulia da Bologna.
0: Mamma mia, vai.
2: Ciao Max Lanetti, Paolo da Bergamo.
0: Ciao.
2: Beh,
0: Paolo,
2: io potevo dire che avevo trovato un incidente, ma adesso se vado su Google lo vedono se c'è l'incidente.
0: Ah, ecco.
2: Meglio dire che il cane sta male. Ciao, animo.
0: C'è Paolo poi che non sopporta i ritardatari.
3: Non ho mai detto bugie. Max e Lady, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mai stato in ritardo. Ritengo che la puntualità sia una questione di rispetto. Poi,
1: ma certo.
3: Se
0: e capita,
3: poi
0: no?
3: Dovrà capitare, capiterà. Magari che ti si rompe la macchina, ma non so scuse.
0: Come la mamma della Leti, ragazzi, deve venire dalla Leti per paura di fare tardi, arriva due ore d'anticipo.
1: Ma in famiglia siamo tutti così, anche io sono
0: ansiogeni. Oh, mamma mia.
1: No, perché si arriva puntuali, ragazzi, dai.
0: Ma non in anticipo, la Leti, puntuale.
1: Meglio
0: no,
1: in anticipo
0: perché uno
1: che
0: se sei ospite di qualcuno, quella persona starà ancora preparandosi, no?

0: bambole di pezza porno, il nostro New Kiss. Buongiorno dai mattinieri, Max Poli
1: e la Leti.
0: Ritardatari ci siete? Quali scuse usate al lavoro quando arrivate tardi? C'è l'incredibile storia di Fabrizio.
2: Vai. Io ero arrivato in anticipo al lavoro. Siccome era presto, mi sono addormentato in macchina e ho fatto mezz'ora di ritardo. Ma non è una chiacchiera, questa è vera, vero, questa cosa. Per fortuna però nessuno si è arrabbiato, perché lo sanno come sono. Tutto questo la mattina alle 10.
0: Ridi, ridi, ridi. Cioè, per l'ansia di arrivare tardi, è arrivato prima, si è addormentato nell'attesa in auto. Io, ragazzi, veramente. Insomma, storie da ritardatari. Sì. Lo so, poi c'è sempre chi scrive: io non sono mai ritardatario. Può capitare, ragazzi. Usate una scusa o dite la verità e il contrattempo.
1: Vabbè,
0: che avete avuto.
1: Se capita una volta, no, ma dici la verità. Certo, ecco, se la cosa è frequente, tipo una volta a settimana, mi sembra strano che puoi ritardare una volta a settimana.
0: C'è un ascoltatore che ringrazia quelli che sono sempre puntuali, perché,
1: sì,
0: perché.
3: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Ringrazio chiunque non faccia tardi al lavoro, perché grazie a lui abbassiamo la media, visto che io su 5 giorni faccio ritardo 4 giorni e mezzo.
0: Allora, dice, almeno ci sono quelli sempre precisi che compensano con la media, va bene. Siete ritardatari? Quali sono le ultime scuse che avete utilizzato? Messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Kiss Kiss.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Can't Wait, Bob Sinclair nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai che ce la possiamo fare anche questo giovedì mattina. Le scuse, chiudiamo l'argomento scuse che avete trovato per il ritardo. Cristina, buongiorno.
2: Ragazzi, la scusa di stamattina potrebbe essere che non è una scusa perché rischio di fare tardi davvero stamattina.
0: Sì.
2: Mi sono dovuta tornare a casa perché avevo dimenticato il cellulare a casa.
0: Capito, un classico però, vabbè, sì. Pronto?
3: Buongiorno a tutti, ciao. Luca da Napoli. La mia classica scusa è sono in ascensore, anche se abito al piano terra.
0: C'è per dire,
3: bacio a tutti, soprattutto ai miei colleghi e buona giornata.
0: Sto arrivando, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno Pasquale. E niente, io adesso non faccio quasi mai ritardo, qualche volta può capitare realmente che non sento la sveglia e stanchezza, ma
0: certo.
4: Quando avevo i bimbi piccoli a voglia quando arrivavo in ritardo e ogni volta sempre la stessa scusa, il bimbo non mi ha fatto dormire.
0: Il bimbo non mi ha fatto dormire. Quante scuse anche con messaggi di testo stamattina.
1: Sì,
0: vai.
1: Per i romani il traffico / incidente sul Gra è la scusa fissa. Francesco da Roma, è vero, l'ho usata anch'io. La bugia che ho raccontato per giustificare un ritardo è che si era rotta la macchina a fine turno, torno a prendere la macchina nemmeno 10 metri e mi ribalto. Sofia, questo è il karma un pochino. Una volta non mi è suonata alla sveglia, sono arrivata un'ora di ritardo. La scusa è stata che ho trovato traffico. Il problema è che abitavo a 300 metri dalla ditta.
0: Perché lo sapeva il capo o no? Vabbè, detto questo, chiudiamo l'argomento scuse. Se volete ancora, insomma, tiratele fuori le scuse quando siete arrivati tardi al lavoro, ma c'è la raffica finale, quella veloce, dove tutti potete salutare e da tirar fuori il vostro slogan da mattinieri, animo, oppure ce la posso fare e salutate la vostra categoria d'appartenenza. Vocali a raffica tra poco a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo.

0: Buona domenica.
1: Oh, buona domenica, ragazzi. No, noi ci siamo la domenica, è 9:30 con Cartolini d'Italia, ma adesso c'è il gran finale dei mattinieri qui su Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, Max e la Leti ogni giorno insieme tra le 5 e le 7. Raffica dei saluti al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Buongiorno Caterina.
3: Ciao Caterina. Buongiorno mattinieri, Caterina da Gaggiano. Sono mattiniera per evitare il traffico di più tardi, così per andare a lavoro ci metto 20 minuti invece di 40. Kiss, animo.
1: Stratega, partenza intelligente.
4: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Gianni da Voghera. Sto già lavorando, ho fatto la mia prima consegna all'ospedale di Mede e oggi bellissima giornata di M. Bella!
1: Vai, dai, buongiorno. Animo!
5: Buongiorno. Buongiorno mattinieri, ciao Leti, ciao Max, Letizia da Pisa.
2: Ciao Letizia.
5: Sono sveglia dalle 3:20. Perché mia figlia mi ha svegliato e sto andando al lavoro.
1: Dai, animo, ce la puoi fare. Buongiorno.
6: Buongiorno a Francesca Grigento.
2: Ciao.
6: Oggi al doppio animo. Mancano 3 colleghi. Sì? Siamo solo in 2 tutta la scuola.
1: Mamma mia, ce la potete fare. Vai, buongiorno.
7: Allora, una scusa che non era una scusa, ma era talmente assurda che non mi volevano credere. Io vivo in campagna, ma lavoro a Milano.
1: Sì.
7: E piccola nevicata, il mio vicino di casa esce col trattore e praticamente mi blocca completamente.
1: Non ci credevano.
7: Uscita da casa.
1: Il trattore.
7: Quindi chiamo dicendo che ero bloccata dal trattore. Sì. Non mi credono, alla fine gli mando la foto.
1: Manda la foto che è meglio. Vai, la foto segnaletica. Buongiorno.
8: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao
8: Leti. Ciao Max. Io come sempre sto andando al mercato dei fiori a Castellammare di Stabia a comprare le piantine.
1: Divertiti, prova bello. Costume.
9: Ciao Max, ciao Leti, ciao. Roberto e Giuditta da Torbaianica, Roma.
1: Bene.
9: Senti, per la prova costume consiglierei quello da Arlecchino.
2: Vero.
8: Ciao Animo.
1: Siete molto carini, grazie.
8: Ci come ride.
10: Buongiorno Kiss Kiss, è Eugenio da Cosenza.
2: Ciao Eugenio.
10: Un saluto al mio amico Famazza per la nascita dell'onore Debora.
1: Auguri, pronto.
2: Auguri.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Gianni dalla provincia di Napoli,
2: Gianni.
11: In direzione aeroporto Capodichino per la manutenzione aeromobili. Oggi non è tanto il problema arrivare al lavoro ma ritornare a casa, in quanto tra giro Italia
1: traffico go-go.
11: Passaggio del giro con bici elettriche
1: traffico, abbiamo capito,
12: caro Max, carissima Leti, mi siete mancati da cifra. Non vi permettete più di prendervi il giorno di ferie, non vi permettete più. Qua si spezzano i cori, si spezzano i cori.
1: No, riprenditi!
12: Le mossi da ammazzare!
1: Torniamo, vai! Torniamo domani, tra poco, Pippo per lo show con Pippo e Adriana. Grazie alla regia.
2: Bica.
1: Pica.
2: Pica. Ho detto picca.
1: Ho sentito un bica.
2: No, ho detto picca.
1: Lasciamo con Modena Feeling Boston. È tutto veramente. Dai mattinieri, Max Poli e la Liti. Ottima giornata e kiss kiss a tutti.

0: 176 su Radio Kiss Kiss, a chiudere i mattinieri che salutiamo. Buona giornata a Max e la Leti.
1: Intanto sono le 6:57 e noi tra pochissimo, come facciamo sempre, aggiorniamo l'attualità e c'è Umberto Aprea.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Buona giornata e bentrovati. Donald Trump è a Pechino, dove ha incontrato l'omologo cinese Xi Jinping con focus su Taiwan e il conflitto in Medio Oriente. Il presidente cinese ha dichiarato che si aspetta che il 2026 sia un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, sottolineando che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze. Ancora un attacco contro una base italiana di UNIFIL nel sud del Libano. In una nota su Telegram, la missione delle Nazioni Unite ha riferito che un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale di Nakura, dove si trovano i soldati italiani. Nessuno è rimasto ferito, ma qualche edificio è stato danneggiato, fa sapere ancora UNIFIL, esprimendo preoccupazione per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle postazioni dell'ONU. Ieri a Palazzo Madama il Premier Time di Giorgia Meloni, entro l'estate, annuncia saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia, e rivolgendosi alle opposizioni dice: porte aperte a chi pensa all'interesse della nazione in un momento non facile, aggiunge, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche per l'Italia. Poi precisa, salari, incentivi alle aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ma le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Critiche le opposizioni, il PD contesta le linee tracciate dal governo, dubbi sul nucleare dei 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra contesta l'assenza di misure per i giovani. La cronaca, è stata rintracciata Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai figli di 14 e 16 anni il 20 aprile in Friuli. La famiglia, residente a Piacenza, in buone condizioni di salute, lo riferisce la procura, aggiungendo che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando, se ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Lo sport, calcio, l'Inter ha battuto 2-0 la Lazio all'Olimpico nella finale di Coppa Italia e conquista il secondo trofeo della stagione dopo lo scudetto per i nerazzurri e il decimo successo nella Coppa Nazionale. La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio lunedì alle 20:45. Il ricorso è stato depositato ieri sera dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta della Lega di anticipare a domenica a mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Tennis, agli internazionali d'Italia, avanti Luciano Dardelli, che ha battuto lo spagnolo Hodar 7-6, 5-7, 6-0. Oggi tocca Sinner contro Rublev. Intanto Musetti, che lunedì uscirà dai primi 10 del mondo, ha annunciato che rinuncia al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: Provo a sbirciare nella regia TV, ma non vedo chi c'è oggi. Non si fa vedere. Forse fa benissimo.
1: Sono nascosti.
0: Esattamente. Ah, sono due?
1: No,
0: c'è Peppino al momento. Okay. Sì, che
1: allora,
0: salutiamo.
1: Allora, Giuseppe D'Amelia è lì in regia. C'è Pica in regia, sempre nella regia audio. Poi
0: siamo
1: c'è Anna Chiara.
0: Tutti appassionatamente come sempre.
1: C'è Pippo in total denim, o quasi.
0: Accanto a denim c'è un altro denim. Ti ricordi la pubblicità del profumo? Denim.
1: Ma sì. Vecchio.

0: Allora, intanto facciamo i complimenti all'Inter. Io devo defolloware un po' di persone sui social, perché ieri mi sono accorto di seguire tante persone che sono anche, sono miei amici, genere seguo i miei amici, che sono tifosi dell'Inter, che ieri ha vinto la Coppa Italia.
1: Ma perché dovresti defollowarli?
0: Allora, io che tifo per una squadra che a stento si è salvata, la Fiorentina.
1: Vabbè, ho capito.
0: Posso sopportare e tollerare gente che festeggia continuamente
1: cambia
0: per il calcio?
1: Cambia squadra.
0: Ho provato. Come c'è?
1: Cambia
0: certo?
1: Fede calcistica.
0: Non devo, non posso tollerare.
1: Perché?
0: Quindi bloccherò una serie di amici. Li defollowerò, che ieri sera festeggiavano la vittoria della Coppa Italia a Roma dell'Inter contro la Lazio.
1: Beh, però che gioia, io immagino, tu sei tifoso.
0: Hanno
1: di
0: vinto
1: squadra.
0: Il campionato e vince la Coppa Italia.
2: Ha fatto il doble.
0: E io invece tipo per la Fiorentina che a stento si è salvata. Ma ti pare normale che ti
1: fa tollerare? Ma tu devi festeggiare per il fatto che la Fiorentina si sia salvata.
0: Si sia salvata.
1: A stento
0: si è salvata.
1: Ma poi dipende da come guardi le cose.
0: Quella
1: lo vedi?
0: Cosa lì, la salvezza, la festeggiano le squadre che vanno in Serie A e che, diciamo, preparano la squadra per salvarsi. Quindi la salvezza è un traguardo. Il traguardo della Fiorentina in partenza, per i soldi che ha speso, per i calciatori che ha.
1: Quindi da noi che vuole
0: doveva
1: stamattina
0: essere una Coppa Europea.
2: C'è un po' di frustrazione.
0: Po' di frustrazione.
1: Cosa desidera
0: allora,
1: stamattina il signor Pelone?
0: Frustrazione. Se potessi adesso farei un fallo di frustrazione. Va bene?
1: Io se potessi adesso, sai cosa farei?
0: Ma che sta... Ma stai ferma!
1: Io posso... Ah! Hai mangiato una brioche di recente?
0: Sì, sì, adesso. Che devo prendere un... L'ibuprofene.
1: L'ibuprofene,
0: sì, esatto.
1: Perché ieri si è raffreddato come un bambinone.
0: Sono andato in scooter e faceva già freddo. Va bene, allora andiamo avanti. Adesso partiamo con le canzoni sotto la doccia, tra pochissimo. E salutiamo gli amici che ci stanno già dando il buongiorno. Vogliamo sentirne qualcuno al volo?
1: Il nostro buongiorno, come al solito, è al 347-490-0042. Oggi è giovedì 14 di maggio. Sentiamo.
3: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, lui sintetico, bene, buongiorno a te.
0: Si è lasciato un semplice buongiorno Radio Kiss Kiss. Comunque, grazie mille. Volevo salutare, ne approfitto di salutare anche Davide, che ha scritto: buongiorno Pippo Adriana, vi seguo dai tempi in cui Pippo fece lo scherzo della bottiglia d'acqua ad Adriana.
1: Ah, quindi da
0: te
1: allora.
0: Lo ricordi? Da allora.
1: Sì, 2016.
0: Se ricordo bene, insomma, c'era questa bottiglia nella quale Pippo finse di mettere qualcosa. E Adriana si bagnò completamente.
1: Trucco, sì. Parrucco, abbigliamento di tutto di più.
2: Aspetta, dovrebbe essere... una cosa per te.
1: Sì.
4: Pazza intera mala. È una storia infinita che dura una vita.
0: No, questa cosa veramente non. Non ce la faccio, giuro. Invidia proprio totale. Frustrazione.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
5: Un bacione grande dalla Sardegna, Michela e Roberto.
0: Vai.
1: Ciao Michela, ciao Roberto, un bacio a voi, dai. Andiamo sotto la doccia e sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni sotto la doccia.
0: Bella.
1: Questo è un pezzo di Adele, bellissimo, del 2011.
0: Quelli tecnici dicono Adele, set fire to the rain.

0: Adele. Ah, io preferisco chiamarla Adele. La chiamerei Adele se la conoscessi.
1: Come se fosse l'amica.
0: Ma sì, Adele, la vicina di casa. Rain. Allora, Adriana, che è successo che ti vedo agitata? Hai avuto un messaggio che ti ha agitato?
1: Allora, Pippo, sì, abbiamo ricevuto, lo sai, molto spesso proprio le storie dei nostri ascoltatori o anche i loro dilemmi, i loro quesiti diventano un po' nostri, e quando diventano nostri diventano di tutti quelli che ci ascoltano. Bene. Allora, Marco, che è un nostro ascoltatore, ci scrive un messaggio.
0: Perfetto.
1: E ci dice: ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, potete anche girare questa domanda che io giro a voi e a tutti i vostri ascoltatori. E chi siamo noi per non farlo?
0: Chi siamo noi farlo? Anche noi a volte facciamo l'oroscopo e non sappiamo chi siamo per farlo.
1: Però l'oroscopo Vergine ieri azzeccatissimo, dopo scopriremo qual è l'altro segno.
0: Sì, anche a me hanno scritto, sai, è vero, Pippo, l'oroscopo, è vero? Indovinato, vabbè.
1: Allora, Marco ci scrive: ciao Pippo, ciao Adriana, ho un problema. La mia fidanzata continua a mettere foto spinte sui social.
0: È il fidanzato di Adriana?
1: Eh?
0: È il fidanzato di Anna Chiara, scusa?
1: No, non credo.
0: Anna Chiara mette foto spinte sui social.
1: Sì, metteva, sì. Dice lei,
0: no,
1: parla al passato.
0: No, le mette. Sì.
1: E lui dice: io non lo accetto. Come posso fare a farle capire che io questa cosa non l'accetto? Mette foto spinte, ora
0: allora,
1: non sappiamo.
0: Effettivamente, diciamo, io ho una fidanzata che pubblica foto con, che ne so,
1: però
0: il
1: sai,
0: mio
1: oggi
0: culo
1: pubblicano
0: in bella
1: tutti.
0: Vista, cosa, non la tollererei.
1: Mm-hmm.
0: La verità.
1: Abbiamo anche delle amiche regolarmente fidanzate.
0: Sì, sì.
1: Il fidanzato non appare mai.
0: Ma
1: sui
0: anche
1: social.
0: Amici che pubblicano torso nudo, sai che si mettono lì, ma scusa, ma.
1: Vabbè, ma quella è una vetrina.
0: Se sei marito di una signora, se sei moglie di qualcuno, cioè, ma perché devi fare sta roba? Sembra un'esposizione della mercanzia del corpo un po' eccessiva.
1: Però la fidanzata dal canto suo, la fidanzata di Marco, dice: io metto solo le foto.
0: Se
1: ma
0: Luca si mettesse ogni giorno a torso nudo
1: mi darebbe
0: in costume,
1: fastidio, sì, è vero.
0: Sui social
1: penserei,
0: ti farebbe piacere?
1: Non mi farebbe piacere, ma penserei che lo stesse facendo per una persona
0: in particolare.
1: Non per il popolo dei social.
0: Ah, quindi per una persona.
1: Molto spesso quando mettiamo delle foto in realtà non lo facciamo per tutti, ma lo facciamo per una persona e basta.
0: Quindi Anna Chiara lo fa per una persona?
1: Forse sì,
0: quando
1: forse
0: nelle
1: no.
0: istantanee si mostra con le labbra carnose, così, mm-hmm. che sembra quasi voler dire delle cose. Se io potessi, non fossimo alle 7 e 12 minuti del mattino, se io potessi dire quello che Anna Chiara vorrebbe dire con quelle foto, ci chiuderebbero subito, immediatamente, se
1: tu
0: lo
1: Pippo
0: dicessi.
1: Perché metti le foto? Perché Pippo è un selfista seriale.
0: No.
1: Pippo fa selfie continuamente.
2: Brava.
0: Ma dove?
1: Ieri ti ho visto pure scattare nel corridoio.
0: Ma l'ho messa.
1: Cosa Pica? Puoi prendere la
3: sempre
1: parola?
3: Sempre selfie. Sì,
0: ma non è vero.
1: Pippo è un
0: ragazzi,
1: selfie.
0: Ma siete voi che state. Ma dov'è che pubblicheresti selfie? Ma non riesco a.
1: Comunque,
0: ma se pure metto un selfie, metto di me seduto su una poltrona. Non metto me
1: ma ti
0: a torso. Ma
1: no. Esponi la tua mercanzia.
0: Ma state zii.
1: Ti metti sul mercato.
0: Allora oggi posto una foto di me nudo con il primo piano una cosa.
1: Ma non si può postare quella foto, te la bannano. Che c'entra?
0: Che c'è? Metto
1: mettiti
0: io
1: con
0: un cuoricino sopra e copro.
1: Mettiti con volevo dire gli addominali, ma non mi veniva.
0: Tua sorella come sta? Antonella sta bene?
1: Tutto a posto.
0: La salutiamo. Allora.
1: Allora, domanda da girare agli ascoltatori. Secondo voi Marco, il nostro ascoltatore che ha bisogno del vostro aiuto, fa bene ad essere infastidito o dovrebbe lasciarla
0: secondo
1: fare?
0: Secondo me tutta la vita è infastidito e lei deve smetterla. O la smette o prendere, diciamo, decisioni drastiche, come dirle ciao ciao.
1: Vabbè,
0: arrivederci,
1: vabbè.
0: Questa è la decisione.
1: Ma il loro rapporto funziona.
0: Non puoi fare altro che dire ciao ciao. Ma non funziona. Ti ripeto, se lei zoccoleggia o lui zoccoleggia sui social, c'è qualcosa che non va. Se uno dei due, lei o lui, zoccoleggiano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mettersi completamente nudi o seminudi con il costumino ridotto sui social.
1: Allora qualcuno scrive che è una donna, tra l'altro Nina da Roma, dice: dite a Marco di fare sesso con la fidanzata tutti i giorni. Marco, datte da fa. Ma non credo sia quello il problema. Non credo. Comunque, intanto voi date un aiuto a Marco, ma vogliamo sapere anche voi se vi esponete sui social o qualcuno intorno a voi, accanto a voi, che sia un fidanzato, un marito, una moglie, una compagna, una cugina, una sorella, si espone in una maniera un po' più spinta sui social.
0: Ecco, Federica,
1: oppure si espone sui social.
0: Federica ha scritto: che fastidio. Io vorrei sapere a cosa si riferisce. Che fastidio cosa, Federica? Esprimiti meglio, che così non capiamo, va bene? Poi ti rispondiamo in base al fastidio che provi. Mettiamo una canzone adesso, intanto invitiamo gli ascoltatori al 347 490 0042 a mandarci un WhatsApp audio e dirci se secondo voi l'ascoltatore che si lamenta della fidanzata che posta

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
12: La spesa intelligente.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
15: Dammi qua.
18: Peanut butter fiorentini. Piace grandi.
17: Butter fiorentini, irresistibile.
15: Dammi qua.
18: Peanut butter.

0: Celsius.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 24 minuti con Dirty, la canzone è un successore,
1: si la colonna Runaway, sonora di, del Diavolo Veste Prada, Prada 2.
0: Sì.
1: Ed è anche, diciamo, l'esordio di una coppia inedita nel panorama musicale internazionale, cioè Lady Gaga e Dirty.
0: Questa
1: rapper americana.
0: Oggi ho visto anche la, poco fa ho visto Madonna ha pubblicato la line up dell'halftime show dei campionati mondiali della finale. Ci saranno Madonna, il direttore artistico è Chris Martin.
1: Wow.
0: E ci saranno sul palco Madonna, Shakira e i BTS.
1: Ah, vedi?
0: Vedi.
1: Pensa che nomi fortissimi.
0: Che spettacolo, vai a vedere la finale dei mondiali, vedi anche questo show, bellissimo.
1: Madonna che è tornata, no? Prepotentemente nel panorama musicale e collabora con Sabrina Carpenter in un pezzo.
0: Esatto, e stamattina guardando i nomi, no? Che l'ordine era Madonna.
1: Sì.
0: Shakira BTS. Nel post, il post era condiviso dalla FIFA World Cup, dal profilo ufficiale, da Chris Martin e da Madonna e BTS. Shakira non aveva condiviso.
1: Beh, non l'avrà visto ancora. Non è che vivono tutti col telefono in mano.
0: Secondo me Shakira voleva essere il primo nome.
1: Ma non credo,
0: no,
1: sai.
0: No, questa roba dei primi nomi fanno le guerre.
1: Ma con Madonna no.
0: Con Madonna no.
1: Forse con i BTS, ma con Madonna no.
0: Ma la Madonna va sempre riconosciuta.
1: Con Madonna no.
0: Mettiamo
1: no.
0: un po' di messaggi sull'argomento di oggi, vai.
2: Ciao Pippa e ciao Adriana, vorrei suggerire a Marco due opzioni. O una, o lascia subito questa

0: perché secondo me una così è meglio perderla che trovarla, oppure consigliarle di iscriversi a qualche sito a pagamento, così almeno a fine mese hanno qualche soldino in più.
1: Ma che esagerazione.
2: Allora, la ragazza pubblica foto eccessive, osè,
1: spinte
2: sui
1: spinte.
2: Social. Marco si chiama il nostro ascoltatore.
1: Marco.
2: Ci ha scritto: che devo fare secondo voi? Io non sopporto di vedere la mia fidanzata esposta come fosse mercanzia sui social.
1: Continua dove a mettere si mostra foto in pose anche provocanti.
2: E gli ascoltatori stanno dicendo la loro. Sentiamone altri? No, sentiamo qualche altro messaggio. Grazie, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io giocherei un po' di astuzia. In primis glielo direi che mi dà un po' fastidio che lei posta queste cose.
1: Beh, immagino gliel'abbia detto.
3: Secondo, in complotto con un amico ci farei provare e vedere la sua reazione.
2: Ah, vedi?
1: Ah,
2: okay.
1: Capito? Cioè, di farla abbordare anche via social da qualche amico con un profilo e capire se lei è lì proprio per darsi le acchiappanze,
2: certo,
1: o no.
2: Assolutamente.
1: Sentiamo
2: sì.
1: Sentiamo Simona da Napoli. Ciao Simona.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Buongiorno.
1: Piacere.
4: Sono emozionatissima, scusatemi, è la prima volta.
2: Bene, Simona, non ti preoccupare, perché in fondo siamo delle persone normali, ma molto in fondo.
4: Assolutamente, me ne rendo conto.
2: Bisognerebbe capire se lo sei anche tu una persona normale, Simona, ma non
4: penso
2: ti conosciamo.
4: No, che dici.
1: Ma manco noi allora tanto normali siamo.
2: E allora siamo a posto, Simona.
1: Allora, Simona, tu intanto utilizzi i social? Sei solita postare foto?
4: Sì. Quotidianamente.
2: Metti foto.
4: Instagram come social.
2: Ok, metti foto su Instagram col ascoltami, sto parlando. Metti foto con il deretano, insomma, in bella vista con o no?
4: Allora, io onestamente in passato
2: le ha messe.
1: Cioè, okay. ti mostravi il tuo corpo.
4: Sì, in passato sì.
1: In costume, cioè tipo foto in costume oppure
4: sì,
1: foto di serate.
4: Costume. Sì.
1: Ok,
4: sì.
1: E in passato perché è cambiata la dinamica?
4: È cambiata la mia vita e sono cambiata io, semplicemente sono diventata una persona più sicura di me,
1: okay.
4: Ho una famiglia, ho un marito.
1: Quindi vedi. Prima quando ti esponevi un po' troppo sui social tu lo indicavi come un segno di fragilità, di insicurezza.
4: Sì, assolutamente,
1: per
4: fragilità, per insicurezza e perché magari cercavo attenzione da parte di qualcosa, di qualcuno.
2: Magari
4: volevo piacere a qualcuno.
2: Quindi tu facevi, diciamo, questa tipologia di foto, questo tipo di pubblicazioni semplicemente per arrivare a qualcuno, giusto?
4: Esattamente, magari
2: una volta
4: mio marito che poi è diventato mio marito, all'epoca non lo era, ma poi è diventato io.
2: Tuo marito quindi guardava le Simona, sto parlando! E che cazzo?
1: Un attimo.
2: Mamma mia.
1: Simona, resta lì, non ti preoccupare, allora vai.
2: Pippo, dicevo,
1: prego.
2: Tuo marito guardava queste foto, si appassionava e tu eri contenta, ti metteva i like,
4: no,
2: magari
4: anche
2: faceva
4: foto mie normali, non solo quelle in costume.
1: Quindi hai trovato tuo marito proprio attraverso, diciamo, l'attività di post sui social.
4: È iniziata come conoscenza, diciamo, di persona, ci siamo conosciuti all'università
1: infatti.
4: E poi successivamente lui cercava la mia attenzione mettendo i like alle mie foto.
1: Vedi?
4: Io pubblicavo le foto e lui metteva il like.
2: E lui metteva il like. Perfetto, va bene. Simona, prima che io mi arrabbi ancora a dismisura, è il caso di chiudere questa telefonata.
4: È iniziata come conoscenza.
2: Ancora?
4: Diciamo.
2: Ragazzi, allora, o ti fermi, Simona, o ti fermo.
4: Simona, ci siamo conosciuti allora.
2: Una parola.
1: È quel cretino di picca. Allora, Simona, è stato un piacere.
4: E poi successivamente. Però premetto una cosa, posso dire la mia?
2: Dilla.
4: Secondo me lui deve parlare con lei e lei deve togliere. Assolutamente.
2: Lei deve togliere.
1: Lei non può continuare questa attività.
2: No, io sono d'accordissimo.
4: Se ci tiene a lui, no.
2: Okay, io sono d'accordissimo, sono d'accordissimo.
1: Simona, grazie, stai sempre con noi, è stato un piacere.
4: Anche per me, grazie.
2: Grazie, Simona,
4: chissà a te. Le mattine.
2: E buona giornata. Ricordati una cosa: nella vita bisogna saper parlare, ma bisogna anche saper ascoltare, capito?
4: Hai ragione.
2: Esatto. Kiss a te, tanti baci. Ciao.
5: Buongiorno ragazzi. Comunque, tra i risvolti negativi dei social, oltre al fatto di dare voce a persone che non avrebbero neanche diritto al voto, c'è anche il fatto di questa esplosione di esibizionismo, che si chiama esibizionismo.
2: È vero.
5: Camuffato da libertà di espressione, riferito sia a uomini che a donne, ovviamente.
1: Certo, certo.
5: È una cosa che non è che va tanto bene. potrebbe dare fastidio, bisognerebbe avere rispetto della persona che si è accanto.
2: Mm-hmm. Allora ricordiamo che il nostro Peppino, per esempio, ha provato a essere esibizionista, ma quando ha esibito è stato, diciamo, bannato dai social per atti osceni.
1: Vabbè.
2: Esatto. Prego, sentiamo ancora commenti.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Io credo che bisognerebbe vedere cosa intende questo ascoltatore per foto spinte, perché ognuno potrebbe avere dei parametri diversi.
1: Assolutamente
6: se
1: sì, giusto.
6: Effettivamente queste foto sono molto spinte, credo che l'ascoltatore tutti i torti non ce li abbia a essere un po' infastidito, mm-hmm. ma in merito alla sua domanda di cosa può fare, mi chiedo, ne hai parlato con la tua fidanzata?
1: Sì, lui gliel'ha detto, c'ha scritto che gliel'ha detto, ma lei dice che non fa nulla di male.
2: Una volta io ho chiesto a una donna, non sto scherzando, ma se io mi fidanzassi con te, tu toglieresti quelle foto dai social? Lei mi disse assolutamente no.
1: E quindi non ti sei più fidanzato?
2: No, non c'entra niente, era una domanda.
1: Mannaggia.

0: questa canzone Waka Waka. Dopo diventò Waka Waka, un inno del Sudafrica, dei campionati mondiali del Sudafrica. Adesso con Dai Dai torna ad essere la colonna sonora dei campionati mondiali di calcio, dove l'Italia, ahimè, non ci sarà.
1: E non ce lo ricordare.
0: Prego, Adriana.
1: Non ce lo ricordare. Allora, sono le 7:34. Prima di cedere la linea ai nostri amici del meteo.it, vi ricordo che tra un po' c'è l'oroscopetro.
0: Ah, dobbiamo ricordarlo?
1: Dobbiamo ricordarlo.
0: È necessario?
1: Anche perché abbiamo bisogno di voi. Non ve lo dimentico. No, ma chi è appassionato non se lo dimentica.
0: Ah, ecco.
1: Ieri ha funzionato tantissimo, Vergine ha azzeccato ogni parola.
0: Abbiamo dei dati d'ascolto del momento?
1: Abbiamo già dei dati. Infatti, tra un po' partirà la tournée, quindi andrò...
0: Ma di chi?
1: Andrò in tournée.
0: Ma chi tu?
1: Andrò in tournée con lo scopetro. Allora, il vostro segno zodiacale attraverso una nota vocale, cioè semplicemente dite il vostro nome, chi siete, il vostro segno zodiacale. Ovviamente quelli più veloci, il segno più gettonato sarà il segno di oggi, va bene?
0: Va bene.
1: Pronti, partenza, via. Sappiamo, dobbiamo sapere come sarà il tempo previsto per oggi, perché c'è una leggera perturbazione che ci lascia pensare che la primavera abbia avuto una battuta d'arresto. Andiamo subito dai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi degli acquazzoni anche forti. Nelle prossime ore precipitazioni sull'arco alpino verso le alte pianure del nord, precipitazioni sparse inoltre sul basso Tirreno. Nel corso del pomeriggio piogge sempre più diffuse al nord con rischio grandine, ma fenomeni anche sulle regioni meridionali, meglio altrove, massime tra 13 e 23 al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 16 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss, scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Kiss, kiss. Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Kiss, kiss.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Yes.
13: Kiss.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà.
16: Solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
13: Kiss, kiss.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Kiss, kiss.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Kiss, kiss.
21: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: bellissimo di questa canzone intronata ricordi di Blanco e di Elisa su Radio Kiss Kiss, dove arriva Luca da Acireale, siamo in Sicilia. Buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Vippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, dico sempre quando citano la tua città che di Acireale ricordo quel bellissimo odore del mare che si sente passeggiando sul lungomare di Acireale, dove c'è una grande gelateria, tra l'altro.
2: No, non si fa pubblicità, però ce n'è più di una.
0: Ce n'è più di una, ma ce n'è una che mi ha lasciato un bellissimo ricordo.
1: Perché il gelato era buono?
0: Gelato fantastico.
1: Ok, ok. Allora, sì. Senti Luca, tu sei solito, a proposito dell'argomento di oggi, sei solito postare sui social o sei solito cuorare sui social?
2: No, osservare più che altro.
1: Osservare.
2: Che
0: come tuo padre, Adriana. Allora, i like del papà di Adriana, caro Luca.
1: Che adesso sono cuori,
0: basta vedere,
1: non sono
0: appena
1: like.
0: Nella timeline, scorrendo la timeline, vedo una donna, diciamo, in una posizione particolare, in un costume estremamente succinto, il primo like è sempre quello del papà di Adriana. Come
1: invece...
0: mai, Luca, secondo te?
2: No, ma perché comunque osservare porta più che altro a capire bene quella
0: è un buon
2: persona.
0: Osservato, tuo padre allora, vuole capire Adriana.
1: Ma mio padre non è furbo, quindi... perché se mette il cuore entra poi nell'algoritmo, insomma, dei culisti o dei senologi, ma non è senologo è troppo medico.
0: Comunque di a tua madre che tuo padre vuole soltanto verificare, non è che guarda per altri motivi.
1: No, solo guardare. Invece Luca è più furbo perché osserva, non mette cuori, non lascia tracce.
0: È vero Luca?
1: È un chirurgo, certo. Perfetto.
2: Certo, allora bisogna vedere comunque chi posta, l'orario che posta, i posti dove posta e per vedere
1: in che senso? Ma cos'è uno studio?
2: Sì, certo, perché deve attirare l'attenzione in base a chi manda il messaggio. Allora, questa è una forma di pubblicità. La pubblicità si ha un qualcosa che parte, ma dopo
0: Luca, ma tutta sta filosofia per dire che ti piace il culo di quella che a cui hai messo la Allora Luca, parliamoci un attimo chiaro. Noi stiamo parlando di questo perché un ascoltatore ci ha chiesto aiuto.
2: Sì,
0: la sua
2: sì,
0: fidanzata espone il suo corpo continuamente anche in posizioni un po' ambigue sui social. Vi stiamo chiedendo voi che ne pensate, ha ragione lui che vorrebbe chiederle di smettere o ha ragione lei che invece non ne vuol sapere, dice io.
2: Allora per me la base, scusa se ti interrompo Vitto, per me la base è che la ragazza comunque non ha tutte le attenzioni da parte del ragazzo.
1: Tu dici che quello è il motivo?
2: Sì, ma e lui non deve farsi vedere contro. Quella parte che lei mette, evidenzia, lui automaticamente la dovrebbe apprezzare e condividere quelle foto che mette. Magari se mette a scoperta, no, metti ancora più scoperta.
0: Ma che addirittura?
2: Sì, deve diventare un complice.
0: Ma tu stai tradendo, diciamo, la rigidità siciliana su queste cose.
1: Luca, ma scusa, ma
0: sembri
1: tu...
0: Sembri un ascoltatore di Innsbruck, non di Acireale.
1: Luca, ma ascolta, ma tu sei fidanzato, sposato?
2: Sposato, sposato.
1: Tua moglie è solita utilizzare social e mettere foto?
2: Assolutamente no.
1: No.
2: No, ma nel momento in cui noi ci facciamo vedere che siamo rigidi, che siamo resti a quelle foto che mettono, è qualcosa che stiamo suscitando in loro un interesse. Dice, allora è geloso. E perché se è geloso questa materia prima non l'acquisisce?
0: Senti, noi abbiamo messo sotto
3: il
0: marranzano, te l'abbiamo messo sotto così per far sentire un po' di Sicilia, perché altrimenti da come parli te l'ho già detto.
2: La ragazza, secondo me, è trascurata.
1: La ragazza è trascurata.
2: È trascurata. Perché non avrebbe motivo di pubblicizzare.
0: Tu dici che tua moglie non metterebbe mai una foto di lei, diciamo.
1: Ma perché non glielo permetti? Ti darebbe fastidio?
2: Poi un'altra. No, non darebbe fastidio, ne possiamo parlare, ma poi da capire una cosa. Mette singola la foto o la mette insieme a lui?
0: La mette singola, ovviamente. Cioè, anche insieme a lui.
2: È singola, allora la vado ad affermare ancora più quello che io sto dicendo, perché lei non è apprezzata da parte sua.
1: Quindi tu dici che il problema è solo lì.
0: È un'insoddisfazione, secondo te.
1: Intanto Luca e sua moglie appartengono al popolo, sentitemi bene, degli invisibili sui social, che è la maggioranza degli utenti social. Spiano, guardano tutto,
0: non si perdono
1: una virgola della vita degli altri, ma
0: perdono,
1: non postano,
0: nel caso
1: e non
0: di
1: lasciano
0: Luca,
1: tracce.
0: Da Acireale non si perdono un culo, cioè passano tutti perché l'algoritmo glieli mostra tutti. Poi lui fa la filosofia che lui controlla per vedere eccetera eccetera. Però
1: oggi ve lo ricordate il film Perfetti Sconosciuti? Oggi non sarebbe più da fare scambiamoci i telefoni, ma scambiamoci l'algoritmo. fammi vedere il tuo algoritmo sui social, dove mi manda, per capire che gusti hai e cosa vedi.
0: Ammetto che hai una sola cosa adesso: i video fatti con l'intelligenza artificiale dove traducono le cose in dialetto campano, e mi fa troppo ridere.
1: Vabbè, lui se la ride così.
0: Sì,
1: Luca, grazie. Lui... Sì, volevi aggiungere qualche altra cosa? Poi
2: sì,
1: ci salutiamo.
2: Sì, comunque lui si dovrebbe impegnare più che altro ad apprezzare quello che la fidanzata mostra.
0: Ah,
2: perché
0: vedi,
2: è una mancanza che la ragazza sta sentendo nei confronti del compagno.
1: Ma allora,
0: secondo me
1: questa
0: ragazza, alla ragazza manca un'altra cosa, diciamo, in abbondanza.
2: Sì, anche quello.
1: Un po' di autostima, secondo
2: un
1: me.
2: Po' di autostima. Una ciclicità giornaliera non farebbe male.
0: Sì, una ciclicità giornaliera non guasterebbe. Va bene, grazie.
1: Schizza a te, ciao Luca.
0: Schizza a te. Allora, noi ti salutiamo perché adesso arriva un momento importante, fondamentale.
1: Sì,
0: scegliamo
1: sì,
0: in questo istante l'oroscopo di cui sta per parlarci Adriana. Prego, Pica.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Domenica da Villapiana. Segno zodiacale Leone.
0: Leone.
1: Okay, oggi è andata molto bene per il Leone. Siamo pronti. Via.
0: Come fosse una cosa vera, diciamo.
1: No, ma è vera.
5: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ecco.
5: Tu capisci quello che vuoi.
0: Io non capisco proprio
1: allora,
0: niente.
1: Allora, io adesso darò il segno del Leone. Dopo, cari leoncini all'ascolto, ditemi se siete d'accordo, se vi ritrovate in quello che ho detto. Allora.
0: Vai.
1: L'oroscopo, oggi parliamo del Leone. Soldi, il vostro estratto conto è un film horror, ma voi continuate a presentarvi in giro come se foste l'erede al trono di Dubai.
0: L'estratto conto?
1: Avete il vizio di offrire lo champagne a tutti quando siete voi i primi ad avere la carta di credito che urla aiuto.
0: Adriana in questo momento non sposerebbe mai un leone in questo istante.
1: Il leone spende solo per se stesso,
0: okay,
1: non tanto per gli altri.
0: Appunto.
1: Allora, lavoro, se il capo prova a spiegarvi come usare la stampante, lo liquidate con un "lo so", talmente arrogante che quasi ci crede anche lui. Amore e sesso. Sotto le lenzuola siete convinti di essere dei predatori feroci, ma la verità è che vi muovete come un bambino che ha appena scoperto come saltare sul materasso. Poi la vostra performance è decisamente altalenante, siete così concentrati a controllare se il ciuffo è rimasto in piega che il partner diventa un dettaglio irrilevante. Insomma, gli applausi li volete soltanto voi e per voi.
0: Allora, cari amici del Leone, siete soddisfatti? Vi siete riconosciuti nelle parole di Adriana?
1: Io direi di sì.
0: Ricordiamolo, non mi è ancora chiaro chi le abbia dato la patente per dare l'oroscopo alla radio, manco fosse
1: tipo,
0: diciamo,
1: c'è un'equipe,
0: una famosa astrologa
1: di astrologi, anche psicologi.
0: C'è gente che lavora notte e giorno per mettere insieme le stelle e quello che dicono le stelle. Arrivi tu e dai l'oroscopo.
1: Ora mi arrivano le telefonate dei grandi.
0: Certo, il sindacato oroscopare d'Italia ti denuncia.
6: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
0: Vedi, cambia
1: ma
0: mestiere.
1: C'è voce di Paperino. Parte che non è il mio mestiere, va bene?
0: Adriana, oh.
7: Ciao Adriana, sono del Leone e sono esattamente io, brava.
0: Brava, vedi? Oh.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
8: Mio padre è Leone e ti posso garantire che è tutto il contrario di quello che ha detto Adriana.
0: Ma non mi meraviglio
6: Adriana,
0: per niente.
6: Ma cambia mestiere, non è proprio così.
1: Aspetta, c'è Enza che dice: ah, ragazzi, Antonio, il mio compagno è Leone e il tuo oroscopo è praticamente azzeccato. Grazie Enza.
6: Adriana, ma cambia mestiere, non
1: Paperino
6: è proprio così.
1: Oh.
9: Donut a un euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Allora, abbiamo sentito l'oroscopo, abbiamo sentito anche alcune reazioni degli ascoltatori, ma scherzi a parte, ce ne sono tante che invece di reazioni belle che hanno gradito, e tanti amici del segno del Leone che si sono riconosciuti. L'oroscopo torna ogni giorno intorno a quest'ora, e intorno a quest'ora poi scegliamo il segno da raccontare agli italiani in base, diciamo, al numero di persone che segnalano.
1: Intanto, come facciamo solitamente a quest'ora, sono le 7:53, torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri History Kiss. Questo è del 1987, Terence Trent D'Arby, bellissima, con If You Let Me Stay.

0: If You Let Me Stay su Radio Kiss Kiss. Era il 1987 quando si ascoltava tanto questa canzone e noi siamo pronti per le news.
1: Sono le 7:56, tra pochissimo arriva Umberto Aprea ad aggiornare tutta l'attualità.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Un saluto e ben ritrovati. In apertura l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. All'inizio del vertice il presidente cinese ha dichiarato che i due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, dicendosi felice della visita del leader della Casa Bianca. Trump a sua volta ha parlato di un futuro fantastico insieme per le due superpotenze. Media riferiscono che sulle relazioni economiche e commerciali i due hanno avuto discussioni costruttive. Il presidente americano ha portato a Pechino un gruppo di imprenditori di peso che dovrebbero sviluppare nuove attività commerciali nel paese. Sullo sfondo dell'incontro anche la guerra in Medio Oriente. Dopo lo stallo negoziale con l'Iran, Trump e Xi cercano una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. L'altro fronte di guerra in Ucraina, massicci attacchi russi con 800 droni su diverse città hanno causato almeno 9 morti e decine di feriti, tra cui anche bambini. Droni e missili balistici su Kiev hanno provocato una vittima e 16 feriti. Alcune persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, così Giorgia Meloni rispondendo alle interrogazioni nel Premier Time in Senato. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità. La Premier ha poi annunciato l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, aprendo a una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. E Meloni ha definito un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendicando il piano casa, l'aumento dell'occupazione e la diminuzione dei precari. La cronaca è stata rintracciata. Sonia Bottacchiari, la 49enne che si era allontanata dal Piacentino il 20 aprile scorso insieme ai due figli di 16 e 14 anni e di cui si erano perse le tracce in Friuli. Stanno tutti bene, ma non vogliono far sapere dove si trovano. La donna parla di una situazione familiare fortemente problematica e ha riferito di non voler tornare a casa. A Genova un 22enne di origini nordafricane è stato accoltellato al torace nella zona di Sottoripa. Sarebbe stato colpito al culmine di una lite da un altro giovane che dopo l'aggressione è fuggito. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Lo sport calcio, dopo aver conquistato il 21esimo scudetto, l'Inter ha vinto anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il doblete. I nerazzurri di Chievo all'Olimpico hanno superato 2-0 la Lazio. Infine il tennis, agli internazionali d'Italia, Luciano Darderi ai quarti di finale ha superato il giovane talento spagnolo Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e domani, nella sua prima semifinale in un Masters 1000, se la vedrà con il norvegese Ruud. Oggi Jannik Sinner ai quarti affronta il russo Rublev. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ma grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre alle 8 precise ci ridà la linea e noi siamo qua per stare con voi ancora un'altra ora con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Grazie davvero a tutti, abbiamo tante cose da dirvi e tante cose da sentirvi dire ancora.
1: Ovviamente tutte le mattine potete guardare la musica più bella e potete anche guardarci al canale 158 del Digitale Terrestre, che è la nostra Kiss Kiss TV, oppure seguirci ovunque voi andiate, portarci in giro per il mondo attraverso l'app che appunto Radio Kiss Kiss. Radio
0: Kiss Kiss. I nostri ascoltatori si stanno pronunciando, diciamo, su quello che è accaduto oggi. Abbiamo ricevuto un messaggio che non poteva non diventare il tema ufficiale di questa puntata, ovvero lei o lui postano foto un po' troppo spinte, cioè torso
1: troppo
0: nudo,
1: da piacioni,
0: seno in bella vista, deretano in bella vista. Noi ne abbiamo un esempio qui, ricordiamolo sempre, mi piace ricordarlo perché lei viene chiamata la contorsionista.
1: Ah, non era la sfacciata?
0: La sfacciata contorsionista che era la nostra Anna Chiara. è una sfacciata contorcionista perché è l'unica che riesce a mostrare. Scusami Adriana, fai una prova. Riesci a mostrare in una stessa foto faccia e culo?
1: Non tanto bene.
0: No, non si vede bene la faccia. Gira un attimo.
1: Mo no. Mi devi far venire il torcicollo.
0: Gira. Adesso guardami, mi devi guardare proprio di fronte. No.
1: Ma come si fa?
0: Lei ci riesce.
1: Lei ci riesce perché è la contorsionista.
0: La contorsionista.
1: E quindi aggiungiamo cose.
0: Quindi gli ascoltatori stanno dicendo: sono d'accordo o non sono d'accordo? Che lui, il ragazzo Marco, è in difficoltà, non so che fare, la mia fidanzata continua a mettere foto eccessive, spinte sui social. Secondo voi è giusto che io le dica che o la smette?
1: Lui gliel'ha detto, però lei sostiene di non fare nulla di male e che lo fa semplicemente perché le piace, ma non perché vuole attirare l'attenzione di qualcuno.
0: Sentiamo Biagio da Rapolla, in provincia di Potenza. Buongiorno Biagio.
6: Buongiorno a tutti e due.
0: Benvenuto Biagio.
6: Io sinceramente la penso come voi due. Ovviamente per me è una donna che è in cerca di validazioni e quindi...
0: è in cerca di validazioni.
1: Ma tu dici in cerca di conferme perché è insicura?
6: Può essere anche però comunque in ogni caso secondo me lei non ha in grande considerazione il suo compagno attuale.
1: Perché
6: poi
1: tu
6: c'è un lato
1: pensi
6: oscuro Pica, che secondo me
0: Pica sta dicendo proprio con la faccia sì ma certo è normale certo
6: sì. E poi c'è un lato oscuro che secondo me è quello che probabilmente se lei non ha messo una privacy su Messenger o qualcosa del genere ovviamente gli arrivano messaggi e bisognerebbe andare a vedere come sono questi messaggi.
1: Bisognerebbe andare a vedere le chat private?
6: Ovviamente no, perché è una questione insomma.
0: Allora un attimo ci colleghiamo con l'Instagram. Scusami Biagio, ci colleghiamo con l'Instagram di questa ragazza. Stanno arrivando dei messaggi.
1: Questi sono i direct, okay. I messaggi privati.
0: Quindi tu dici
6: quindi sono private, non possiamo leggere.
0: Quindi però tu dici che nella
6: sicuramente
0: chat
6: la curiosità è tanta.
0: Sì, esatto.
6: Pertanto potrebbe dare una conferma se lo fa veramente solo per, ma io non credo.
0: Io guarda,
6: perché se lei
0: Biagio
6: è felice col suo compagno, gliele fa in privato queste cose.
0: Biagio?
6: Sì.
0: Ok. Io sono andato a vedere, ho chiesto all'ascoltatore Marco di darmi il profilo della fidanzata, che non posso darlo adesso in onda. Sono andata a vedere le foto della fidanzata.
1: Sono foto di una bella ragazza, Pippo, che si espone, che
0: non solo
1: espone
0: di una bella ragazza,
1: la sua bellezza.
0: Biagio, si vedono diciamo parti in modo diciamo violento, eccessivo.
1: È violento.
0: Sì.
6: È molto attraente.
0: Ti do conferma, è molto attraente sicuramente nei messaggi. Adesso bisogna vedere se lei li legge o meno, ma nei messaggi privati secondo me almeno un messaggio per esempio dei presenti qui ci sarà. Secondo me Peppino avrà già scritto.
6: Io non credo.
0: No, sì, perché lui ha l'algoritmo, quindi un messaggio di qualcuno che lavora in radio sarà già arrivato a questa ragazza, secondo me.
6: Ah, ecco.
1: Biagio, tu che attività fai sui social? Sei lo spione di turno silenzioso?
6: No, io
1: oppure sei quello che cuora a destra e a manca?
6: No, prevalentemente guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
1: L'attualità.
0: Ma quale attualità?
6: E ovviamente se vedi una bella ragazza.
1: Bella ragazza.
7: Sì.
1: Però vabbè, non lasci traccia, ovviamente, perché
0: è l'attualità.
1: Stai impegnato, non lasci traccia.
6: Più di tanto non vado oltre.
0: A quelli il problema siamo, cioè siete proprio quelli impegnati.
1: Allora
0: siete più a diciamo
1: Pippo,
0: affamati
1: se aprissi
0: voi
1: il mio Instagram nomi e cognomi di uomini impegnati o
0: che ti
1: che
0: fanno
1: conosco,
0: complimenti
1: oppure di uomini che sono sotto mentite spoglie, cioè con altri nomi e cognomi, però la moglie sa che loro non ci sono sui social, capito?
6: Potremmo
1: farci un sacco di puntate.
0: Biagio, puoi ripetere la cazzata che hai detto poco fa? Tu guardi l'attualità?
1: E dai, aggiorna l'attualità.
6: Anche questo genere è attualità oggi, ormai i social sono diventato
0: certo
6: un po'...
0: Certo che è attualità!
6: Ovviamente sì.
1: Anche tua moglie è la tua compagna.
0: Pica è un grande appassionato di attualità. C'è il papà di Adriana.
6: No, ovviamente guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
1: L'attualità. Ora si chiama
0: c'è
1: attualità.
0: Il papà di Adriana che è informatissimo sull'attualità, ma, e lui è talmente appassionato di attualità che mette cuori all'attualità con una facilità.
6: Ma andremo a vedere il profilo di Anna Chiara.
0: Sì, sicuramente ci sono i cuori del papà di Adriana.
1: È molto attuale il profilo di Anna Chiara. Quindi la tua compagna posta Biagio?
6: Sì, posta.
1: E che posta? Ma... pure lei l'attualità?
6: No, cose diciamo semplici, banali.
0: Ma come la prenderesti così, diciamo... se la tua compagna improvvisamente postasse una foto in bikini, sinceramente?
6: No, sarebbe da capire il motivo. Quindi noi uomini almeno lo riusciamo a capire più facilmente, vuol dire che che allora, ha voglia di mostrarsi, quindi la cosa sì, dà un po' fastidio.
1: Biagio, fermati un attimo, prima di salutarti volevo leggere questo messaggio anche condiviso con te. Allora, sono Max dalla provincia di Latina, la mia ex moglie metteva sempre foto provocanti sui social, io le chiedevo spiegazioni e lei diceva che non c'era nulla di male, ma poi ho scoperto che mi tradiva proprio con uno che le metteva continuamente cuori e like.
0: Hai visto?
6: E quella è la parola magica.
1: E come ho detto io.
6: Non c'è nulla di male.
0: Non c'è nulla di male, va bene.
6: Quella è la parola magica.
0: Va bene.
1: Continua ad aggiornare l'attualità. Ciao Biagio.
0: Biagio, un abbraccio.
6: Grazie a voi della compagnia. Buona
0: Ciao,
6: giornata.
0: Ciao, grazie, caro. Chi sei? Andiamo sotto la doccia. Vai.
7: Le canzoni sotto la doccia.
1: Wow.
0: Bob Sinclair.
1: Bello questo pezzo.
8: Sono Bob Sinclair.
0: Sì, è Bob Sinclair.
8: Sono Bob Sinclair.
1: Oh, che resta sempre un gran figone nonostante i 50.
0: Resta di attualità per te, Adriana.
1: Resta molto di attualità e devo dire anche come artista. Perché
6: io non credo.
1: Ma come non crede? Cioè, uno che mantiene il successo è sempre sulla cresta dell'onda anche
6: credo.
1: Dopo 20 anni.
0: Biagio non crede.
1: Dal 2005, grazie a chi ce l'ha canticchiata in uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia, Bob Sinclair con Gary Pine. Questa è la meravigliosa Love Generation qui su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buongiorno.
8: Sono Bob Sinclair.

0: Allora Adriana, l'estate 2026 ha solo un nome, sappilo.
1: Sì.
0: Sta per arrivare l'estate, qual è il nome dell'estate?
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che torna per il secondo anno consecutivo, siamo felicissimi.
0: 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni ad ogni tappa.
1: Siamo pronti a darvi proprio i giorni precisi e le città in cui andremo col Kiss Kiss Way. Allora, Torino 29 e 30 maggio.
0: Con il 29 il villaggio e il 30 maggio il concertone in Piazza Castello. Baia Domizia 12 e 13 giugno. Ela!
1: E ancora Viareggio 26 e 27 giugno. Ovviamente 27 giugno sabato sera la nostra serata.
0: E gran finale del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss dell'estate 2026 a Pescara il 10 luglio col villaggio e l'11 luglio col concertone. Bellissimo.
1: Vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Questo nel giorno antecedente, ovviamente la grande serata. E poi nel giorno 2 si continua con il villaggio e la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way.
0: Il tour di Radio Kiss Kiss lo scopri meglio su kisskiss.it e nei prossimi giorni vi daremo anche delle sorprese che riguardano noi due al Kiss Kiss Way, Adriana.
1: Ah sì?
0: Non solo noi due, ma tutta la squadra del nostro programma. poi vedrai,
1: Ovviamente state sempre con noi, state sempre sul pezzo. Per tutte le informazioni andate su kisskiss.it e ovviamente tenete d'occhio sempre i nostri social.
0: Sentiamo. Allora, che cosa deve fare questo ragazzo, questo fidanzato con la fidanzata che continua a postare foto un po' spinte sui social? Sentiamo i commenti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Non è una scienza esatta quella di chi mostra tanto poi faccia i fatti.
1: No, è vero, è vero.
2: Conosco tante case chiese che nel tragitto conviene il casino.
1: Le cosiddette donne di parrocchia.
0: Le donne di parrocchia.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Pippo, come sempre tu hai ragione.
0: Ma sempre.
3: Marco deve parlare con la fidanzata, ma deve anche saperla ascoltare. Sicuramente lei spiegherà il motivo e se a lui non va bene o la lascia o comunque l'accetta per questo suo modo di essere.
0: Brava.
3: Più può fare lo stesso, può postare anche lui foto sue in ambito pochettino ose.
1: Ma
3: così
1: mai?
3: Vede la reazione da parte della sua fidanzata.
0: Hai ragione, brava.
1: Ma
0: può
1: mai?
0: Postare anche lui delle foto in ambito ose. Adriana, io oggi, come ha detto l'ascoltatrice, posterò una foto in ambito ose. E guai a te, Anna Chiara, se fate il commento.
4: Ma zero proprio!
0: Ma io vi blocco così voi non la vedete.
1: Pippo, al massimo ci faremo una risata.
0: Ah,
1: che già commento?
0: Mette una foto in ambito ose.
1: Pippo mette la foto in ambito 6, che fai? Non ridi?
0: Vedi che sei volgare, Pica.
1: Ridi?
0: Andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me la ragazza di Marco, se non si rende conto che al suo fidanzato dà fastidio questa cosa e che la potrebbe evitare, visto che non è una cosa di vitale importanza per lei, secondo me, non è che muore se non posta queste foto. Penso che è un compromessino che si può fare, altrimenti la relazione
1: è spacciata.
5: Non ha senso, perché è fatta di compromessi molto più importanti e molto più cose. Non si riesce a trovare un accordo su una sciocchezza del genere.
0: Ah,
5: forse Marco, farti qualche domanda, veramente.
0: Marco, fatti qualche domanda.
1: E infatti lui se l'è fatta e ha deciso di rivolgersi a noi, visto
0: l'abbiamo
1: che parliamo con milioni di persone ogni mattina.
0: L'abbiamo già detto, Adriana è libertina, dice che lei posta quello che vuole e nessuno può dirle niente. Luca non può entrare, giusto?
1: Però la verità, Luca non mi ha mai contestato nessuna foto postata.
0: Ah, c'è un video sotto la doccia di Adriana che ha fatto il giro del mondo.
1: Luca, però, questo giro.
0: Esattamente,
1: questo video,
0: dove sicuramente la gente, il pubblico non si è soffermato sui suoi capelli. Sulla nuance
1: nonostante fossi in costume, non
0: esattamente. Adriana che fa la doccia con questa colonna sonora, mi pare chiara e precisa l'idea di diciamo eccitare un po' i suoi followers. E quindi Adriana è pro, metto quello che mi pare.
1: Io sono
0: assolutamente pro. Se sei in coppia devi essere rispettosa e rispettoso entrambi dell'altra parte con la quale.
1: Ma se l'altro non dà fastidio,
0: ma
1: sei a posto.
0: Finiscila a doccia,
1: parlato...
0: così. Sì. Ma che è?
1: Ha parlato il selfista seriale. Attenzione.
0: A doccia.

0: Ti schissa a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame. Chi schissa te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo. GrimaldiLines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.

0: è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Amore, è fatta!
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste!
9: Ma certo che sì!
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Smith con Niall Horan, Drive Safe, intitolata questa canzone. Noi qui su Radio Kiss Kiss stamattina ci stiamo occupando di uno scottante caso
1: che sta facendo discutere tanto i nostri ascoltatori, sia gli uomini che le donne, chi è a favore e chi è contrario all'attività di post di foto anche un po' più spinte.
0: Bene, allora attenzione perché tra poco regaliamo anche i gadget, quindi apparirà la lavagnetta in TV, tenetevi pronti, ma intanto andiamo da Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao Davide.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Davide, la ragazza secondo te cerca attenzioni, la ragazza che posta foto spinte sui social e Marco, il suo fidanzato, ci ha scritto: che devo fare? Non so come prenderla, e per farle capire che non gradisco che lei metta foto, diciamo, un po' estreme sui social. Tu cosa pensi, Davide?
2: Esatto, secondo me quando una ragazza fa così e non è per lavoro, perché comunque ci sono anche quelle che magari guadagnano su Instagram con certe foto. Secondo me quando
1: non è il suo caso, cioè non è che ci guadagna,
0: ci guadagna like magari di amici un
1: po'. Poi ci sono le piattaforme dove guadagni, ma per esporti insomma in altro modo, non con
2: esatto,
1: una banana.
2: No, ma parlavo di collaborazioni più che piattaforme.
1: Ah, le collaborazioni.
0: Le collaborazioni.
1: Sì. Poi, no, però le collaborazioni non ti inducono a mettere foto provocanti, assolutamente, a meno che non si tratta di bikini.
2: Allora, diciamo, per me è completamente ingiustificato.
0: Il tuo concetto è: lei sta cercando attenzione, lei cerca un altro.
2: Cerca un altro forse, ma un altro migliore di lui, quindi non è ancora convinta dell'attuale fidanzato, magari sta cercando un altro con un portafoglio più grande, non so.
0: Ma veramente?
2: secondo me solitamente così.
0: Cioè mostrarsi diciamo con i seni in bella vista, Adriana per esempio è stata protagonista di video estremamente scabrosi, ricordiamo quello sotto la doccia di cui abbiamo parlato poco fa, significa anche ricercare un uomo ricco, tu dici?
2: Non ricco,
0: mi meraviglierebbe
2: magari,
0: questa
2: ricco,
0: tesi diciamo, perché mi sembra una tesi
2: magari ricco
1: o Rocco pure non è detto.
2: Esatto, Adriano, bravo.
0: O ricco o Rocco.
1: Nella vita. O sei l'uno o sei l'altro. Davide, parliamo di te però. Allora, ci piace il fatto che tu ti sia espresso rispetto a questo argomento e al quesito di Marco, il nostro ascoltatore, però tu posti sui social oppure cosa guardi?
2: No, io posto poco, magari qualche viaggio.
0: Ma sei single tu?
2: No, io sono fidanzato.
0: Sei fidanzato.
1: E lei?
2: Lei posta un po' di più, però non posta foto spinte.
0: Cioè, se lei mettesse una foto, che ne so, su una spiaggia, una foto mentre è in camera da letto, mentre è in bagno e sta per fare la doccia, ma magari ancora con l'intimo indossato, diciamo, cosa, che effetto farebbe?
2: Mi verrebbe qualche dubbio, magari.
0: Ah, ti verrebbe qualche dubbio, che a caccia di uno più ricco.
2: Ma sì, no, beh, è per dire.
1: A
2: diciamo,
1: cazzo di un
2: però,
1: altro in generale, tu dici, non è contenta di me.
2: Un altro in generale.
1: Ma scusami, se lei invece postasse. No, tu tieni d'occhio tutto quello che lei posta? Cioè, nel senso,
2: no,
1: effettui i controlli?
2: No, io non controllo praticamente niente.
0: Non controlla niente, no, lui è molto libero, è molto tranquillo. Va
2: no,
0: bene,
2: sono
0: Davide.
2: Libero, poi quello che succede, succede.
0: Davide, tu di dove sei?
2: Di Reggio Emilia.
0: Tu nella tua timeline vedi amiche o amici che postano, anche sposati, fidanzati, che postano foto un po' così?
2: Ma alcuni sì, ma no, in generale no, perché seguo comunque solo amici stretti.
0: Ok.
2: Foto, mi piace mi piace la foto dei gatti, video dei gatti, così non mi si rovina l'algoritmo.
1: Soprattutto per il controllo.
0: Chiuderei con un saluto alla principessa Kate, la fotoregina, che ieri e oggi è a Reggio Emilia. L'hai vista tu?
2: Esatto. No, purtroppo era lavoro, però sì, mi sarebbe piaciuto.
0: E oggi non vai a vederla, oggi ancora
1: piaciuto,
0: è lì.
1: Piaciuto, sì, ancora è lì, devo dire, in forma smagliante, di questo siamo felici perché ha superato un periodo abbastanza buio della sua vita e devo dire bellissima e ha una grazia che è veramente particolare.
0: È il suo primo viaggio da sola, dopo la malattia, quindi è molto seguito in tutto il mondo questo viaggio di Reggio Emilia, che sta avendo anche tanto successo e ho visto tutte le persone emozionate che ieri hanno potuto stringere la mano.
1: È vero.
0: Allora,
1: è vero.
0: Grazie mille Davide, chi schissa te.
2: Grazie mille.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Sempre.
0: Grazie a te Adriana. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che ha scritto: sì, io sono infastidito quando la mia compagna mette le foto, a proposito della tua doccia, diceva, perché la mia ha delle misure importanti. dice la sua compagna, delle misure importanti, quindi lui non vorrebbe che queste misure fossero esposte, perché più sono importanti le misure, secondo lui
1: è più provocante.
0: Più, è più provocante.
1: Allora Pippo, a proposito di misure, allora ti leggo una nuova ricerca attendibilissima, perché Focus che ci lancia questa bomba.
0: Qual è
1: le
0: bomba?
1: Dimensioni del pene contano, il pene degli umani si è evoluto diventando più grande di quello degli altri primati.
0: Ma è uno studio che hai fatto tu?
1: No,
0: fatto
1: l'ha fatto Focus. Andate a vedere, attendibilità. Io non l'ho fatto questo studio, ma sono d'accordo. Per dimostrare l'abilità nella lotta agli altri uomini e soprattutto per attrarre le donne. E non si ferma qua.
0: Ah,
1: le
0: cioè
1: donne,
0: più ce l'hai grande, la gara famosa, cioè, facciamo chi ce l'ha più grande.
1: Certo.
0: E più nella lotta con gli altri uomini,
1: certo,
0: poi
1: certo,
0: diciamo,
1: certo, puoi spuntarla.
0: Puoi spuntarla.
1: Le donne hanno considerato più attraenti i fisici muscolosi, alti e con peni lunghi. Ma fino a un certo.
0: Ma che stai dicendo?
1: Pippo, non capisco tu che ci faccia ancora qui. È vero, non sto inventando.
0: Allora, questa cosa che stai dicendo è di una bassezza.
1: Non è vero.
0: Ma è uno studio, io non so chi l'ha fatto, una tua amica, secondo me. Non
1: no,
0: ci credo
1: l'ha fatto
0: che,
1: Focus.
0: Ma non ci credo che una testata così autorevole faccia uno studio del genere.
1: Allora, il pene umano si è
0: ancora
1: ingrandito.
0: È
1: la verità! Il pene umano si è ingrandito durante l'evoluzione, non tanto per diventare un simbolo di forza fisica di fronte agli uomini, quanto per attrarre le donne.
0: Allora adesso io e Pica ci denudiamo un attimo. Ci mettiamo in bella mostra e vediamo chi è più forte.
1: Non c'è bisogno che voi facciate questa cosa, ti percepisci al volo.
0: Che cosa?
1: Che non potete, diciamo, entrare a far parte della classifica e della ricerca.
0: Ok.
1: Io vorrei far entrare subito Michele Morrone.
0: Ma che c'entra Michele Morrone?
1: No, però c'è Antonio.
0: Ma perché dovrebbe entrare Michele Morrone?
1: Ieri guardavo le foto e i video di Michele Morrone.
0: Va bene.
1: Mentre suonava il pianoforte nudo.
0: Comunque, non sono importanti le dimensioni, ma è importante saperlo usare. Vediamo se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono d'accordo con me. 347-490-0042. Tutti fermi alle dimensioni?
1: Anche Focus si è fermata alle dimensioni.
0: Ma che
1: voglio dire, un'autorevolissima ricerca fatta da Focus.
0: Ma finiscila.
1: Quindi questa aggiunta è stata fatta da Pippo Pelo e non dalla ricerca scientifica.
0: Vabbè.
1: Tra un po' sentiamo ancora i vostri messaggi, ma subito su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e arriva Coez con Occhio.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
20: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa canzone bellissima è trovata Drop Dead, ascoltata su Radio Kiss Kiss, dove poco fa è apparsa la lavagnetta e dove la nostra ascoltatrice di Arezzo, Francesca, con felicità ha vinto i nostri gadget.
1: Complimenti Francesca!
0: Grazie mille, anche ad Anna Chiara che mi manda 100.000 notizie.
2: Complimenti Francesca!
0: E poi la Francesca è andata in alto. Prego, Adriana, abbiamo parlato di cosa? Un'autorevole rivista pubblica un articolo e dice che è importante che l'uomo abbia delle dimensioni importanti.
1: Assolutamente, ma non tanto per competere con altri uomini, e non è un simbolo di forza come si potrebbe pensare, ma è semplicemente per attrarre altre donne, per cui le donne sono attratte da dimensioni importanti.
0: Ma non è così.
1: Non lo diciamo noi, ma lo dice una ricerca scientifica.
0: Maria da Reggio Emilia ha detto che il suo ex marito era super dotato, ha scritto un messaggio, ha detto era super dotato e non serviva a niente. L'attuale compagno è normalmente dotato, è normodotato e la fa arrecreare, ha usato questo termine.
1: Vabbè, magari lì non era più innamorata, adesso è innamorata e l'amore riesce a coprire certe lacune.
0: Andiamo avanti.
3: Teoria, che è quella di Pippo, cioè non importa la lunghezza del chiodo, ma come il coltello lo batte, ma soprattutto l'importante è che il chiodo sia largo.
1: Ok.
0: Chiodo per mantenere, diciamo, il quadro deve essere largo, hai
1: quindi
0: capito?
1: È importante la circonferenza.
0: Perché un chiodo sottile il quadro lo fa cadere, il rischio è che il quadro caschi.
4: No, comunque è vero, secondo me è vero, perché per esempio mio marito, che ce l'ha di tutto rispetto, perché quello comunque è importante che si incastri bene, vi dirò che il figlio, io ho due maschi, però il grande ha una cosa abnorme. Evidentemente la nuova generazione, no, anche il piccolo, non è che ce l'ha piccolo, ma il grande, veramente è una cosa impressionante, quindi secondo me
1: è vero,
4: è la nuova generazione, non lo so,
1: figlio, cioè
0: Adriana,
1: tuo figlio
0: invece?
1: E Pippo, non posso più parlare di Alessandro perché sta arrabbia.
0: Sta ascoltando?
1: Sono nel pullman, sì.
0: Ah, ok, quindi tutto il pullman sta ascoltando la radio, li salutiamo.
1: Sì,
0: allora.
1: Salutiamo.
0: Un abbraccio, salutiamo anche Eros che aggiusta caldaie a casa di Max Pandini, che salutiamo.
1: Ah, sì?
0: Sì, ha detto che ci ascolta sempre e che Adriana è molto bella.
1: No, ha detto che sono una brava ragazza.
0: Una brava ragazza.
1: Sbaglio.
5: Adriana, okay, va bene, hai ragione. Facciamo entrare Michele Morrone tutta la
0: ma
5: vita.
0: Ma che volete, basta con sto Michele Morrone.
6: Sono assolutamente con Pippo. Bisogna saperlo usare, assolutamente, si aggancia benissimo anche al portamento, no? Alla mentalità. Sono tante cose che si combinano insieme per la vita perfetta.
0: Bene,
1: prossimamente
0: Anna Chiara,
1: Pippo farà un tutorial
0: sì.
1: su come saperlo usare.
0: Anna Chiara mi ha chiesto proprio, mi fai vedere come lo usi? Anna Chiara, una brava ragazza, subito ha chiesto.
1: Anna Chiara, tutorial prossimamente.
0: Vai, prego.
7: Adriana, ma che discorsi del fai?
1: Ma non le faccio io.
8: Sono decisamente d'accordo con Pippo, perché se ce l'hai lungo e grosso, però lo usi solo per andare in bagno, capisci che non serve a niente.
0: Non serve a niente, bravissimo.
9: Ragazze, se cercate una relazione stabile, cercate uno che ce l'abbia piccolo, 35 anni di matrimonio abbiamo fatto.
0: Vedi, 35 anni di matrimonio e lui ce l'ha piccolo.
1: No, perché lui non tradisce.
4: Qui non ci sono né le dimensioni né saperlo usare, ragazzi. Buona mattinata a tutti.
1: Che disperazione, che disperazione.
0: Adriana, che diceva delle dimensioni? Non ho capito, c'è una notizia, mi pare, no?
1: No, andiamo a verificare, Pippo, qual è la lunghezza media nell'uomo europeo,
0: sì,
1: ok, che si attesta intorno ai 13 centimetri in stato di erezione.
0: Questa 13 centimetri
1: la lunghezza esatto europea, ma vediamo al primo posto al mondo chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Sudan, 17,95.
0: Sudan?
1: A me che l'ho già prenotato un viaggio.
0: Nonostante la guerra civile del Sudan, Anna Chiara ci vuole andare lo stesso.
1: Sì. Invece in Italia, aspetta un attimo.
0: Sentiamo Maria Bruna.
1: Maria Bruna, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Aspetta,
10: buongiorno.
0: Maria Bruna,
1: in Sudan questo.
0: Sì.
1: Al primo posto in Europa i Paesi Bassi.
0: Sì.
1: Abbiamo una media di 15,6 e in Italia abbiamo una media che prima nel 2023 era di 15, adesso è scesa un po'.
0: È scesa un po'. Si è un po', non è vero che si è voluta, come diceva la mamma dei...
1: È di 12.
0: Allora,
1: si è arrognato, come si dice da queste parti.
0: Deve parlare il Vangelo, perché lei ha scritto come sempre cose interessanti. Maria Bruna, buongiorno.
1: Vai Maria Bruna.
0: Qual è il tuo pensiero? Va il tuo pensiero, vai.
10: Allora, ragazzi, è vero che il pene, come dice Adriana, si è ingrandito per far piacere soprattutto alla donna.
1: Lo dice Adriana che ha letto, diciamo, la ricerca.
0: Come dice Adriana.
10: Però esatto. Per esperienza personale vi dico che serve lungo per fare anche due cose insieme. Vi racconto quello che mi è capitato.
0: Ma però veloce, Maria Bruna, vai.
10: Mentre stavo con una persona, lui doveva prendere una cosa dal mobile che stava sopra al letto, quindi mentre prendeva questa cosa dal mobile, nel frattempo continuava a usarlo in maniera anche discreta ed è andato tutto bene, quindi due cose insieme.
0: Ah, quindi lui si è allungato a prendere una cosa del mobile e avendo delle lunghe avendo una lunghezza importante ha potuto continuare.
1: È utile e dilettevole.
0: Esatto. Come diceva l'esperta Adriana.
1: Ma l'hanno detto io.
0: Sì,
1: l'esperta. È la ricerca scientifica.
0: Esatto. Oh. Quindi Maria Bruna sostiene che è vero che va bene la lunghezza, ma bisogna anche saperlo usare. Entrambe le cose sono importanti, giusto?
10: Importanti, giustissimo. Sì, è vero. Però a me è capitato, ragazzi, anche insomma cose notevoli che però poi non servivano a niente. Però vi dico che la circonferenza e la lunghezza servono.
1: Allora, circonferenza e lunghezza per Maria Bruna.
0: Ma servono
1: che è Vangelo,
0: a che cosa? Fammi capire. Servono come se fosse.
10: Servono.
1: Per attrarre le donne e per fare bene per quello che bisogna fare. Pippo.
0: Ma che devi fare bene? Che devi fare?
1: Che devi
0: Maria
1: fare?
0: Maria Bruna,
1: bene?
0: Per piacere, Allora, Maria Bruna.
1: Facciamo entrare Michele Morrone.
0: Maria Bruna, ti auguriamo una bella giornata.
10: Ciao ragazzi, che
0: schissa a te,
1: stai sempre con noi.
0: Mamma mia, abbiamo finito già.
1: Ha detto no, in Sudan è troppo lontano. Adriano, organizziamo viaggio per Amsterdam, che è la media, primato della media europea.
0: Anna Chiara sta a Sudan.
1: Va bene, via. Si scherza, ma tutto quello che abbiamo detto è vero. È scienza. Noi vi diamo appuntamento domani mattina, che è venerdì. Si conclude questa bella settimana vissuta insieme. Ci rivediamo e ci risentiamo dalle 7 alle 9.
0: Vi lasciamo come sempre con le canzoni che fanno parte della storia. Questa è del rock, Don't Stand So Close to Me, del 1980. I Poliski. Schissa a tutti. Ciao.

0: Rather close to me, rather vai, close vai. To me, rather close to me.
1: Ma rather close to me. To me. Buongiorno a tutti quanti, sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, ma prima ci saranno le news, perché fra poco arriva lui, Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, l'ha detto il presidente Xi Jinping accogliendo Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, aggiungendo di essere felice per la visita del capo della Casa Bianca in un momento in cui il mondo è ad un bivio. Trump ha elogiato il fantastico rapporto con Xi, definendolo un grande leader. Il tycoon è accompagnato da una folta delegazione di capitani di industria e CEO delle principali aziende statunitensi, a partire da Elon Musk. I colloqui toccano temi caldi, dal commercio ai dazi, al delicato dossier su Taiwan e naturalmente la guerra in Iran. Xi ha espresso l'auspicio che il 2026 sia un anno di svolta che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, sottolineando che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze. E uno di questi interessi è certamente la riapertura dello stretto di Hormuz. Una petroliera cinese con 2 milioni di barili di greggio iracheno l'ha attraversato, come anche una nave battente bandiera panamense gestita dal gruppo giapponese di raffinazione Ineos. Teheran continua a rivendicare il controllo dello stretto, impossibile passare senza il nostro permesso, affermano i Pasdaran, mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia avverte le scorte globali di petrolio si esauriscono a ritmo record e le perdite cumulative da parte dei produttori del Golfo superano già 1 miliardo di barili. Antivirus, 11 casi segnalati finora, 9 confermati, 2 probabili, 3 i decessi, lo comunica l'OMS. Rimane grave la paziente francese con problemi respiratori, asintomatici, 25 membri d'equipaggio, 2 medici rimasti a bordo della Ondius diretta a Rotterdam, in Olanda, dove arriverà tra domenica e lunedì. Secondo gli esperti del Centro Europeo di Controllo delle Malattie Infettive, il virus non è mutato e la trasmissibilità umana rimane bassa. Negativi, dopo gli accertamenti eseguiti, il turista britannico e un accompagnatore in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, come sono negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni e il turista sudafricano a Padova. Non è affetta da antivirus, invece la 49enne argentina ricoverata a Messina per una polmonite. Le condizioni della donna sono comunque in miglioramento. Lo sport, calcio, l'Inter vince la Coppa Italia battendo in finale la Lazio 2-0 con autorete di Marusic e gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Sarri fallisce un paio di occasioni per riaprire la gara, così che i nerazzurri dopo lo scudetto portano a casa il secondo trofeo stagionale. Poi al via i festeggiamenti con tanto di fuochi d'artificio, il fumo arriva sino al Foro Italico e costringe a sospendere per una ventina di minuti il quarto di finale degli internazionali di tennis tra Luciano Darder e lo spagnolo Hodar. Il match faticoso e spettacolare finisce verso le 2 di notte, se lo giudica l'azzurro 7-6, 5-7, 6-0. Domani la semifinale con il norvegese Ruud e oggi tocca a Sinner contro il russo Rublev. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie della linea, buongiorno anche a te, signor Vitale.
1: Non dico niente finché non vengo autorizzato da Pica io.
0: Buongiorno.
1: Max e Max.
0: Mancano 34 giorni all'esame di maturità. E oggi parliamo di scuola. E a tal proposito, a scuola eravate più portati per le materie scientifiche, cioè tipo matematica, fisica, chimica, certo, o per le materie umanistiche, tipo italiano, storia, letteratura?
1: Quindi siete del team geometria e matematica o storia italiana e geografia? 347 490 0040.

0: Medico appena scoperto che anche il PICA andava per le materie scientifiche, a quanto ho sentito prima anche la nostra Adriana per materie geometria e
1: tu quanta, invece?
0: Io
1: tu, Max?
0: Io italiano, storia, geografia, matematica, proprio ciuccio, proprio con le molle, ecco. Te invece?
1: Sorvoliamo, ascoltiamo dei messaggi che è meglio, secondo me.
2: Buongiorno Max e Max.
1: Hola.
2: A scuola ero materia asino.
0: Materia.
2: Quando c'era da copiare, copiavo sempre.
0: Benvenuto. Tutto.
1: Anche io.
3: Buongiorno e chischissa a tutti. Io a scuola ero più del team materie letterarie, ma adesso mi trovo a insegnare tutte le materie scientifiche.
1: No, punita, vedi? Punizione.
0: Si chiama legge del contrappasso, ecco, date l'idea, ne sa qualcosa.
4: Buongiorno. Ma io ero portata per l'esaurimento nervoso, sempre a studiare tutto, di tutto, però sicuramente ero più portata per la matematica e filosofia.
0: Vedi,
1: matematica e filosofia.
0: Matematica e filosofia, bella coppia. Buongiorno, ero più brava nelle giornate di assenza. Complimenti, benvenuta nel club. Continuate a mandare messaggi.
1: 347-490-0042. Di che team siete? Dai, umanistici o scientifici?
0: Rihanna.

0: Rihanna, te amo, te amo. Rihanna era molto brava nella
1: twerking, si faceva lezione dopo geografia, sì.
0: Good morning, andava alla cattedra, si appoggiava e diceva
1: "Pso". Pso. Io me la vedo Rihanna che dice "Pso". E intanto ci state facendo sapere di che team siete, scientifico, umanistico e soprattutto ci andavate a scuola? Ecco. Perché c'è un terzo team.
0: Allora, materie scientifiche chiaramente ci riferiamo a matematica, fisica, chimica, materie umanistiche, italiano, storia, letteratura. Tra poco vi daremo anche delle notizie che riguardano queste materie.
2: Buongiorno cambiamenti. Max e Max. Hola. In realtà io ero più portata per le lingue francese e inglese.
0: Quindi umanistiche, vedi? Vedi?
3: Buongiorno Kiss Kiss, Ramona. Io a scuola ero una boccia.
1: Vedi, va bocciata infatti.
4: Vi rispondo così. Alle medie mi hanno detto che avrei potuto fare qualunque scuola. E io sapete come ho scelto?
1: Come?
4: Confrontavo le ore di matematica dei vari indirizzi e ho scelto quello che ne aveva di più.
0: Ecco, ecco, però mettiti la cintura.
1: Perché è matematicamente provato che è pericoloso andare senza, ragazzi.
0: Oh, Ernia!
5: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Taylor Swift, questa Radio Kiss Kiss. Anche l'Elizabeth Taylor era forte nelle materie umanistiche, infatti ha fatto l'attrice, capito?
1: Perché rischiare? Perché ricordiamoci che i genitori hanno detto: no, devi prendere un titolo, se no non farai niente nella vita. Si è comprata la scuola e tutto il paese
0: e tutta la vita.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io ero portatissimo per educazione fisica.
1: Anche noi quando ci spogliavamo, però, e basta.
3: Risposta di mio figlio alla domanda: quale materie scolastiche preferisci? Intervallo e ginnastica.
1: Ginnastica. Futuro preside.
0: Anche religione qualcuno, dai.
4: Buongiorno Radio Kiss. Ciao Max e Max. Allora, io praticamente ero portato, semplicemente questo, cioè nel senso che mi portavano a scuola e molte volte me ne riandavo.
1: La classica domanda: ti piace andare a scuola? E tutti quanti rispondono: ci piace andare, ci piace tornare, è quello che c'è in mezzo che dà fastidio.
0: Era portato per la scuola, nel senso che era portato.
1: Però ci sono notizie per la scuola adesso.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste, mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Kiss, kiss.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Kiss, kiss.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
10: più gonfia?
9: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
11: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.

0: Eyes. Pensa che aveva lasciato la scuola per la carriera da cantante, e poi dopo ha ripreso e ha concluso gli studi.
1: Cantare.
0: A proposito di scuola, sono stati pubblicati dati invalsi. Solo chi ha un figlio a scuola sa di che cosa stiamo parlando, relativi all'anno scolastico 24-25, 2024-2025. E gli studenti più virtuosi d'Italia sono risultati quelli di...
1: E attenzione,
0: Lecco, in Lombardia.
1: Questi lecchini che noi ci usiamo a dire a scuola.
0: Il 71% degli studenti di Lecco, di quinta superiore, raggiunge livelli adeguati in italiano, idem in matematica, dove addirittura si va intorno al 72%, percentuali notevolmente superiori alle medie nazionali, rispettivamente ferme al 51% in italiano e al 49% in matematica. Insomma, il rapporto Invalsi conferma che dopo il crollo registrato con la pandemia, che si è fermato un po' tutto, i livelli di apprendimento stentano a risalire, mettendo in evidenza grandi criticità presenti nel sistema scolastico, e questo un po' c'è. Dai,
1: anche
0: non
1: senza
0: neghiamo.
1: Invalsi, si sapeva, però c'è un buon recupero anche di alcune zone che erano basse.
0: Sì,
1: prima,
0: c'è, ci sono dei segnali di recupero in italiano. Ottimo. Migliorano Agrigento, Benevento, Caserta, Reggio Calabria. In matematica, Benevento, Caserta, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Crotone. Vedi? Quindi le regioni del sud stanno recuperando.
1: Da quando fai i compiti di tuo figlio Lorenzo, Caserta è migliorata.
0: Ma dimmi,
1: vedi?
0: No, ma
1: no, lo sto dicendo proprio.
0: Io quando ho letto sta roba di Caserta ho detto vai.
1: Ti sei vantato, hai visto? Lorenzo, che andare bene a scuola va bene a tutti.
0: Lorenzo, quanto fa 7x9? Non mi ha risposto.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: shimmy ye, shimmy shim, shimmy ye.
1: Shama shi, shama shen. Te l'ho detto.
0: Shama shi.
1: Smettila. Diciamo Chen, perché Dave, sono di Bari.
0: Gun Teams, Rain Dance, certo che sono di Bari. Oh, a proposito di scuola, vi diamo questa notizia, per chi non la sapesse ancora, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso relativo allo sciopero generale proclamato per l'intera giornata di lunedì 18 maggio, che, guarda caso,
1: viene comodo a te.
0: Lunedì.
1: Perché il venerdì è già occupato dagli scioperi, quindi.
0: E non si sa la percentuale di adesione, però potrà incidere sullo svolgimento delle lezioni su e l'apertura dei plessi. Però chiaramente lo faranno sapere ai genitori. Chi aderì.
1: Poi sarà macchia di leopardo, una sì, una no, un classico.
0: Vabbè, comunque salutiamo tutti i maestri e le maestre all'ascolto, gli insegnanti e le insegnanti, i professori e le professoresse, tutti quanti.
1: E stanno stilando le liste nozze per i regali di fine anno.
0: Porca miseria.
1: Lo facevi tu?
0: Marca.

0: Grande canzone di Lizzo, ma grande canzone anche di Gaia. Lo sai chi gliel'ha scritta?
1: Chi l'ha scritta?
0: Riccardo Zanotti dei Pinguini.
1: Oh, Pinguini?
0: Ah, certo.
1: È uno...
0: Chi l'ha scritta
1: sarà
0: lui?
1: Sarà uno spin-off, secondo te.
0: Chi lo so, chi lo sa.
1: Sarebbe una bella cosa. Intanto ascoltiamo lei, appunto. Gaia con Bossa Nostra. L'ho detto brasiliana.
0: Fugisci.

0: Gaia, solo nostra, bossa nostra, New Kiss.
1: E adesso ci colleghiamo con gli amici delmeteo.it. Come sarà? Come sarà la situazione? Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un nuovo fronte depressionario colpisce purtroppo il nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento. Nelle prossime ore le precipitazioni diventeranno via via più diffuse sull'arco alpino e sulle pianure del nord. Locali fenomeni anche sul basso Tirreno. Nel pomeriggio i fenomeni si intensificheranno ulteriormente al nord con rischio grandine, mentre piogge irregolari insisteranno sulle regioni meridionali. Condizioni migliori altrove, massime tra 13 e 23 al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 16 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Kiss Kiss.
15: So

0: Io ho il CD originale e la trombetta finale non c'è.
1: Io ero forte in musica.
0: Campanella, come suonava sparivi.
1: Sempre a proposito di scuola qui a Radio Kiss, se ne stiamo parlando dopo la polemica sulla proposta del Ministero dell'Istruzione di rendere facoltativo lo studio dei promessi sposi nel biennio dei licei, spostandolo eventualmente al triennio. Se...
0: Ma... dopo, il mattone lo fa... ci pensate dopo.
1: Una scissione c'è stata nel mondo della
0: scuola. Adesso c'è i promessi conviventi.
1: Si riaccendono le polemiche per quanto riguarda il programma di filosofia nei licei. Oltre 60 docenti universitari, tra cui nomi di peso come Massimo Cacciari, firmato un appello contro la defenestrazione di giganti del pensiero filosofico come Karl Marx, Spinoza, Leibniz, Schelling. L'hanno tolti dai programmi.
0: Ma scusa, che studiamo Spinoza, che poi è andato nel mondo dell'illuminismo, la luce, la logica. Infatti,
1: Karl
0: cosa
1: Marx,
0: serve?
1: Il socialismo,
0: il comunismo con Marx. Ma io resto per l'illuminismo che ci ha aperto la luce, qualcuno la vuole spegnere.
1: Allora, ad ogni modo è bene specificare che si tratta di una proposta, è come se anche per i promessi sposi il via libera ci sarà non prima di settembre 2027, dopo tavoli di ascolto, il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Consiglio di Stato, insomma
0: manca la paluta infestata e poi decideranno.
1: Non è facile fare dei cambiamenti nelle scuole, c'è un po' di burocrazia, come giusto che sia.
0: Sì, non è ancora nulla di definitivo, però ragazzi, alcuni filosofi vanno studiati, dai.
1: Certo.
0: Proprio l'illuminismo.
1: Però dipende quando. Secondo me più nel triennio è meglio.
0: Allora studialo dopo che hai finito la scuola.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: forte, forte. Oh, lo sai, Elisa? Sì? Elisa, la nostra Elisa, chi ascoltava quando era ragazza per prendere spunto per le proprie canzoni?
1: Chi?
0: Alanis Morissette.
1: Ah,
0: Guardian. Wow.

0: Grande Alanis Morissette, ognuno ha il suo guardiano, viva Dio, meno male.
1: Guarda chi arriva, ragazzi, solo avrei voluto partecipare al video io.
0: Anche io.
1: Loro sono un po' timidini, però ragazzi, che gruppo.
0: Allora, alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, c'erano le boy band come i Backstreet Boys, e poi c'era Britney Spears, e c'era Ricky Martin.
1: Non è beccato uno per me, vediamo se...
0: E poi c'erano i Blink 182 che prendevano per il culo tutti quanti.
1: Però ragazzi, in tre facevano musica come se fossero in 40.
0: È vero.
1: Bravi, bravi.
0: Questa canzone era proprio una parodia di tutte quelle boy band, di tutti quegli artisti lì. All the Small Things.

0: Blink Chat de Tatatou et All the Small Things, RL 2000.
1: Good morning, Kiss Kiss. Speriamo arrivi in tempo l'ordinazione. Ho ordinato dei capelli per poter far così con la testa quando ascolto i Blink. Grande Carolina, giocheremo a caccia alla bufala. Come vanno gli annutoli a scuola? Bene?
2: Vanno, vanno.
1: Umanistici? Scientifici? Non vanno a scuola. Non vanno a scuola. Beati loro. Voi preparatevi. Parleremo ancora di scuola.
2: Era molto forte in italiano. Sì.
1: Che cosa? In che materia?
2: Sono curioso.
1: Ah, italiano? E il toro? Anche, secondo me. Ma non possiamo dirlo perché anche l'orario non ce lo permette. Preparatevi, stiamo arrivando col caccio alla bufala, ma adesso ci sono loro.
0: Madame,

0: Madame Marra, volevo capire.
1: Caccia alla bufala.
2: Volevo capire qual era la bufala.
3: Si è arrabbiata, si è arrabbiata Carolina perché ho detto che era brava.
2: Italiano?
3: In italiano, in realtà lei era bravissima in musica, me l'ha detto.
2: Perfetto.
3: Musica,
2: ecco. Allora facciamo lo stesso, caccia la bufala. Però mi ha fatto ridere, non vale la pena. Attenzione, siete pronti? Dai. Perché leggeremo tre notizie. Una è una bufala. Chi la indovina verrà premiato.
3: Esatto. E oltre ai gadget, solo quando vi do il via date la risposta, altrimenti siete defenestrati. Oltre ai gadget vi regaliamo al più veloce alla più veloce, ci mettiamo anche
2: una nota sul
3: regalo
2: registro
3: per la maestra delle elementari.
2: Sarà un tema, secondo me, da affrontare. Partiamo. Il regalo alla maestra. Ma adesso iniziamo? Siamo pronti? Notizia numero uno. In Spagna un ristorante All You Can Eat ha introdotto una regola particolare. Ha detto, vabbè, mangiate quanto volete perché All You Can Eat. Ma chi esagera e non regge e di conseguenza poi ovviamente può anche rigettare, supplemento da pagare per le pulizie.
3: No.
2: Che non è sbagliato, perché quando è gratis la gente esagera. Oh, notizia numero uno.
3: Notizia numero due. L'australiano Phil Gore ha compiuto un'impresa fuori ogni portata. Ha corso 685 chilometri in poco più di 4 giorni, stabilendo un record mondiale in una massacrante ultramarathon, cioè una gara senza traguardo fisso.
2: È bello,
3: dove si continua finché ne resta un solo concorrente in gara. Tra notti gelide, giornate miti e pochissimo recupero, l'atleta ha completato 102 giri di 6,7 chilometri, spingendosi a limiti quasi surreali. Questa,
2: ragazzi,
3: è la notizia numero due.
2: Che gente matta, Notizia numero tre. Una donna inglese finta sui giornali in tutto il mondo dopo aver chiamato le autorità per lamentarsi di una cosa particolare.
3: Cosa?
2: Ha detto, io ho preso della birra, l'ho aperta e in una di queste birre ho trovato una lucertolina viva. Una lucertolina viva.
4: Viva, ma si stava bene.
2: Infatti mi ha ritirato la patente alla lucertola, però. Ragazzi, vedi quando dici bisogna curare, cosa bere acqua. Notizia numero tre. E adesso aspettate il via di Giannini e vorremmo sapere qual è la bufala secondo voi. La numero uno, se mangi troppo paghi. O la numero due, ne resterà uno solo. O la numero tre, ho aperto e c'era dentro una luppolucertola nella birra.
3: E allora attenzione, pronti, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state scrivendo e soprattutto qual è la bufala?
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

0: time.
1: Adesso è il time. È il time. Sai di chi è il time adesso? Di Emanuele. Perché dovrebbe essere lui il vincitore. È pronto?
2: Sì, pronto.
1: Ecco. Ciao Emanuele. Chi schissa te?
2: Ciao.
1: Da dove? Da dove?
2: Allora, io chiamo da Vercelli. Sono di Vercelli, però originariamente sono dalla Basilicata.
1: Ah, strano, un emigrante, strano. Allora, Emanuele, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la 3.
1: Ma certo, bravo! Figurati, la lucertola viva, l'hanno trovata briaca marcia, onestamente. Emanuele, quanti anni hai? Scusa se te lo chiediamo.
2: Ho 41 anni.
1: Ah, quindi ti ricordi, non come noi che non ci ricordiamo più. Come andavi a scuola e qual era la materia preferita?
2: Non ho capito.
1: Perfetto. A scuola, qual era la materia preferita?
2: Matematica.
1: Preferita? La preferita? E il dottore cosa
2: sì,
1: ti dice? Cosa
2: un Einstein mancato praticamente.
1: Bravo,
2: dai.
1: E siamo orgogliosi. Allora, kiss kiss a te. Ci vediamo a Vercelli, ci vediamo... Beh, alla Basilica di Sant'Andrea, dai, tanta roba. Ok,
2: dai, bella, dai.
3: Ciao Emanuele, ciao.
2: Ciao, grazie mille, ciao.
1: A chi schissa te?
3: Oh, oh,
1: chi è?
3: Muove, muove.
1: Allora, saluto Paolo e Roberto dello Slocos.

0: de faena. La testa gira. Esta canción è stata escrita nel pieno rispetto della regolamentazione ecologica.
1: Saluto gli amici Busnelli, perché mi avevi la voce dell'autopista.
2: Allora, sempre a proposito di scuola, questa è Radio Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando di scuola, di studenti, di insegnanti. Anche il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto all'intelligenza artificiale nelle scuole, però per un uso consapevole di questa nuova tecnologia, senza sapere però che è già qualche tempo che gli studenti questa intelligenza artificiale la conoscono fin troppo bene.
1: Non hanno aspettato il ministero.
2: No, no. Secondo il nuovo rapporto Censis sulla genitorialità, il 30% dei genitori italiani dichiara di avere almeno un figlio che utilizza l'intelligenza artificiale per fare compiti a casa. Allora, attenzione, secondo me il 30% è anche poco,
1: sì,
2: perché il resto dei genitori che non ha risposto a questa domanda
1: è perché... impegnato a fare i compiti dei figli.
2: No, è perché non sanno nemmeno che cos'è l'intelligenza artificiale, capito?
1: Sì, sì. Però i figli lo sanno benissimo, ecco, visti i numeri.
2: Infatti, però... molti genitori ammettono di sentirsi spiazzati davanti a queste nuove scorciatoie digitali dei figli, non sanno come controllarli per davvero, come fare in modo per una... che... affinché non vengano utilizzati. Ed è per questo che la scuola deve correre un po' ai ripari, sta cambiando un po' tutto, ce ne siamo un po' accorti tutti quanti. Speriamo bene, perché sta veramente spiazzando tutti quanti.
1: Casa tua come sei messo con Lorenzino?
2: Gli nascondi il telefono.

0: è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su Gran Vision
6: Plus. Ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni su

0: carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
2: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: posso chiamare Raffaella da domani?
1: Siamo con Geo, se siamo in questa radio Kiss Kiss, 10:27 del mattino.
0: Prima parlavamo la sessione della scuola, stamattina, la mattina.
1: Prima parlavamo di intelligenza artificiale, di ChatGPT, insomma, Gemini, tutti quelli questi.
0: Gemini.
1: Che i ragazzi utilizzano per fare i compiti, ma noi un tempo la nostra intelligenza artificiale
0: era capire chi poteva aiutare,
1: era il compagno di banco, quello bravo di scuola che tu casomai ti faceva copiare,
0: certo,
1: e poi durante le partitelle di pallone dove noi eravamo campioni tu gli facevi o lo facevi giocare nella tua squadra,
0: no, stavi in porta.
1: No, classico, lo facevi, no, se ti faceva copiare lo facevi mettere come terzino, come terzino sinistro, anziché in porta. Se invece non ti faceva copiare, no, in porta, oppure
0: l'arbitro, tu arbitro.

0: È un classico.
1: Il tuo qual è?
0: Beh, io ho una coppia, avevo Marchini, spero che si chiami, non li sento tanto. Marchini Beretta. Sì, Marchini era fornitore di suggerimenti nonché di merende. Che aveva un locale anche lui e portava
1: Beretta
0: le merende.
1: Beretta di salami.
0: Beretta dopo, noi salami ero io. Lui modestamente, bravissimo, perché vai dai. Da chi sono? Dai secchioni, no? A farti aiutare. Io poi ero libero, gli dicevo, ragazzi, se mi vuoi aiutare bene, sotto spezzo le gambette. Mi aiutavano tutti. Col buono. Tu, Giannini, tira fuori il nome.
1: Io ne avevo due, lo saluto. Vedi? Perché è anche il nostro radioascoltatore Giovanni Fontanella. Hola. Che è stato veramente il mio mentore, cioè veramente mi ha aiutato tanto. E poi c'era Claudio Cotarella, che è il mio commercialista.
0: Ah, vedi?
1: E Claudio Cotarella, tuttora da commercialista, mi fa ancora le cazziate. Sì, dice, perché? Ma è possibile che non capisco? Ma cacchia, vedi?
0: Ma la cosa triste che avevamo due, non uno, due io e due tu, e guarda che fine abbiamo fatto. Hai a capito? Scuola.
1: Vabbè, comunque un saluto.

0: Selena Gomez in the dark. Anche Selena Gomez era una secchiona a scuola. Sì, sì, sì, l'ha sempre ammesso.
1: Vabbè, un po'. Ma le belle ragazze erano sempre secchione. Invece i ragazzi erano belli o brutti.
0: Le belle ragazze secchione?
1: Non abbinano?
0: No, le belle ragazze.
1: A scuola, Giannini, onestamente.
0: Io le belle ragazze non erano bravissime a scuola.
1: Perché tu non le guardavi dal punto di vista scolastico. Quello è stato il tuo problema. Però c'è una cosa che ha unito tutti, abbiamo visto. Le maestre. Abbiamo nominato prima.
0: Tra poco parliamo di maestre perché ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti, sì, con tanto di dati alla mano e abbiamo scoperto le cose interessanti.
1: A proposito di dati alla mano, vai, pubblicità.

0: amici, hey brothers, forte dei nostri consigli, anche Francesco Gabbani ha trovato la via del funk, ha ritrovato la via del funk.
1: Ragazzi, l'abbiamo detto, sta tornando ed è tornato il funk. E appunto, lui è Francesco Gabbani e ascoltiamo questa canzoncina qua. Il titolo te lo dico? Te lo dico?
0: Dai,
1: segnatelo, dai. È Summer Funk ed è New Kiss.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Alla ricerca della qualità.
17: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
18: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
17: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Oh, anche lui, anche Bruno Marazzi non andava benissimo a scuola,
1: sì,
0: ma non è mai stato bocciato perché l'aveva promesso a sua mamma. Andava a scuola a Honolulu, nelle Hawaii. Cioè, tu hai capito, se fai filone non vado a scuola stamattina, vedi, Pippica lo sa, sei stata a Honolulu,
1: infatti
0: se
1: lì
0: fai filone, entri in un bar, non chiedere mai l'acqua.
1: Primo, perché se no piangi per due giorni come ha fatto Pica. Bottiglietta da 75 euro, ha fatto un mutuo. Ma la cosa bella è che vai a Honolulu, come fai a far filone? Che dove vai dopo?
0: Dove vai alle
1: scuola,
0: Hawaii?
1: Infatti, dai, non era meglio, era meglio come
0: Waikiki.
1: Come facevamo noi, no? Che andavamo al bar, sala biliardo, nei parchi.
0: Vai a fare surf,
1: ma che schifo, al sole, al mare, allora è meglio andare a scuola, dai.
0: A proposito di estate, c'è una notizia buona, c'è infatti la conferma del decreto da 300 milioni di euro firmato dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. È stato confermato il nuovo piano estate per tenere aperte le scuole, che culo, con attività ricreative però e potenziamento delle competenze durante la pausa estiva, permettere agli studenti figli di genitori che lavorano, che non hanno una possibilità di
1: avere un posto dove andare, che di solito sono anche abituati, fra l'altro, però non vai a studiare fra virgolette con i voti, vai a divertirti
0: no, però studiare. Ci sono attività ricreative e anche la possibilità di riprendere qualche materia dove non dai benissimo.
1: Allora no, allora non vado. No, se devo studiare no, voglio andare solo
0: a
1: giocare.
0: A scuola!

0: Serena Brancale Levante. Sveli al mio paese.
1: Era finita la scuola. Quando andavo al mio paese significava che era finita la scuola. Perché io finivo la scuola, mio papà mi caricava, ma mi lanciava dal finestrino perché si usava così per
2: trovare parenti,
1: e andavo giù e stavo giusto quei 4 mesi, non di più.
2: È un classico. Invece c'è una cosa che ho raccontato anche l'altro giorno a Pica, che più o meno ha una studentella più o meno della stessa età di Lorenzo.
1: Ah, è vero. Sì.
2: Qualche giorno fa è arrivata la circolare a casa degli insegnanti, dei maestri, che diceva basta grembiule perché fa troppo caldo in classe e quindi possono venire vestiti normali. Al che tutti contenti, anche Lorenzo, e poi dopo qualche minuto ho realizzato che quella mattina avrebbe messo per l'ultima volta il grembiule nella sua vita.
1: Ah, è vero.
2: E sai quando ti passa davanti tutta la vita, tutti gli anni che l'ha accompagnata a scuola, tutte le appiccicate, le cose.
1: Si è guardato in giro, altri capelli bianchi.
2: Una malinconia veramente, cioè, però realizzare che
1: e cresce, ragazzi.
2: Quel grembiule l'ha messo per l'ultima con questa musica sotto.
1: Adesso chiamo Val di Taro, facciamo mettere il grembiule anche l'anno prossimo in prima media. Dai,
2: è una cosa male. Vuoi salutare tutti i genitori che hanno realizzato come me questa storia?
1: Lorenzo, da grande, fai il salumiere così rimetti il grembiule e fai contento papà.
0: Del

0: Berghetta, San Martin. Ah, il rondo veneziano, ragione. Dangerous, mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, attenzione, è che history kiss. Tra l'altro la dedicano ai genitori come te, che penseranno quando avevano il grembiule piccoli, e invece tornerà a casa che cambia anche la voce. Papà, mi sono fidanzata.
0: Remember the time, una canzone che Michael Jackson non ha mai nascosto a nessuno, dedicata alla sua amica, molto amica, Diana Ross. Nel 1991, il video iconico, perché c'è anche Eddie Murphy
1: tra l'altro
0: nel video,
1: giusto per
0: la canzone Remember the Time, fantastica.

0: Eh beh ragazzi, la musica più bella, mica scherziamo qui.
1: Poi Michael Jackson è davvero trasversale, dai più piccini ai più grandi, è amato da tutti.
0: Infatti mi dicevi tu che sei andato a vedere film che ti aspettavi gente di una certa età, invece pieno
1: c'erano
0: di ragazzi
1: tutti,
0: giovani.
1: Tutti.
0: Beh, l'arte non ha età, è non finisce mai.
1: Oh, tra poco parleremo di un argomento scottante.
0: Sì. Il regalo di fine anno alle maestre.
1: Madonna.
0: Ti sei organizzato? Tira fuori la carta di credito, muoviti.
1: Lady Gaga.

0: Lo aspettavamo il video di Lady Gaga e Dirty Runaway, mamma mia santa, che
1: per,
0: bello.
1: Per gustarsi meglio la musica, ovviamente, no? Caro Giannini.
0: Bella canzone, bello il video, bello tutto.
1: Ma vuoi sapere com'è la procedura? No, la voglio sapere io com'è la procedura dei regali.
0: La procedura è che mancano ovviamente poco più di 3 settimane alla fine della scuola, ci sono le recite, i saggi, poi ci sono le gite e poi c'è il famoso...
1: La famosa, attenzione, che è abbinata di sotto, scusami, nei miei tempi antichi era abbinata alla pizzata, no?
0: Il regalo alle maestre. Il regalo alle maestre. Il regalo alle maestre.
1: Con l'effetto...
0: I maestri.
1: È vero, sì.
0: I maestri.
1: L'hai preparato, tu già sei portato, chi lo sceglie, perché contano tante cose.
0: Ne stavamo parlando anche con Adriana, che più o meno ha un bambino della stessa età di Lorenzo, anche lui è l'ultimo anno delle primarie.
1: Ma tanti quest'anno si ritrovano all'ultimo anno e tutti dicono la stessa cosa, stiamo organizzando per il regalo. Quindi...
0: Allora, la domanda è questa, ai nostri tempi si faceva, ma era una cosa, un di più, ecco, le nostre...
1: Però...
0: mamme non si mettevano lì a fare
1: la torta a contadina, era contenta mia mamma, era chiesta esplicita proprio dalla maestra assistente.
0: Adesso c'è la pizzata di fine anno e fine chiusura proprio di un ciclo,
1: è una festa per tutti,
0: e poi il regalo alle maestre. Ci fate sapere se si fa ancora questo regalo e mediamente no, vabbè, è bene chiederlo, perché poi ci sono siamo comunque nello stivale italiano.
1: Allora, se si fa, quanto si fa?
0: Mediamente, quanto avete speso per il regalo alle maestre? Giusto per saperlo, 347-490-0042.
1: E anche un piccolo consiglio così, che cosa regalate? Perché conta anche
0: noi
1: quello.
0: Noi siamo intorno ai 30-40.
1: 40 euro o 40 persone?
0: No, 30-40 euro per il regalo alle maestre.

0: Ma il comi va a Cipiano.
1: Ragazzi, a scuola la frase era quella, ma questi sono i risultati. È andata così, mamma, è andata così. Però vi abbiamo chiesto il regalo di fine anno.
0: Regalo del
1: dove
0: maestro.
1: Come? Abbiamo... Ci siamo dimenticati una cosa, però, no? Abbiamo per scontate grandi città. C'è qualcuno ci scrive: siamo un piccolo paese, la classe in quinta, quest'anno sono in sei e ci sono 10 maestri. Sarebbe il caso di far fare il regalo ai maestri a questo punto, ai genitori.
0: Ma
1: no?
0: Non solo, in questo periodo, a fine maggio, le rappresentanti di classe si svegliano la mattina e cominciano a correre dietro le mamme per farsi dare la quota.
1: Ogni mattina una rappresentante di classe.
2: Guarda, non vi voglio girare l'audio che ho mandato a mia moglie stamattina. Praticamente stavano delle mamme fuori alla scuola che si stavano alterando un pochettino, si stavano litigando per regalo, cena e quant'altro, tutto quanto riguarda il fine anno.
0: Le mamme mafia.
1: Sì, perché passi, senti dire, quello che passa dal mazzo di fiori all'automobile.
3: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Sono Monica dalla provincia di Salerno e a proposito di regali alle maestre, sono appena rientrata con altre mamme da acquistare tutti i regali alle maestre che sono 8.
1: 8 ragazzi?
0: Sì, sono tanti. Cogliamo un leggero stress nel lavoro.
4: E anche, bene sì, anche questo si fa ancora. Infatti già stiamo vedendo cosa fare, cosa non fare. E la pizzata, e poi c'è la recita,
0: però
4: e
0: c'è
4: poi c'è il buffet della prima comunione, poi c'è la recita,
1: poi si sposa
4: il buffet della prima comunione, e poi c'è la recita,
0: e poi c'è la gita.
1: Ci hai convinti.
0: Mamma mia, che stress.
1: Ragazzi, viene la febbre a me.
0: Fuori le scuole, soprattutto le primarie, è tostissima in questi giorni.

0: Alex Warren, Fever Dream. Questa è Radio Kiss Kiss. Salutiamo anche i maestri. L'abbiamo salutati anche prima, che non ci sono soltanto le maestre.
1: Anzi.
0: Che però... poi. No, va detta questa cosa. Maestri e maestre comunque hanno custodito i nostri figli per tutti questi anni. Quindi il regalino se lo meritano, dai.

0: Chi schissa te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chi schissa te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Yes, yes. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Pillare veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Yes, yes. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Yes, yes.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

la musica più bella. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo

0: Potential. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:27 del mattino. Max e Max, due persone che vi stanno dando l'opportunità di sfogare un po' quello che state covando dentro in questi giorni, soprattutto per i genitori di bambini alle scuole elementari e non solo.
1: Perché non controllavo una cosa, poi l'ho controllata. Ci sono genitori che hanno 3-4 di bimbi a scuola. Mamma mia, un mutuo!
0: Mamma mia,
1: un
0: sì.
1: Mutuo il regalo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, per fortuna che i miei figli adesso fanno le superiori. Ho fatto per 10 anni la rappresentante di classe. E ogni fine anno era una tragedia.
0: 10 anni la rappresentante di classe, come essere reduce del Vietnam, praticamente.
3: Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Milolvia. Mia figlia ha fatto un'unica cosa: ha detto non mi cercate perché io non vedo manco una lira.
1: Beh, è stato un po' criptico, non abbiamo capito.
4: Buongiorno, chi parla? Una rappresentante di classe.
1: Eccola.
4: Presente. Con i regali ci sono dentro fino in fondo. Bello organizzarli, ma non spendiamo mai tantissimo. Ci piace di più scegliere cose particolari, carine, personalizzate, e non abbiamo mai speso più di 10-15 euro a mamma.
0: Dai, bene.
1: 10-15 euro a mamma sono 440
5: Ma il regalo ci sta anche. Il problema è che si regalano cose altamente inutili, tipo vasetti, tipo fiori, tipo candele.
1: Ma come i fiori inutili? Il fiore è sempre un bel gesto.
0: Però
1: dai.
0: C'è anche la testimonianza di un maestro, perché tu prima gli hai chiesto: ma che cosa ti regalo?
1: Cosa vi regalo? Soprattutto anche a loro regalano cose inutili, come ci è stato detto, tipo la cravatta.
0: Beh,
1: a
0: me
1: che non ho il collo.
0: Tra poco.
6: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione,

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: La piaga, che fastidio queste Radio Kiss Kiss.
1: Ma chi no, ma stanno impazzendo.
0: Che fastidio, soprattutto quando ci si pongono tanti pensieri, che cosa regalare, cosa non regalare.
1: Ma
0: tantissimi.
1: Non può essere un pensiero. Dai,
0: sì,
1: bravo,
0: tantissimi radioascoltatori dicono come un tempo, insomma, bastava il pensiero e le maestre capivano. Poi c'è sempre la responsabilità del fatto che loro si sono tenute per 5-6 ore, a volte anche di più, i tuoi figli per 4-5 anni, quindi ti senti anche un po' in debito con i maestri e con le maestre.
1: C'è qualche, come no, ma soprattutto c'è qualcuno fa anche magari un po' di ironia, no? Ma come, il regalo perché non le pagano? Non parliamo degli stipendi scolastici,
0: no.
1: Perché apriamo, guarda,
0: l'abbiamo
1: un
0: appena
1: inferno.
0: Detto il regalo che simbolo è, ma attenzione perché un maestro ci ha confessato che regali ha avuto.
2: Sì, dai, alla fine i soliti regalini, una pianta, un portachiavi con qualche frase incisa sopra,
1: vabbè.
2: Però alla fine secondo me è la cosa che conta è il pensiero.
1: Vedi, maestro, bravo.
0: L'ha detto un maestro, non l'ha detto uno.
1: Quindi, però ha detto anche un po' disperato.
0: Basta il pensiero.
1: Infatti, noi abbiamo pensato di fare regali. Pensato e basta.
0: Già sentito.

0: Dimmi, quanto devo mettere? Quanta è la mia quota?
1: Era attesissimo il loro ritorno.
0: Sì.
1: E sono tornati con una canzone old style, cioè come facevano all'inizio della loro carriera.
0: Anche il titolo secondo me un po' ce lo ricorda, perché sono i Maroon 5 con Heroin. Detto bene? E allora New Kiss.

0: Irene, questo è il nostro New Kiss, ma attenzione perché tra tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, con tanta suspense per le scelte, i regali, preoccupazioni e quant'altro, c'è un consiglio che arriva proprio da una rappresentante, un ex rappresentante di classe.
1: Sentiamolo,
0: perché è un bel consiglio.
2: 15 anni fa, anno della comunione, a tutti i costi le mamme hanno voluto che io facessi la rappresentante. E infatti quell'anno non ci sono stati nessun regalo, perché le ho chiamate ad una e le ho fatto capire che era inutile fare questi regalini. Al massimo possiamo fare una colletta e li mandiamo in beneficenza. Alla fine abbiamo fatto così, le maestre sono state contentissime,
1: perché alla fine è quello che conta.
0: Soluzione geniale.
1: E tante maestre chiedono: invece del regalo, regalateci materiale scolastico, lo usiamo l'anno prossimo con gli altri bambini.
0: Vedi?
1: Ma che bello!
0: Anche
1: bravi.
0: Con i bambini meno abbienti, perché
1: comunque
0: ci sono
1: per beneficenza. Ricordate anche via Sgambati 61 Max.
3: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociero all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 16 cavalli!
16: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Eccolo lì.
1: C'è un passaggio che dice because come dice? Because I can't wait.
0: Ah, perché lo contrae.
1: Cause cats and wait. Cause cats and wait.
0: Ah, quindi è cause. Io capivo una
1: cause.
0: Io capivo un'altra cause. Ma evitiamo questo, andiamo avanti.
1: Parlavamo della fine della scuola, pausa estiva, quant'altro.
0: Qualcuno ha ricordato appunto che Val di Tara ha investito, no, il ministro, per fare l'estate a scuola senza studiare per chi non ha possibilità.
1: Si chiama piano estate, ma in altre parti del mondo invece si sta pensando di chiuderle con un certo anticipo.
0: Ma per quale motivo?
1: Scuole. In Messico, perché c'è il campionato del mondo.
0: Ci sono i mondiali.
1: Ci sono i mondiali.
0: Lo stavo dicendo con gioia, poi mi sono ricordato che noi non ci andiamo.
1: Il ministero sta valutando in Messico la possibilità di anticipare di oltre un mese la fine dell'anno scolastico per permettere ai bambini e famiglie di vivere da protagonisti i mondiali 2026.
0: Lo fa chiudere perché i bambini devono fare la preparazione con le nazionali, si devono allenare. Dai!
1: Perché le scuole poi le terrebbero scuole lontani i bambini dalla possibilità di andare allo stadio.
0: Ma che ora vanno a scuola i bambini? La sera alle 9?
1: Ma chiama il ministero dell'istruzione in Messico e diglielo!
0: Ma insomma, figa, per favore, chiamami il ministero messicano.
1: Infatti,
0: io devo dire due cose. Allora,
1: la proposta... Poi,
0: ma veramente l'ha chiamato? No, che parlaci tu, parlaci tu.
1: Hola.
0: Pronto?
1: Hola.
0: Il ministero? Pronto? Casa Cobetti? Ho sbagliato numero. Alla Fantozzi proprio.
1: Ci sono molte persone. Come pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: È la moglie del ministero della giustizia.
0: Scusa, questa moglie messicana, come si parla il messicano?
1: Ma che
0: col sombrero?
1: Sono?

0: regaliamo una bella canzone del 1980, Judge Benson, per tutti gli amanti della musica funky.
1: Ragazzi, Fanghi. Chitarra ne abbiamo?
0: Funky? Give me the night. Oh.
1: Tanta roba, ma prima salutiamo e ringraziamo Pica per la regia, la nostra control room, c'è ovviamente Lucilla,
0: la nostra maestra Lucilla,
1: la nostra maestra, la nostra rappresentante, la Marta Martinez, e i due bidelli vanno via e tornano domani.
0: Esatto, stesso 9:30 allora.

0: Gimme the Night, George Benson, 1980, il nostro History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca, gli sviluppi nelle indagini sull'uccisione di un bracciante agricolo a Taranto. La squadra mobile ha individuato e fermato anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nella mortale aggressione a Bakary Sakho, il 35enne maliano, brutalmente pestato e poi coltellato sabato scorso all'alba nella Città Vecchia. A 22 anni, il secondo maggiorenne del branco, avrebbe sferrato un pugno al volto del nordafricano aggredito dopo essere entrato in un bar a prendere un caffè prima di andare al lavoro nei campi. Gli esteri, terminato il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, commercio e dazi, nuove tecnologie, ma anche Medio Oriente e Taiwan, i temi sul tavolo. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, accogliendo il presidente americano nella grande sala del popolo dove si tiene la cena di commiato, aggiungendo di essere felice per la visita del capo della Casa Bianca in un momento in cui il mondo è ad un bivio. Trump, da parte sua, ha elogiato il fantastico rapporto con Xi, definendolo un grande leader e parlando di colloquio ottimo. Restano però divergenze su Taiwan. Il governo cinese non esita ad evocare un possibile conflitto tra i due paesi se la questione venisse gestita male. Tra gli interessi comuni di Washington e Pechino c'è naturalmente la riapertura dello stretto di Hormuz. Ieri lo ha attraversato una super petroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno. Stamane l'ha passata una petroliera gestita dal gruppo giapponese di raffinazione Ineos. Abbordata invece una nave a largo dalle coste degli Emirati Arabi che si dirige ora verso le acque iraniane. Teheran rivendica il controllo dello stretto prevedendo enormi entrate finanziarie. Il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che non esiste una soluzione militare alle questioni che riguardano la Repubblica Islamica e tiene aperto il dialogo ma senza pressioni o minacce. Intanto si registra un'escalation in Libano. Israele continua a bersagliare le località nel sud del paese. Secondo l'UNICEF sono una sessantina i minori uccisi o feriti dal 6 maggio, nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Leone XIV in visita alla Sapienza, accolto dall'ovazione degli studenti dell'Ateneo Romano. Il Papa ha percorso in golf car il viale dell'università dopo il colloquio privato con la rettrice Polimeni. Prevost si è recato in Aula Magna per l'incontro pubblico. Chi cerca e studia la verità, ha detto il pontefice, alla fine trova Dio nelle tante forme in cui ha voluto mettere la sua impronta. Lo sport, calcio, ha poche speranze di essere accolto il ricorso urgente della Lega Serie A al TAR contro la decisione della prefettura di Roma di spostare la partita con la Lazio a lunedì sera per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis al vicino Foro Italico. Ritenuta impercorribile l'ipotesi di anticipare di mezz'ora la partita all'Olimpico domenica alle 12 e posticipare il tennis alle 17:30. Il derby di campionato per il momento rimane a lunedì alle 20:45 e così anche tutte le sfide che riguardano la zona Champions, come Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. E chiudiamo ancora con il tennis. Ufficiale, domenica la finale del Masters 1000 di Roma assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. La speranza è che a contendersi il titolo siano due italiani. Intanto Luciano Darderi in semifinale, domani sfiderà il norvegese Ruud, tra un'ora tocca invece a Jannik Sinner contro il russo Rublev, a seguire l'ultimo quarto tra lo spagnolo Landaluce e il russo Medvedev. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Mi fa notare il buon Pasquale Viola che la sigla è partita alle ore 12.00 minuti e 00 secondi. Più puntuali di così, ragazzi, se more. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un pochetto Martinez, Gonzales, Lopez, eccetera, eccetera. Saluto e bacio quei due bei ragazzi di Max e Max che tornano domani. Noi staremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, gli Imagine Dragons con Bones, Lenny Kravitz con Stand, ma subito arriva Annalisa con la sua meravigliosa canzone estiva.

Imagine Dragons, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, buon giovedì 14 maggio, lo dico per ricordarlo a me stessa perché ogni tanto insomma dimentico che giorno sia, semplicemente ero convinta stamattina che fosse venerdì, raga, quando ti fissi su una cosa è una roba incredibile. Allora parliamo di insicurezze, perché allora chi non ha insicurezze? Tutti abbiamo delle insicurezze, è una cosa assolutamente normale, poi c'è chi ci fa un po' pace con le proprie insicurezze, con i propri difetti e li accetta o quantomeno li tollera senza che diventino in qualche modo un ostacolo, e c'è chi invece non riesce assolutamente ad accettarle, magari ecco ricorre a rimedi più o meno drastici per sentirsi magari a proprio agio, ma anche chi ai nostri occhi poi appare perfetto non è che si senta tale. Un po' i social hanno aumentato questa percezione di noi così severa, un po' anche i tanti modelli di perfezione che vengono proposti ogni giorno, e se le donne sentono maggiormente come un problema ecco il peso corporeo, sei ingrassata, sei dimagrita, poi ci sono gli altri che insomma si fanno mai i cavoli loro, per gli uomini il vero problema sono i capelli. Di questo parliamo tra pochissimo, prima c'è Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica e buon giovedì, non mi confondere ulteriormente, caro Saif. Allora, gli uomini italiani non sono disposti ad accettare la caduta dei capelli. Quasi un italiano su due soffre di calvizie, che è tanta roba. Parliamo del 44% degli uomini italiani, uno dei tassi più alti al mondo, e questo ha portato negli ultimi 5 anni un aumento del 20% di persone che si rivolgono a tricologi, medici, specialisti dei capelli per risolvere quello che viene percepito come un vero problema, e aumentano di tanto anche i voli verso la Turchia, che sappiamo sia essere una delle mete più gettonate per il trapianto di capelli. Ma i medici lanciano l'allarme, parlano di pressione sociale causata appunto dai social, cioè il vero problema non è la caduta dei capelli, ma il timore che questo possa avere dei riscontri sociali negativi a causa soprattutto dell'esposizione social, cioè la paura che qualcuno possa dire qualcosa, scrivere qualcosa di negativo sotto un post. Che poi possiamo dire che spesso le imperfezioni siano belle, non è una frase fatta, cioè ci sono dei difetti che ci rendono unici. Sofia Loren non ha naso perfetto, cioè il naso aquilino, eppure ha un viso splendido. Quindi ecco, bisognerebbe forse accettare, lo dico anche a me stessa, che i difetti in qualche modo ci rendono anche più belli.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
4: Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss Kiss. Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Kiss Kiss.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Yes, yes.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Kiss, kiss.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Kiss Kiss. Super.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme per Super Superstar. Intanto sono arrivati un po' di messaggi, commenti alla questione delle calvizie in Italia. Tanti italiani, quasi la metà degli italiani soffre di calvizie e tanti italiani non lo accettano, soprattutto per la pressione social, e purtroppo viviamo in un'epoca in cui apparire è importante, questo crea parecchio disagio. E ci scrivono tante persone che hanno affrontato benissimo questo tra virgolette problema e che ne hanno fatto fondamentalmente un vanto. Avete un amico che non si stanca mai di ascoltarvi, che non vi giudica, sempre sereno, che non pare abbia mai avuto una brutta giornata? Lo trovate in qualsiasi momento, anche alle 3 di notte. In realtà non esiste, ovvero questo amico è digitale ed è il chatbot con cui molte persone hanno iniziato a parlare in maniera così frequente che è diventato un amico fedele.

ci parli con chatbot, cosa gli chiedi generalmente? Anche io le ricette, ma guarda, ti dà delle ricette niente male. Comunque c'è chi parla con i chatbot in continuazione per chiedere consiglio su qualsiasi cosa e addirittura è stato documentato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale. Riguarda una giovane di Venezia di 20 anni ed è la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze. In fondo, insomma, il chatbot è gentile, comprensivo e ci dà sempre ragione.

Katy Perry con Woman's World, e adesso pronti anche per una bella novità. Dunque, ammettere i propri errori, come è difficile, maledirsi e diventa in qualche modo uno strumento di consapevolezza per crescere e accettarsi e accettare gli errori che a volte si possono commettere in amore. Fulminacci con Maledetto me.

0: maledetto me, fulminacci il nostro New Kiss. Pasqua, ma sta primavera quando arriva? Cerchiamo di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni di tempo instabile su parte d'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel pomeriggio temporali su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante e Basso Tirreno, altrove invece sole protagonista. In serata e nella notte tendenza alla diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Massime comprese tra 15 e 21 gradi al nord, tra 17 e 21 al centro, tra 16 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Kiss Kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Kiss, kiss. Hey!
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
13: La spesa intelligente!
5: Kiss, kiss.
14: Renault.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Kiss, kiss.
16: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
17: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
18: E le focaccine ai piselli della Romagna?
19: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
20: Le Fiorentini.
5: Kiss.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
21: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: domanda. Sì, io faccio parte della band ormai. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, facciamo un attimo un passetto indietro, perché all'inizio abbiamo parlato del fatto che quasi la metà degli italiani perde i capelli e non viene ben accettato. Invece mi fa piacere ascoltare gli uomini che mi hanno scritto e che mi hanno raccontato la propria storia assolutamente positiva.
1: I capelli mi sono iniziati a cadere quasi quando avevo 18 anni. Oggi ne tengo 46 e non mi riconosco con i capelli in testa. Per me non è stato nessun tipo di problema, anzi.
0: Vedi, è diventato un simbolo distintivo. C'è anche Michele che dice: ho perso i capelli per genetica all'età di 20 anni, perché generalmente si dice quando il padre non ha i capelli anche il figlio tende a non avere i capelli. L'ultima volta in cui ho visto un barbiere c'era ancora la lira, pennello, schiuma e rasoio tutte le mattine. Non mi è mai stata di peso questa condizione, che alla fine è diventata una mia caratteristica connotativa. Non condanno chi opta per accorgimenti riparatori, ma comprendo la percezione di un disagio solo se dettata dal non sentirsi bene e non facendolo chiaramente per apparire sui social.

Con You and Me. Allora parliamo di hot stepper. Sapete cosa vuol dire? Nello slang giamaicano indica un fuorilegge, un ricercato in fuga dalla polizia, ma in questo caso cosa indica? Indica un gangster mallirico, cioè qualcuno che domina la scena musicale e uccide, ma metaforicamente, la concorrenza con il proprio talento, con le proprie rime, ed è questo assolutamente il caso. 1994, Inika Maze con Here Comes to Hot Stepper, il nostro History Kiss.

To Hot Stepper 1994 History Kiss. Avete qualche matrimonio in vista? Questo è quel periodo in cui magari bisogna andare ad uno, due, tre, quattro matrimoni? Ecco, c'è qualcuno che ha avuto più di un invito per un matrimonio? Tra poco parleremo di quelle cose che proprio non sopportiamo quando andiamo ad un matrimonio, perché ci sono delle cose che riteniamo intollerabili. Intanto saluto ancora Pasquale Viola in regia, io sono Marta, staremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta Tate McRae, Nelly Furtado con I'm Like a Bird, ma subito in The Colors con Rolling Stone.

Di buon pomeriggio a tutti da Marta, 9 minuti dopo le 13. Allora parliamo di matrimoni in vista. C'è Giorgia da Latina che ha ricevuto ben 3 inviti per matrimoni di amici, l'ultimo il 28 agosto. Mamma mia, è una data un po' complicata, eh. Ma parliamo delle cose che fanno invece incavolare di più gli ospiti ad un matrimonio. Allora, le attese al primo posto, ragazzi. Ospiti che restano ore ad attendere, o la sposa che arrivi, va bene un ritardo, ma al massimo una mezz'oretta. Gli sposi che vanno a fare le foto dall'altra parte del globo e mancano a volte anche per più di 2 ore. E gli ospiti sono mollati lì a pascolare con al massimo una tartina e uno spritz tra le mani, perché poi per aprire il buffet bisogna aspettare gli sposi. La musica troppo alta durante il pranzo o la cena, che poi sotto la cassa della musica ci piazzano sempre lo zio che non sopporta assolutamente la musica. Ma c'è altro, cosa proprio non si può tollerare quando si è ospiti ad un matrimonio?

Ho la Yezzi stessa direzione. Allora, quali sono le cose che fanno incavolare di brutto gli ospiti ad un matrimonio? Sono tante, raga. Primo posto le attese, dai, a volte si esagera, soprattutto con le foto. Cioè, non si possono trascorrere 2 ore a fare le foto. Ma perché? Ma ci si perde anche tempo. No, per me no. Un'altra cosa che fa incavolare gli ospiti ad un matrimonio è l'assegnazione dei posti, perché succede che magari si accostino male le persone e questo può generare anche qualche imbarazzo. Magari quella persona ti stava sul cavolo e resti a tavola nel mutismo più totale. E poi c'è la questione sequestro di persona, cioè il tempo di un matrimonio ideale è dalle 4 alle 6 ore, oltre diventa snervante. E per finire ci sono gli obblighi economici, liste di nozze o IBAN scritti sugli inviti ancora vengono mal visti, nonostante poi, ecco, la busta diventa sempre più spesso un IBAN, però non piace.

Chissà te, che dici esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chissà te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
0: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Kiss, kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
14: La spesa intelligente.
15: Kiss, kiss.
16: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Kiss, kiss.
21: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Kiss, kiss.
22: Vacanze in Italia è il miglior prezzo, ma fai da Conad.
23: Via, via.
22: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Allora, Pasquale Viola sta cercando di boicottare il mio programma e... Quindi prima non sono riuscita a concludere il discorso. Stavo dicendo riguardo i matrimoni, parlavo del fatto che spesso quando vengono messi gli IBAN sugli inviti è una cosa che insomma fa un po' arrabbiare gli ospiti, viene vista come negafonata, ma sono tante le cose che gli ospiti non tollerano in un matrimonio.
1: Ciao, buongiorno, Radio Che Schisse. Secondo me la cosa più brutta in un matrimonio è quando sei invitato e nessuno ti calcola, nessuno ti considera, nessuno ti parla e stai lì da una parte. Però ecco, quella è una cosa che veramente non riesco a ingoiare, mi dispiace.
0: Ok, non tollera questo.
2: Salve, sono Mauro da San Ferdinando di Puglia.
0: Ciao.
2: Quello che odio io sono i buffet, quando non sono serviti al tavolo e devono andare tutti in uno stesso buffet ad abbuffarsi, e c'è chi mangia molto, c'è chi si porta 2, 3, 4 piatti uno sopra l'altro.
0: Sì.
2: E c'è chi invece si vergogna, comunque non ha coraggio ad andare nei buffet e quindi rimane a digiuno.
0: Allora, sì, la questione buffet è sicuramente una questione importante, perché le persone davanti ad un buffet cambiano personalità, cioè non lo so di preciso che cosa accada, però è come se avessero questo istinto di dover arraffare qualsiasi cosa e quindi si fanno sti piattoni enormi che poi neanche riescono a finire. Quante cose non vengono tollerate ad un matrimonio?

0: siamo diventati sempre più impazienti, però effettivamente, ecco, sono tante le cose che non si tollerano durante un matrimonio, nonostante gli sposi certamente abbiano provato a pensare a tutto, no?
1: Una cosa che non tollero è il taglio della cravatta allo sposo. Non so se è un'usanza che c'è solamente qua in Sicilia.
0: Credo di sì.
1: O in generale, però è una cosa veramente orrenda.
2: Ciao, si fa, no. Io non tollero il fatto che vengano lasciati i bambini allo stato brado,
0: anche
2: mentre magari si balla o
0: è anche pericoloso.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono Grazia e credo che peggio dell'Iban sull'invito ci sia l'Iban separato.
0: Non ci credo.
3: L'Iban per lo sposo e l'Iban per la sposa.
0: Ma veramente?
3: Della serie, se questi sono i presupposti,
0: andiamo bene.
3: Figuriamoci che cosa succederà quando ci saranno le prime difficoltà economiche. Un bacio a tutti.
0: No, vabbè, ma questa mi mancava, raga, ma questa non si può assolutamente accettare. Riguardo invece le attese, io ad esempio non ho fatto le foto in posa perché volevo arrivare in struttura prima degli ospiti, un po' come se li accogliessi a casa mia. E invece a volte, insomma, si impiega veramente tanto tempo per le foto.

c'è chi non sopporta neanche l'imposizione per quanto riguarda il dress code. Ragazzi, anche in quel caso diventa complicato. Adesso novità con una canzone che ruota attorno a due temi principali: la difesa della propria identità e la gestione del giudizio altrui. Se gli altri si sono fatti l'idea sbagliata, ma una certa, ma chi se ne frega? Più o meno questo è il senso. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss.

0: Che sciccheria, The Bowser con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Che poi possiamo dire, visto che di matrimoni stiamo parlando, gli sposi lo sanno, che tutti gli ospiti criticheranno qualsiasi cosa: come si è vestita la sposa, come si è vestita la mamma della sposa, come si è mangiato, il divertimento com'era. Cioè viene criticato, perché un po', ecco, chi è ospite e dice: ma io ho pagato, io in qualche modo ho pagato e quindi posso criticare.
1: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Ilaria. Invece
0: Ilaria
1: in Puglia,
0: chi?
1: A differenza della Sicilia, c'è il taglio del reggiseno alla sposa.
0: Allora Marta, giusto perché tu lo sappia, io sono Marta Martinez, molto piacere, ti stringo la mano e ti do anche un bacetto. Però Ilaria mi sarebbe piaciuto come nome. Sì, allora c'è questo taglio del reggiseno. No, qui allora a Napoli, in Campania, c'è il lancio della giarrettiera che viene sfilata con i denti dallo sposo, e poi c'è il classicone, no, il lancio del bouquet. Invece ci raccontate di altre usanze che appunto ci sono in giro per l'Italia. Insomma, tante cose che non riusciamo a tollerare, però mettiamoci l'anima in pace perché è iniziata ufficialmente la stagione dei matrimoni.

Wonderful, c'è Felice Ramaratea che saluto e gli do un bacetto pure a lui, che dice: non tollero dai matrimoni tutto il cibo che si butta, vero? Però adesso tante strutture sono organizzate con delle associazioni che si occupano proprio di portare quel cibo a chi ne ha bisogno, ed è una cosa molto giusta, è una cosa ottima. Altrimenti, regà, ma attrezziamoci con quei bei contenitori d'alluminio, perché non si deve assolutamente buttare via niente.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brash con Introvabile. C'è Teo che dice: ma anche no al contenitore, perché dico ti sei già buffato quando fuori c'è qualcuno che soffre di fame, quindi ovviamente meglio regalare, ma se deve andare cestinata quella roba, insomma, meglio che qualcuno se la porti a casa, insomma non deve andare buttata assolutamente, perché buttare il cibo è una roba che veramente mi fa soffrire parecchio. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Chiudi tutto, Pasqua, la bottega riapre domani, sei stato un commesso splendido, ti do pure l'aumento. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Vi lascio con un history bellissimo dei Nirvana e con Marco e Raffa e da Marta. Chi schissa tu.

0: profeta.
1: Bruttissimo, sì, sì, vatti a
0: parla tu, sto soffrendo.
1: Vabbè, allora, guarda, mi aggancio a quello che sta dicendo lui. Amici italiani non solo che ascoltano Radio Kiss Kiss, eccoci un altro pomeriggio insieme in questo giovedì. Sapete che il giovedì ci sono i 5 minuti d'amore tra un 40 minuti circa.
0: Marco,
1: dimmi.
0: Si è rotto il labbro?
1: No, non sto uscendo neanche il sangue.

0: così il programma. Victoria Beckham, moglie di Dave Beckham,
1: beh, certo,
0: ha parlato dell'educazione dei figli. Mm. Ha detto che in casa loro hanno delle regole ben specifiche, regole da rispettare, e allora oggi vogliamo conoscere qual è quella regola che in casa vostra non è negoziabile, deve essere seguita assolutamente.

0: Ciao Radio Kiss, sono Bea da Roma.
1: Ciao Bea.
0: Noi, io e mio marito, al nostro bimbo, da quando è nato, adesso è piccolo, ancora 4 anni e mezzo, abbiamo dato la regola ferrea, non negoziabile, di niente televisione quando si mangia, che sia pranzo, merende, cene, la TV è spenta, si chiacchiera, si canta, ci si racconta le cose,
1: bello,
0: ma
1: bello.
0: Niente TV.
1: Sì, perché
0: a tutti.
1: Molto bello, posso dire che però quando io ero bambino e avevo la TV accesa mangiavo di più in realtà, quindi non so se è un bene o un male, sicuramente è un bene il fatto che state insieme a parlare.
2: Infatti da bambino pesavi 100 kg, amico mio. Cioè,
1: vabbè, in effetti non
2: questo
1: hai tutti
2: perché
1: torti.
2: Oggi vogliamo parlare delle regole che bisognano seguire a casa vostra, perché Victoria Beckham ha parlato durante un'intervista dell'educazione dei figli. Ha detto che loro hanno una regola ben precisa in casa.
1: Nonostante i figli adesso siano grandi e hanno più di 20 anni,
2: durante la cena i cellulari a tavola sono banditi. Nessuna distrazione, nessun social, nessuna notifica. Questo perché devono comunicare, perché comunicare in famiglia è fondamentale.
1: E ha anche aggiunto solo conversazioni faccia a faccia. Posso dire brava Victoria Beckham, che nonostante sia una famiglia molto ricca, molto benestante, comunque possono permettersi di tutto, hanno comunque queste regole, quindi io direi un forte applauso dalla regia, perché comunque, voglio dire, prendiamo spunto sempre dagli altri, anche da quelli famosi, perché non prenderlo anche da questa famiglia.
2: E allora a questo punto, visto che quasi tutti quanti viviamo a casa, tranne magari qualcuno vive per strada, ok,
1: vabbè,
2: però
1: questa è un'altra storia,
2: abbiamo tutti quanti una casa, chi vive con i genitori, chi vive magari con la propria fidanzata, chi vive da solo, oggi entriamo nelle vostre case e vogliamo conoscere una regola che c'è in casa vostra,
1: come magari quella che hanno i Beckham, appunto, che non utilizzano i cellulari durante la cena.

0: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Elisa da Roma.
1: Ciao Eli.
0: Allora, diciamo che io e il mio compagno siamo molto, facciamo un ottimo lavoro di squadra. Sì, la regola diciamo principale che vige è ripulire lo sporco che si produce.
2: Okay. Chi produce lo sporco pulisce. Io sporco il piatto, devo pulire io il mio piatto. Se tu sporchi invece magari il divano col cioccolato, ecco, guarda,
1: pulisci tu
2: il regola divano. Che c'è a casa mia, poche regole ci sono tra me e mio padre, perché siamo due uomini alfa. Proprio,
1: vabbè, lascia stare,
2: non avete idea.
1: Non voglio entrare nei rutti, nei dettagli. Sì, grazie, brava, lascia perdere.
2: Però a casa mia c'è questa regola: non bisogna mangiare sul divano per niente, anche perché il divano è nuovo.
1: Aspetta, non si mangia sul divano perché per paura di sporcarlo, perché è meglio mangiare a tavola?
2: No, perché lo sporchiamo 100%, perché tra me e mio padre sicuro.
1: Certo, sempre per quel discorso maschi alfa, ho capito.
2: Sicuro ci sarebbe sempre la zucca sul divano.
1: Perché voi tre volte a settimana l'hai già detto.
2: Pasta e zucca.
1: Pasta e zucca, riso e zucca, incredibile.
3: Ragazzi, una regola che è assolutamente non negoziabile a casa mia: si lasciano sempre le scarpe fuori. Siamo giapponesi nell'anima.
1: Allora, io penso che questa sia una regola che seguono tantissime famiglie all'ascolto.
2: Per pulizia, per ordine.
1: Per ordine, pulizia anche prima del Covid.
2: A casa tua in bagno si entra scalzi, non si entra neanche con i calzini. Pensate a casa di Marco.
1: Non è vero, stavo per dire, a casa mia non è tanto che facciamo togliere le scarpe agli ospiti, perché no? Però se entri in bagno ci piacerebbe se non entrassi con le scarpe. Proprio perché, lo so, perché il bagno sai, è una parte un po' più intima, pulita, quindi meglio senza scarpe.
2: Qual è la regola di casa vostra che non si discute? Una regola non negoziabile, una regola che vige in casa vostra. Note vocali, messaggi scritti a partire da adesso al 347-490-0042.
1: Cioffi, Noemi, su Kiss Kiss, musica più bella, questa è Farfalle.

0: la regola che in casa vostra non si discute? Questa è la domanda di oggi in Daddy Kiss.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A casa mia non si beve vicino alla bottiglia.
2: No, ti prego.
0: Mia mamma si incazzava come una iena quando lo facevo.
2: Sacrilegio per me. È una delle cose più belle proprio in assoluto. Infatti adesso sto girando in casa con le borracce, così almeno se ho sete c'è la mia borraccia.
0: Con mio padre, adesso che vivo con mio padre, essendo uomini affameri,
2: voi non avete proprio i bicchieri.
0: I bicchieri non esistono.
2: Certo, figurati.
0: Se mio padre mi vede che bevo nel bicchiere fa: sei una delusione, come ti permetti? Mia mamma invece, quando vivevo con mia mamma sai che faceva? Quando litigavamo, è perché tu? Io dicevo: vuoi sapere che faccio? Che fai? Che fai? Bevo dalla bottiglia.
2: Ah,
0: mamma,
2: proprio
0: come ti permetti?
2: Come dispetto.
0: Tu non sei più mio figlio perché bevi dalla bottiglia.
2: Per mettere il dito nella piaga, proprio incredibile. Vabbè, insomma.
3: Ciao amici di Kiss, Enrico da Gattinara. A casa mia niente parolacce. Ogni parolaccia che viene detta ha un euro dentro il salvadanaio.
2: Allora, noi potremmo essere ricchi con questo metodo. In effetti, perché non ci abbiamo mai pensato? Mettiamo un salvadanaio a ogni parolaccia, un euro.
0: No, non ci vedo in questo programma, evitiamo.
2: Sono quelle cose che si fanno sui social, che tu le vedi e dici: cavolo, voglio replicare a casa mia. E qualcuno lo fa, tipo questo nostro ascoltatore.
0: Se sei padre, madre, perché i figli non li vuoi istruire, sì.
2: Certo.
0: Però se
2: allora,
0: sono
2: diciamo
0: una
2: che
0: coppia, no.
2: Io sulle parolacce penso questo: in generale, nella vita, nel lavoro, tra gli amici, se rafforza il concetto, ok.
0: È importante.
2: Se la devi utilizzare a ca, no. Quello io penso sia quello il succo.
0: Secondo me le parolacce fanno parte del linguaggio oramai comune di tutti quanti noi.
4: Ciao Daniele da Garatina. La regola è: niente cellulare e niente TV mentre si mangia, bisogna parlare. Kiss kiss a tutti.
0: Bella, è una regola difficile da rispettare, nel senso che io vedo molti genitori. Premetto che Marco ed io non abbiamo figli, però noi spesso vediamo molti genitori che danno i cellulari ai figli proprio per farli stare zitti, anziché riempirli di mazzate, come si faceva prima.
2: No, allora,
0: che il bambino piangeva.
2: È cambiata l'educazione.
0: Oggi tu dai il cellulare, il bambino da che piange non capisce più niente e sta in silenzio.
2: Forse neanche troppe mazzate vanno bene, forse anche troppi cellulari neanche vanno
0: mazzate
2: bene. Servirebbe sempre una via di mezzo, dai, un equilibrio in tutto, anche nell'educazione.
0: Balance.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
10: Fiorentini. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Amore, è fatta!
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste!
13: Ma certo che sì!
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad!
15: 26. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 6.

0: Madame Marrakesh, il titolo di questa canzone, Volevo capire. Noi vogliamo capire qual è la regola che c'è in casa vostra. Stiamo dedicando l'argomento di oggi in Dedichis proprio a questo, alle 2:30 del pomeriggio di questo giovedì.
1: Sì, perché a casa di Victoria Beckham durante la cena i cellulari a tavola sono banditi. Sentiamo a casa di Roberta qual è la regola che bisogna rispettare.
0: Pronto?
2: Sì, buongiorno Radio Kiss Kiss, salve.
0: Ciao, ciao, ciao Robby, dici un po' qual è questa regola a casa tua?
2: Sì, sì, sì. Allora, una delle regole è per i maschietti, sì, è di fare la pipì seduti.
0: E perché? Perché?
2: È per una questione di igiene e di rispetto verso me, che sono l'unica donna di casa.
1: Quanti maschietti ci sono a casa tua?
2: Mio marito e due adolescenti.
1: Ah, quindi due adolescenti più tuo marito devono, certo, fare la pipì da seduti e la cacca in piedi, giusto?
2: Esatto.
0: Scusami, okay. Robby, tu hai prove scientifiche del fatto, sì, che loro la facciano seduti?
2: Sì, certo.
0: Cosa fai?
2: Certo.
0: Li spi dalla come si dice?
1: C'è una telecamera tipo Grande Fratello?
2: No, perché vabbè, a casa mia le porte sono un po' un optional, però poi me ne accorgo perché insomma quando pulisco è pulito, insomma.
0: Puoi sempre aperte le porte.
1: Potrebbe essere un'altra regola, capito? In alcune famiglie, in alcune case, le porte devono assolutamente essere aperte. Io ricordo che quando frequentavo una ragazza al liceo, i genitori, quando io andavo a casa di questa ragazza,
0: tutti porta aperta
1: i genitori,
0: bagno.
1: No, il bagno in generale, dicevano la porta della camera aperta, la porta
0: non c'è privacy, scusami, così
2: un po', no, chi la vuole la può chiudere, ma dietro le porte non ci sono le chiavi. E poi me ne accorgo quando pulisco, insomma, che è tutto pulito, profumato, anche il giorno dopo, insomma.
0: Non hai bisogno dello spioncino perché la porta è generalmente aperta. Quindi voglio dire una cosa a te e ai nostri ascoltatori: anche in casa mia c'è questa regola, si fa sempre pipì seduti. Quando addirittura viene Raff, ormai imparato, lo trovo sempre seduto. Infatti non so mai se in quel caso è atto grande o atto piccolo, perché è che là è
2: Vabbè, ma lì poi interno, magari te ne accorgi da altri particolari. No?
1: Questa telefonata può anche terminare qua. Ciao Roberta.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Posso dire, Roberta, ciao, al telefono, nostra ascoltatrice, sì, una pulitona. Me ne sono accorto da come parlava.
1: Grande regola da seguire. Questo è l'argomento di oggi in Dedichis.
0: Non ho capito. L'artista, diciamo.

0: Guarda che comunque pensandoci bene, sì, l'idea e la regola di andare in bagno da seduti per noi uomini, quello che ha detto l'ascoltatrice di prima, è anche da un certo punto di vista è un modo per rispettare, capito, la famiglia, per rispettare, capito, tu pensa in una famiglia, magari una sola donna, l'ascoltatrice prima diceva due adolescenti più mio marito, tre uomini, una sola donna,
1: magari anche un solo bagno da condividere,
0: è proprio una questione di statistiche che potrebbero sporcare. Chi è?
2: Signor, ma alza la tavoletta, no?
0: Bene,
2: vabbè. Alza e abbassa, alza e abbassa.
1: Lo so, ma non...
0: Mi fa schifo comunque, cioè la tavoletta...
1: Guarda, per esempio, detto Willy, un nostro ascoltatore, o Giancarlo, non ho capito bene il nome, comunque dice fare pipì seduto però, per noi uomini, è farla ma in modo incompleto. Non ha tutti i torti, questa però è una cosa proprio di uomo.
0: Amici,
1: quindi solo gli uomini in questo momento possono capirci.
0: Ricordiamoci una cosa, che o da seduti o da in piedi, noi uomini avremo sempre quella gocciolina che nella mutanda...
1: Grazie per averci
0: capito.
1: No, ma grazie per avercelo ricordato. Certo.
3: Anche in casa mia si fa seduti, però sì, vorrei dire alle signore donne che l'uomo a far la pipì seduta non svuota bene e può avere problemi di prostata.
1: Un altro abbiamo un tecnico.
0: E allora
1: qui,
0: Marco, io sai che cosa ti dico?
1: Anche se posso dire, il nostro amico Teo, un ascoltatore fedelissimo, ci scrive: però farla seduto fa bene alla prostata.
0: Sai che ti dico? Voglio sapere quanti uomini all'ascolto fanno la pipì da seduto a casa, da seduti a casa, perché sono costretti dalle proprie mogli, e dall'altra parte voglio sapere quante donne hanno l'uomo che non fa la pipì da seduto, bensì la fa in piedi in casa.
1: Che vorrebbero invece la facesse da seduto.
0: Va bene? Mettiamo un disco. Bello, ci vado in skill e sindaghetto. Sentiamo dopo qualcosina che è arrivato e poi ci sono anche 5 minuti d'amore.

0: Buongiorno, chi schiscia. Ma di primo mattino mi spiegate come fate a fare la pipì da seduti? Cioè, me la fate in faccia praticamente.
1: No.
0: Ciao, Mauro.
1: Do le botte, no, bom, bom.
2: Te lo reggi semplicemente, sì. Dai. Cioè, nel senso, sei un attimo attento a quello che succede. Regole in casa vostra. Ascoltatrice diceva che a casa sua i maschi della famiglia devono farla seduta, magari hanno anche un solo bagno da condividere, visto che sono tre uomini e una donna. E abbiamo chiesto se anche a voi succede una cosa del genere, no?
1: Tre uomini, una donna e un gabinetto.
3: Allora, io il mio compagno lo chiamo Jim.
1: Perché?
3: Perché quando va in bagno lascia sempre la goccia.
1: Benissimo, grazie.
3: Kiss da Floriana.
2: Ciao,

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
14: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: italiana, sono 5 minuti di musica italiana con il karaoke sul 158 e con le vostre note vocali.
1: Noi le aspettiamo di commento, di canto, di quello che volete al 347 490 0042. Se non avete mai interagito con noi, salvatevi il numero, cantate, ma soprattutto commentate questi 5 minuti, che è un appuntamento che ormai facciamo da quasi 2 mesi, che vi sta piacendo molto e noi siamo molto felici, e per questo l'abbiamo messo fisso il giovedì pomeriggio.
0: Preparatevi, perché anche oggi si canta, creiamo l'atmosfera per favore, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Buongiorno.
1: Grano dipendenza, 5 minuti d'amore, grano dipendenza.
2: Grazie.
3: Lascia che io sia.
2: Tutti, voce.
3: Il mio brivido più grande.
4: Il tuo, no il mio.
2: Vabbè.

0: Anche oggi 5 minuti d'amore vi hanno fatto emozionare, ci abbiamo provato come sempre ogni giovedì. Sentiamo quello che è arrivato, Pasquale, le note vocali dei nostri ascoltatori, quelli che cantano, quelli che si emozionano.
1: Ti amo.
0: Vabbè, questa per forza, dai.
1: Ti amo.
0: Francesco ci ha scritto su WhatsApp: questa è felicità. Grazie mille ragazzi per questo momento, ma grazie a voi per questi feedback.
2: 5 minuti, è vero che creano dipendenza, sono bellissimi, fate 20 minuti.
0: Bella, ciao tesoro, perché poi 5 minuti d'amore prendono tutti, prendono bambini, prendono adolescenti, no? Abbiamo suonato il pezzo di Guè, più di un film, più di un film, più di un amore.
1: Vabbè sì, diciamo per noi trentenni quella è proprio un'icona del rap e non solo, è diventata talmente popolare e forte che veramente la cantano tutti.
3: Grandi ragazzi, mi state facendo venire i brividi.
0: Era quello che volevamo fare e che vogliamo fare ogni giovedì.
1: Raff, c'è una nostra ascoltatrice, si chiama Francesca, dice: siete una coppia lavorativa stupenda, adoro questo momento, lo aspetto ogni giovedì, un abbraccio forte. Ma chi schissa te, Francesca? Francesca, grazie.
0: Ciao Franci.
4: Ragazzi, è fantastico questi 5 minuti. Era un po' che non vi ascoltavo a quest'ora e sono veramente eccezionali. Ottima idea. Andate avanti così.
0: Alla
4: siete
0: grande.
4: Grandi.
0: Grazie. Grazie. Grande tu, grande voi che ci seguite. I 5 minuti d'amore, come sempre, torneranno settimana prossima, di giovedì a partire dalle 14:45, perché, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore
1: creano

0: canzone che sì è d'amore, perché sì, parla d'amore nel senso che si cerca l'amore, ma forse si cerca anche nella dance floor, cioè proprio mentre si balla, tant'è vero che questo è un pezzo icona degli anni 90.
1: Dove si trova?
0: Nella dance floor.
1: Dance floor. Oh.
0: Soprattutto per quello che è la discoteca. Beh, perché si canta e si balla tutt'oggi.
1: Al nord della dance floor o al sud della dance floor?
0: È ovunque, ovunque.
1: What is Love 1993 su Kiss Kiss, Hathaway.

0: uno di loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, dei network radiofonici, dei direttori artistici della radio coinvolte e poi soprattutto degli ascoltatori.
1: E quindi andate sul sito kisskiss.it per votare appunto il vostro preferito di Amici.

0: Il mio paese su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti da Marco e Rap. È iniziata ufficialmente la seconda ora con Victoria Beckham. Non è qui negli studi, magari ci farebbe piacere, saremmo veramente felici.
1: No, forse più no. Proprio David Beckham, proprio per parlare di calcio. Vabbè, no. Anche Victoria.
0: Tra Dave e Victoria tutta la vita la figa, perdonami.
1: Questo pure è vero, però vabbè, Beckham, andiamo avanti.
0: Ha rilasciato un'intervista, ha detto che lei ha una regola in casa, ovvero durante, tra le tante regole, ce n'è una nello specifico, che durante la cena i cellulari a tavola sono banditi. E allora oggi, come abbiamo fatto durante la prima ora, vogliamo entrare all'interno delle vostre case proprio per conoscere una regola non negoziabile, una regola che non si discute all'interno di casa vostra, che sia magari salutare sempre quando si entra, no? Oppure si esce, magari molte famiglie la domenica pranzano insieme, c'è questa usanza, c'è questa regola.
1: Prima per esempio l'ascoltatrice Roberta al telefono ci ha detto che la sua regola è far pipì ai maschi seduti, e molti di voi le hanno dato ragione, insomma è una regola che c'è tra tante famiglie. Qualcun altro per esempio ci aveva scritto che si cena molto presto, ed è un'altra di quelle regole che hanno anche in casa Beckham. Cioè loro, vabbè, sono anche inglesi, però loro cenano alle 18.
0: Io alle 18 pranzo. Quindi
1: diciamo, noi italiani sulla cena siamo molto diversi dagli inglesi, quindi a loro viene un po' più facile.
0: Tu a che ora ceni?
1: Io sempre 8:30.
0: Ok, io 10:30. Pasquale, tu ceni?
1: Alle 9. Quando capita dopo le 9.
0: Anna,
1: perfetto.
0: Tu ceni? Alle 8,
1: più o meno alle 8 di sera.
0: Ognuno ha un orario diverso quando cena.
1: Per esempio invece i Beckham cenano alle 18 e loro non utilizzano i cellulari, questa un po' è la loro regola. Da qui infatti la domanda di oggi: la regola che c'è proprio a casa vostra, perché magari anche voi a casa vostra avete la regola che

0: dite?
1: Ciao ragazzi, allora la regola che qui a casa nostra che si deve sempre rispettare,
0: qual è?
1: È quella di dare un bacio alla cuoca, che sono io, okay, ogni volta che si inizia un pasto.
0: Bello, guarda, allora, okay, quando ti dico una cosa, c'era anche a casa mia quando i miei prima che divorziassero, cioè quella che quando entri in casa devi sempre salutare mamma, papà e tuo fratello. Quando si va a dormire c'è il bacio della buonanotte, quindi sì, è una regola che magari potrebbero seguire tantissime altre persone.
2: No, scusa Raffi, ti devo leggere assolutamente il messaggio di Barbara da Bergamo, che dice: ok, non entrare con le scarpe in casa, ma loro addirittura hanno la scarpiera all'esterno.
0: I soldi.
2: C'è la scarpiera fuori, che vuol dire? Pure Pasquale dice pure io, scusami, fuori dalla porta vede la scarpiera.
0: Sul pianerottolo.
2: Quindi scusa, lasciate le scarpe vostre sul pianerottolo.
0: Non avete paura che se le ruba? Non è paura che se le possono rubare.
2: Ma le scarpe fuori al pianerottolo.
0: State solo, no, a casa, forse, però nel pianerottolo.
2: Forse perché avete una piccola villetta, cioè nel senso non, perché non abitate in un condominio.
0: Ah, io allora non mi fiderei comunque lasciare le scarpe fuori casa. Io personalmente, visto... certo, anche cose che ho sentito nella
2: hai
0: storia.
2: Hai scarpe anche costose, 300-400 euro, è diverso, certo, quello
0: chi
2: sì
0: è? Ma le scarpe, secondo me, sono l'unica cosa, cioè,
2: dove vale
0: comprare
2: la pena spendere i soldi.
0: Sì, puoi comprare una camicia di 10 euro, una camicia di 5 euro, ma le scarpe devono sempre essere scarpe che comunque hanno un valore di mercato.
3: Regola che bisogna assolutamente rispettare, non venire in camera di mamma e papà dopo che si è andati a letto la sera.
0: Bravo, perché questa... mamma e papà devono fare un altro figlio.
2: Mi sembra una bella regola che avete così, non dico impostato, ma almeno vi siete detti in
0: questo famiglia. È uno dei motivi per cui io attualmente non voglio avere figli.
2: Ah,
0: la paura di poter stare con una mia ipotetica compagna, stare a letto e non avere più l'intimità, perché poi quando arrivano i figli l'intimità da... Pasquale, l'ultima volta che sei stato con
2: ricordiamo
0: la tua compagna,
2: che Pasquale regia ha
0: tre anni fa,
2: ha un figlio di due anni
0: e tuo figlio è nato due anni fa. C'è un problema di base, Pasquale.
2: Vabbè, questa è un'altra storia che io non voglio sapere.
4: Ciao ragazzi, a casa mia è severamente vietato andare a tavola a mangiare con il pigiama.
2: Applauso.
4: L'unica eccezione può essere
2: bravo,
4: siamo malati.
2: C'è la febbre, quello sì.
4: Io vengo minacciata puntualmente ogni domenica perché se non mi tolgo il pigiama,
2: mamma mia,
4: non mangio.
2: Verissimo.
4: È la frase che mi sento ripetere da sempre.
0: Da bambini è una cosa.
2: Sembri sempre sciatto però se hai il pigiama quando anche stai a tavola, no? In casa.
0: Da adulti è totalmente diverso.

0: Qual è quella regola che non deve mai mancare a casa sua e mi sembra di capire che sia una regola romantica? Pronto?
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao Nando! Vedi come balla Nando!
0: Dici un po'!
1: Niente, la nostra regola è che anche se litighiamo, qualsiasi cosa succede, non possiamo mai andare a dormire separati. Mai.
0: Quindi spiegami, voi litigate, che è una grandissima regola, ma riuscite poi a far pace a costo magari di discutere tutta la notte?
1: Sì. In qualche modo sì, dobbiamo per forza far pace in qualche modo, perché non si può dormire separati.
2: Nando,
1: è
2: siccome...
1: una regola che ci siamo dati.
2: Nando, siccome i nostri ascoltatori sono curiosi, come me e Raff, dici adesso l'ultima volta che avete litigato e poi come avete fatto a far pace per poi dormire belli nello stesso letto.
1: No, l'ultima volta che abbiamo litigato è stato a una festa di un mio caro amico.
2: Perché?
1: E praticamente perché praticamente lei non stava benissimo e quant'altro, che bastava che mi diceva che voleva stare a casa e non me l'ha detto, siamo usciti comunque. Praticamente abbiamo litigato in macchina perché lei comunque si è prestata ad uscire e quant'altro. E alla fine della fiera abbiamo litigato abbastanza in macchina. Siamo arrivati a casa, prima di entrare a parcheggiare la macchina mi ha messo la mano sulla mia mano e mi ha detto ti amo, quindi...
0: La mano sulla mano, la bocca sulla bocca.
2: Vabbè.
0: E dici una cosa Nando, visto perché qualcuno ci ha scritto, ma da quanto tempo state insieme tu e la tua fidanzata o tua moglie?
1: Sono quasi 6 anni.
0: Ok, quindi nonostante i 6 anni, che comunque sono tanti anni,
2: sì,
0: voi riuscite a tenere questo rapporto solido, stabile?
1: Sì, con questa regola sì, in realtà sì, perché ogni tanto sono io che faccio finta di niente, ogni tanto fa finta di niente lei, cioè nel senso l'orgoglio, ogni tanto
2: chiudi un occhio,
1: uno l'altro lo deve abbassare.
2: Ogni tanto in coppia qualcuno deve chiudere gli occhi,
0: facci un piacere.
2: Questa volta tu.
0: Stanotte quando dormirai abbracciato a tua moglie o alla tua fidanzata, pensa a noi due.
2: No,
0: okay?
2: Eviterei.
0: Va bene, ti prego.
1: No, eviterei anche io. Grandi ragazzi, vi adoro.
2: Ciao Nando,
0: anche
2: grazie,
0: ciao,
2: un abbraccio.
1: Ciao.
0: Lui abbraccia la moglie
2: e
0: vede la faccia, una faccia alla Marco e l'altra faccia alla Raffa.

Chi scherza a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi scherza a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026.

0: musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero. Kiss
1: Kiss. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Kiss, kiss.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Kiss, kiss.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Kiss, kiss.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss, kiss.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Cibu, cibu.

0: con Ossessione, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. L'estate oramai, l'estate 2026 è quasi alle porte e ha un solo nome. Sì. Sappiamo che molti di voi stanno aspettando il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quest'anno 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozione in ogni tappa, perché il primo giorno c'è il villaggio di Radio Kiss Kiss, quindi incontriamo i nostri ascoltatori, ci sono giochi, c'è la possibilità di vincere anche biglietti, e il secondo giorno invece c'è il live show con i grandi della musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss.
1: Sarà sempre un venerdì e un sabato. Per saperne di più ovviamente il nostro sito kisskiss.it, ma intanto per quelli che stanno ascoltando adesso Daddy Kiss, vogliamo già ufficializzare le tappe alla radio. Vai. Perché le abbiamo anche fatte uscire appunto sul sito e sui nostri social ufficiali.
0: Diciamole.
1: Ma intanto a fine mese iniziamo subito con Torino 29 e 30 maggio, per poi passare a Baia Domizia, quindi siamo in Campania 12 e 13 giugno, salendo di nuovo per la Toscana, Viareggio 26 e 27 giugno, concludendo con Pescara il 10 e l'11 luglio.
0: E a proposito di Pescara, Radio Kiss Kiss è partner di Padelmania. Mi sembra di intravedere il nostro amico collega giornalista Walter De Maggio, che è con un ospite. Ciao Walter!
2: Sì, grazie ragazzi, in diretta da Pescara, Padelmania, col talent di DAZN, Dario Marcolin, ben arrivato a Radio Kiss Kiss.
3: Ciao Walter, buongiorno.
2: E sei reduce tra l'altro dalla finale di Coppa Italia, ieri eri all'Olimpico, vince l'Inter, il doblete, dopo Mourinho, verdetti giusti, scudetto e Coppa Italia all'Inter?
3: Beh, l'Inter ha dimostrato di essere una squadra forte, organizzata, che ha cambiato una mentalità, che comunque ha un allenatore emergente ma che conosce l'ambiente molto bene, stimato anche dai giocatori. Sai, a volte si dice che un allenatore si deve sentire la squadra sulla pelle, addosso, e credo che tra Chievo e l'Inter sia successa questa cosa, sia successo un amore che poi è andato sul campo.
2: Dario, domina l'Inter in campionato, facciamo fatica nelle competizioni europee, soltanto l'Atalanta agli ottavi col Bayern, nessuna squadra nelle semifinali, perché?
3: Ma secondo me perché noi siamo un paese troppo tattico, che pensa meno, vedendo anche quello che è successo in Champions League, meno alla fase offensiva, più alla fase organizzativa, di coprire bene il campo, magari sì, di proporre il nostro gioco, però poi forse non è abbastanza. Io ho visto che tutte le squadre che sono arrivate fino in fondo sono squadre che hanno nella fase offensiva qualcosa in più, hanno negli esterni qualcosa in più, e questo è un calcio, quando è propositivo, che ti porta lontano.
2: E siamo in attesa del TAR, la Lega vuole che si giochi domenica alle 12.30, il prefetto di Roma, e tu i derby di Roma li hai giocati il lunedì alle 20.45, ma ha ragione Sarri che giocare alle 12.30 è l'anticalcio?
3: Beh, allora ti scombussano un po' la giornata, perché ti svegli, non sai se mangi o se fai colazione prima, poi dopo devi fare tutta la settimana allenamento alle 12.30 per portare quel clima sui giocatori. Sono d'accordo con Sarri, è ovvio, poi sull'ordine pubblico noi alziamo le mani, però la partita per me è la sera, alle 18, alle 20.45, cioè quello è il calcio che piace a noi.
2: Dario, l'ultimissima, siamo alle porte oramai poco più di un mese, partirà il mondiale, per la terza volta non ci siamo. Secondo te ha ragione il CT ad interim Baldini? Forse è il caso di ripartire dai giovani, dai Palestra, da Pio Esposito, dai Bartesaghi?
3: Sì, secondo me ci vuole questa programmazione, bisogna ritirare fuori i nostri talenti. In Italia mancano i numeri 10, una volta eravamo famosi per Baggio, Del Piero, Totti, Zola e tantissimi altri, Mancini. Oggi dobbiamo ritornare a trovare quei giocatori, dobbiamo ritornare a trovare quella qualità. Io ho paura solo che sia prevalsa la tattica sulla qualità dei giocatori nei settori giovanili. Oggi è diventato importante il risultato anche a 11, 12, 13, 14. Invece quando c'eravamo noi c'era molta più libertà di gioco. Ecco, forse ritornare a quel pensiero e alla libertà fa tornare i giocatori italiani a un livello tecnico più alto come una volta.
2: Più bravo a calcio o meglio a padel?
3: Più bravo a calcio.
2: Non ho dubbi. Allora Kiss Kiss a tutti, anche a te Kiss Kiss a tutti.
3: Grazie, ciao a tutti.
1: E allora grazie mille ovviamente al nostro Walter De Maggio, che appunto è a Pescara, dove ci sarà l'ultima tappa del Kiss Kiss Way di quest'estate,
0: Walter!
1: Per il Padelmania, appunto, con questa manifestazione dove Radio Kiss Kiss è radio partner.
0: Allora tra poco vi regaliamo i gadget.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.
8: So

0: E allora la parola di oggi la potete trovare durante una cena in famiglia. Il numero è il numero dei commensali che secondo la tradizione non dovrebbe sedere al tavolo insieme. Scopriamo se qualcuno ha indovinato la password che farà vincere i gadget di Kiss Kiss.
1: La parola di oggi è mozzarella 13.
0: Bravo!
2: Accesso negato.
0: Sbagliato!
3: Beh certo, se c'è una mozzarella a tavola fa sempre piacere.
0: Andiamo di note.
4: Parenti 13.
2: Accesso negato.
0: Non è parenti, ma sei andato vicino.
5: Kiss Kiss, per me la password di oggi è candela 13.
0: No.
3: Posso dire accesso che c'è negato. Qualcuno che è andato anche più sul metaforico? Tipo un ascoltatore che ci ha scritto condivisione 13.
2: Accesso
0: l'ascoltatore
2: negato.
0: Che prima ha detto parenti ci è andato veramente molto a molto vicino alla parola di oggi.
6: La password di oggi è scarpetta 13.
2: Oh. Accesso negato.
3: No, no, no, anche no. Questa non può mai mancare. E allora potrebbe essere nonna 13?
2: Accesso negato.
0: Ci è andato vicinissimo per poco.
7: La password di oggi è lasagna 13.
0: No.
2: Accesso
0: poi
2: negato.
0: Poi ho pensato nonna lasagna, esatto, quindi ho detto no. La nonna che cucina la lasagna.
3: Non è cibo, non è cibo la password che abbiamo scelto oggi, anche perché nell'ultimo indizio, prima di mettere la canzone, avevamo anche detto che la potete trovare soprattutto durante le cene di famiglia.
0: Non è cugini 13, perché molti stanno scrivendo cugini. Pronto?
8: Pronto?
0: Sì, chi è?
8: Ciao, sono Marcello.
0: Marcello, ciao, che stavi facendo a quest'ora?
8: Ah, sono in ufficio a lavorare.
3: Ah, perfetto, bravo, va benissimo. Così che ci ascolti qual in sottofondo è? Mentre lavori. Ma la password di oggi, Marcello, se sei al telefono con noi, è?
8: Per me la password di oggi è Zio 13.
0: Bravo!

0: solo una canzone, questa è una sigla.
1: Comunque ci sono dei versi di questa canzone, delle parole che non ho mai sentito, cioè l'ultima parte di canzone mai sentita.
0: Ma perché la cantava Slimer? Te lo ricordi?
1: Certo.
0: Ryan Parker Jr., Ghostbusters 1984.
1: Da prevedura. Dove?

0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Lo dico? No, dimmi se lo devo dire, perché se non lo devo dire non lo dico.
0: Dillo, dillo.
1: È già Gio, signori.
2: Che bello.
1: Giovedì 14 maggio. Ma non senti quel profumo di weekend che ti entra piano piano nelle narici e si insinua nei polmoni e poi arriva fin nelle ossa?
0: No, io veramente vedo un neonato che è entrato nello studio, quindi probabilmente
1: è Samuele. È il figlio del maestro, Marco. Salutiamo tutto il Cucazzaro che è al lavoro e parte la

0: Summer con Potential su Radio Kiss Kiss. Appena cominciata questa puntata di giovedì 14 maggio dei Corrieri, devo dire io oggi, contrariamente alle previsioni di ieri, sono molto rilassato.
1: Sei molto rilassato?
0: Ah sì, perché,
1: attenzione, allora, perché?
0: Non so se ricordi, io non ricordo quando è stato 2 anni fa che mi sono trovato bloccato nel traffico a causa del Giro d'Italia. No,
1: ma
0: di
1: che
0: tutti
1: c'entra? Perché l'anno scorso i Giro d'Italia l'hanno fatto proprio sulla tangenziale.
0: No, non l'hanno fatto sulla tangenziale. Chiudono sempre delle strade urbane.
1: Allora era Paolo Franceschini quello.
0: Era lui che creava scompiglio direttamente. No, quindi ho detto, anche stamattina mi sono svegliato con un messaggio dell'applicazione che uso come mappa per muovermi. E che mi ha detto:
1: il messaggio era: a coglione, organizzati.
0: Esatto, esatto.
1: A coglione, organizzati.
0: Era leggermente più elegante e internazionale. Diceva una roba tipo hurry up,
1: ecco.
0: Cioè sbrigati, anticipati per il percorso che fai di solito, perché potresti trovare delle chiusure. Quindi io sono venuto stamattina in radio, cioè sono venuto con un paio d'ore d'anticipo rispetto a quanto di solito faccio.
1: E quindi questa cosa
0: mi ha, giuro, io ieri
1: ti ha destabilizzato.
0: Ho dormito male perché ho detto domani mi faccio 4 ore nel traffico per raggiungere Radio Kiss Kiss. E invece sarà che tutte le strade portano a Ciro, adesso non lo so, però ecco, neanche oggi ho potuto avere il beneficio di star lontano da te.
1: Attenzione,
0: ecco.
1: Attenzione, dobbiamo fare gli auguri a Claudio? 39 anni oggi.
0: Ma pensavo fosse un corridore.
1: No,
0: uno
1: no,
0: con la maglia rosa.
1: Dice, ci ascoltano sempre, quindi che cavolo.
2: Vogliamo che fare bello.
0: Vogliamo fare un saluto a tutti i gregari che si fanno 150 km per guidare la carovana del Giro d'Italia e poi spariscono senza gloria? La sai questa cosa?
1: Ah, i gregari, è vero.
0: Per lì, poverino.

0: Dracula, capito? Non è Dracula, è Dracula, ok.
1: Lo dicono, lo dicono.
0: Tame Impala con Jenny nei corrieri di Kiss Kiss. Allora, caro Ciro,
1: eccolo.
0: Io direi che siamo anche abbastanza pronti.
1: Siamo abbastanza pronti per cominciare con la giornata mondiale.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Tutto quello che accade.
0: Cosa
1: oggi
0: accade?
1: Giovedì 14 maggio.
0: C'è.
1: E siamo già a metà maggio.
0: Ho capito.
1: È
0: però
1: un attimo che casa fa Natale.
0: Ma non lo dire col fatalismo di chi sta arrivando alla fine dei giorni. 14 maggio.
1: Ragazzi,
0: basta.
1: Giornata mondiale delle password appena create e già dimenticate.
0: Vabbè.
1: Cioè, hai fatto caso che a proposito di password,
0: sì,
1: ogni anno diventano sempre, devono essere le password che tu devi generare per i vari account che ti crei, devono essere sempre più lunghe. Ricche, una volta erano 6 caratteri, poi 8,
0: sì,
1: adesso 10.
0: Con un
1: sempre con
0: speciale,
1: la maiuscola, il carattere speciale,
0: un simbolo,
1: il simbolo,
0: un trauma,
1: il numero
0: infantile, insomma, il nome del tuo cane da piccolo. Vabbè,
1: lettera maiuscola, che cavolo.
0: No,
1: ragazzi,
0: però a me fanno sempre molto ridere quando ti mettono la domanda di sicurezza, no? Nel caso tu non ricordi la password. Nome da nubile di tua madre. Ma secondo te, no?
1: Un
0: hacker russo quanto ci metterebbe a scoprire il nome da nubile di mia madre? Un
1: attimo. È vero.
0: Oppure
1: il nome
0: di
1: del gatto. Il nome del gatto. Il nome del gatto. È così.
0: Vabbè.
1: Comunque la mia password, posso dirlo?
0: No,
1: posso dirlo?
0: No.
1: È sempre la stessa.
0: Qual è?
1: Ah no, non è Raspone 80.
0: No,
1: no.
0: Strano.
1: Ma è Alf con la lettera

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni su sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Kiss, kiss.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Yes, yes. Hey!
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà.
14: Solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
1: Yes, yes.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Kiss, kiss.
17: Una canzone.
1: La musica più bella suona solo.

0: tu sei un malpensante, canzone, maledetto, becero, tu e quell'altro.
1: Non
0: tu, veramente.
1: Alleluia,
0: tu sei un malpensante, maledetto, becero, tu e quell'altro.
1: Canzone
0: non tu, veramente, perché sennò la gente pensa che io ti

0: gente lo devono sapere con chi hanno a che fare.
1: Che cretino.
0: Allora,
1: dai,
0: siamo andiamo molto rassegnati per una questione messicana. Ah, il fatto dello stadio.
1: Il fatto dello stadio. Allora, parliamo chiaramente. Manca veramente poco. L'11 giugno cominceranno dei mondiali. Mi sento di dover ricordare che noi italiani...
0: Dai, forza, viva l'Italia, dai.
1: Sì, appunto, noi non ci saremo, però, ecco, siccome la partita inaugurale, che è Messico-Sudafrica, sarà allo stadio Azteca, Città del Messico, la FIFA aveva chiesto al Messico di consegnare lo stadio almeno 30 giorni prima della partita.
0: C'è un problema con questo stadio.
1: Non solo non è pronto, ma...
0: ma sprofonda di un centimetro e mezzo al mese.
1: Ma cosa? Scusa.
0: Ragazzi, ma chi ci va? Ma tu sei pazzo?
1: Ma come mia nonna, che ogni mese diventa sempre più si arrogna sempre un po'.
0: La nonna di questo si arrogna.
1: Perché quando diventi anziano cominci ad accorciarti.
0: Quindi io sono nato anziano.
1: Tu sei nato vecchio.
0: Ah, stai facendo una battuta.
1: Attenzione, perché subentra la NASA, che sta monitorando con dei satelliti anche molto tecnologici.
0: Anche perché la NASA ha detto ci metto
1: il naso. Va bene. Comunque sta rilevando questa superficie terrestre che pare... No, ma adesso io non...
0: Sì, con i potenti mezzi della NASA stanno facendo, grazie a dei radar, stanno controllando il suolo.
1: E pare che sprofondi un centimetro e mezzo al mese. Come se non bastasse, considerate che anche durante alcune partite che si sono tenute in questi ultimi mesi, i tifosi si portano come souvenir a casa un pezzo dello stadio.
0: Allora,
1: adesso dico io, già le cose sono messe male. Voi vi staccate anche i posti a sedere e ve li mettete nell'ingresso.
0: Guarda, papà, ho preso questo bullone!

0: Allora, a proposito di entusiasmo calcistico, però nel caso del Messico e dello stadio che sprofonda tanto entusiasmo non c'è, io volevo chiederti se hai saputo di quello che è successo in Inghilterra.
1: Ho saputo che è successa una cosa particolare durante una partita.
0: Sì.
1: Che era una Serie B inglese.
0: Stiamo parlando dello York City che durante una partita di National League ha fatto questo gol molto sentito, un 4-1, e quando il calciatore ha tirato sto gol in rete c'è stato un festeggiamento anche molto sentito da parte dei tifosi, al punto tale che hanno distrutto un cartellone a bordo campo.
1: Sì, ben 22 tifosi hanno avuto il daspo. Perché? Sì. Perché hanno sradicato un cartellone pubblicitario.
0: Esattamente. Ed è stato un macello, no? Comunque non era quello del 4-1. Quello del 4-1 è la notizia di dopo, mi sono sbagliato. Però era lo York City, era giusto per dire. Adesso, voglio dire, ci sarà anche un limite tra entusiasmo del tifo e sicurezza in campo, no? Perché in questo modo loro hanno anche messo a repentaglio la vita di alcuni guardaline.
1: Ah, vabbè, ma comunque, ragazzi, quando si parla di calcio la gente perde proprio il senno. Dopo abbiamo anche una notizia che mi ha fatto ragionare, perché dice che gli uomini, non so in che dice.
0: Dice, quella ha detto mio cugino, mi ha detto mio cugino con due G.
1: Che praticamente gli uomini piangono più per il calcio, per la squadra del cuore, che per l'amore.
0: Ma questo sì.
1: Ma questi sono fuori di te.
0: No, bello, hai fatto un'anticipazione.
1: Ma questi non conoscono a me, ragazzi.
0: Un coming up sulla notizia che poi più tardi racconteremo e condivideremo insieme a voi.
1: Ah, attenzione!
0: Che c'è?
1: Abbiamo una bella novità.
0: Arisa.
1: Lo voglio dire così, con questo tono di voce.
0: Che bella che è, che brava che è, lo dimostra ancora una volta nell'ultimo singolo che
1: Arisa
0: si intitola
1: Arisa con Rugiai.
0: Arisa.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss Kiss.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
2: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Yes, yes.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: che succede oggi? Che succede oggi in questo studio radiofonico
1: quando
0: e televisivo? Radio
1: Kiss.
0: Allora, continuiamo in qualche maniera con la rassegnazione calcistica, anche se devo dire questo calciatore di cui parleremo tra poco, un grande imprenditore di se stesso.
1: Allora, Thomas Skublak.
0: L'hai detto come se fosse una parolaccia.
1: Nell'Inter Toronto, nella Canadian Premier League.
0: Esatto.
1: È diventato virale dopo aver fatto questo gol, perché si è avvicinato poi alla telecamera, si è tolto dal calzerotto, dal calzino, insomma, il bigliettino da visita e l'ha fatto vedere alla telecamera. Cosa diceva questo bigliettino da visita?
0: Che lui è un agente immobiliare e ha detto: siccome io sbarco il lunario con questo secondo lavoro, tanto vale a questo punto pubblicizzarmi in una delle mie migliori performance. Bravo.
1: Ma si può fare questa cosa?
0: Senti, non so.
1: Cari amici, no, cari amiche! Allora. Non sapete come sbarcare il lunario?
0: No, aspetta.
1: E allora a questo punto caccio anche.
0: Non ce l'hai adesso il bigliettino da visita, non puoi farlo in radio.
1: Io non lo posso fare, ragazzi, io non posso dire in radio che faccio serate, che canto, che ho una band.
0: Lo stai dicendo.
1: Ma lo sto facendo incredibile! Incredibile!
0: Va bene, va tutto bene finché non pubblicizzi l'altra tua attività.
1: Quale?
0: Quella notturna. Quella
1: ma quella è un'altra cosa.
0: Quella d'accompagnatore di signore, di dame.
1: Comunque, ecco. Hai capito questo che ha fatto?
0: Cosa ha fatto?
1: E te l'ho detto, tu l'hai spiegato.
0: L'ho spiegato, ho capito.
1: E quello ha fatto partire la canzone. Non posso dire.

0: Pam pam pam pam pam pam. Che oh, ragazzi, comunque c'ha un beat questa canzone di Celeste, Stop This Flame, che mi manda i matti. Allora, anche questa notizia che è diventata virale sui social e che io ho appreso dalla grande enciclopedia del sapere che ormai sono diventati TikTok e Instagram, mi ha lasciato un po' perplesso.
1: E t'hanno detto?
0: Allora, io sapevo bene che il calcio non è mai solo uno sport, ma è una grande passione, però scoprire quello che abbiamo anticipato prima, tra l'altro, che gli uomini piangono più per la loro squadra che per la loro donna. Mi ha lasciato un po' perplesso.
1: Allora, qua dicono qua,
0: non te la devi
1: una delusione sportiva, soprattutto se vissuta da tifosi viscerali,
0: certo,
1: può trasformarsi in una piccola tragedia personale, oh. Tipo subire un gol al 93esimo,
0: il rigore sbagliato
1: che ti avrebbe portato ad una vittoria.
0: Ce l'ho, la rimonta subita quando sembrava fatta. Anche la rimonta è proprio brutta.
1: È brutto.
0: Sai, che quel gol.
1: Sì, però
0: che
1: ragazzi, io sono del popolo, tu lo sai.
0: Ma figuriamoci.
1: Io trovo che sia veramente esagerato. Troppo esagerato. Paragonare questa cosa a una delusione d'amore. Cioè, la tua donna, il tuo uomo, che
0: allora,
1: magari
0: siamo...
1: ti fa soffrire.
0: No, questa sceneggiata non serve.
1: Che non può succedere davvero.
0: Allora abbiamo passato, per favore, dai, già troppo tempo a parlare dell'importanza che ha una moto per un uomo rispetto alla sua donna. Adesso deve subentrare anche questa faccenda qui.
1: Sì,
0: del
1: però
0: calcio.
1: Voglio dire una cosa, la moto è un non è che voglio paragonare una persona. No, ascolta il discorso, non mi bloccate.
0: Dai.
1: Una persona a un oggetto, no.
0: Sì.
1: Però la moto è un qualcosa di tangibile, è una cosa mia che
0: Che cosa? Sputa sta caramella mentre parli.
1: È una cosa che comunque, capito, ho comprato, ho fatto dei sacrifici, una mia passione.
0: E quindi
1: grazie a partita di pallone.
0: La passione per passione, la partita, la squadra entra nel cuore, vedi, perché tu sei un materialista, per me ha più senso.
1: Io sono materialista, sto dicendo viva l'amore.
0: Stai giustificando la passione per la moto e non per la squadra del cuore, che è una cosa.
1: Sto dicendo che è comunque meglio la passione per la moto, per un oggetto tuo che hai.
0: Ti faccio questa domanda. Se tu adesso ti fidanzassi,
1: sì,
0: con la donna della tua vita,
1: sì, deve avere la moto.
0: Aspetta, chi sarebbe più importante per te, lei o io?
1: Ma questo è scemo proprio, vai
0: avanti. Ma scusa, è una domanda, non vuoi rispondere.
1: A zero proprio. Scusa se ancora

0: Dove eri? Dimmi dove eri.
1: Stavo parlando col nostro editore del tuo futuro.
0: Ma poi dici che non devo essere geloso. Se io ti dico che non mi pensi, te ne vai in un momento delicato come il 1900.

0: nella seconda ora. Corriere di Kiss Kiss. Voglio aprire solo con questa notizia che mi è apparsa adesso.
1: Qual è?
0: Arrestata per scoregge online. Registrava i suoi gas e li inviava all'ex del suo partner per infastidirla.
1: Incredibile. Vabbè, con tutti i casi di cronaca che abbiamo, concentriamoci su altro.
0: Devo fare con Lucilla.
1: Allora, intanto, benvenuti nella seconda ora, Alfie e Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, in questo giovedì che sa già di primavera, che sa già anche di fine settimana. Siamo tanto contenti, non abbiamo ancora salutato Pasquale. Pasquale Viola.
2: Sì.
1: L'eclettico.
2: Sì,
1: così
2: l'eclettico.
1: Definito anche dal web,
2: sì,
1: ormai.
2: Sì, sì.
1: L'eclettico Pasquale Viola. Allora, fermi, perché non so che cosa ne uscirà nella prossima ora, ma vi dico che si parlerà di cose che si fanno con le mani.
0: Fermi tutti,
1: no,
0: allora!
1: No, capito.

0: sono già le 17.04?
1: Sì, sì.
0: Porca miseria. Va bene, dai, allora, quotidiano di rischi. Solo per oggi. No, solo per oggi cosa? Che sono le 17.04?
1: Allora, ragazzi, fermi tutti. Mani d'oro cerca, sì. I lavori manuali in cui gli italiani restano campioni. Perché? Perché in un paese che è stato costruito, è stato incredibile, è stato costruito.
0: Ma puoi parlare al microfono?
1: Ti
0: sentivo.
1: Perché?
0: Non ti sentivo più.
1: Ma veramente, non mi sentivo.
0: Mi ti sganci tecnicamente.
1: Ti chiedo scusa. Comunque dicevo, in un paese che ha costruito parte della sua identità sul saper fare, sui laboratori.
0: Esatto.
1: Stanno sparendo, e ormai lo diciamo da almeno una quindicina d'anni,
0: sì,
1: stanno sparendo quei lavori idraulico, falegname, piastrellista, muratore,
0: tutti fabbro, quelli insomma da artigiano, no? Noi sappiamo che siamo una terra che con le mani sa fare molte cose,
1: sì.
0: Tra l'altro anche Confartigianato ha tirato fuori questa statistica, ahimè triste, perché se è vero che quelle sono le cose che ancora restano il fiore all'occhiello dell'Italia, quando è il momento di assumere questo tipo di professionisti, non si trovano.
1: Ma lo sai perché non si trovano? Perché molti fanno i liberi professionisti.
0: Sì.
1: E uno dice, ma io perché? Se c'è carenza di personale, ok? Perché devo andare in un'azienda magari a prendere lo stipendio fisso?
0: Se invece posso
1: farlo io magari nella mia bottega e posso guadagnare di più.
0: Vuoi sapere perché?
1: Non lo so.
0: Perché c'è una tassazione talmente alta ormai sulle partite IVA, insomma, su tutto un genere.
1: Ma se sei bravo, giovanotto, devi
0: parlare un po' al futuro, devi pensare un po' al futuro e devi dire, con lungimiranza guadagnerò abbastanza da poter sostenere alcuni costi che per le partite IVA, insomma, sono un po' insostenibili. Ecco, fondamentalmente. Bene, però sono contento di sapere che l'Italia continua ad essere una di quei paesi che ancora vanta l'artigianato come una volta.
1: Parliamo, assolutamente,
0: settori come alimentare, moda, legno arredo e meccanica, siamo comunque tra i primi posti nel mondo. Bello, ma non è finita qui se parliamo di lavoro.

0: allegria. Oh, che bello questo pezzo di Fred De Palma. Anita, che poi tra l'altro mi fa venire in mente il titolo La testa gira di quel film.
1: La capa gira, quello di
0: come si chiama? Alessandro Piva, no? Bravissimo.
1: Beh, tostissimo quel film.
0: Con Dino a Brescia, c'era Dino a Brescia, se non sbaglio, tra gli attori. Bravissimo. Comunque, bellissimo film. Intanto, sì, nei Corrieri di Kiss Kiss, fermi tutti perché
1: allora,
0: si parlava
1: di cose da fare con le mani, giusto?
0: Esatto, di manualità, sì. Che poi può essere artigianato, può essere fai da te, può essere qualunque tipo di cosa.
1: Tu non per sei cui... bravo con le mani, no, tu zero. Sei uno che lavori solo con il tuo intelletto.
0: Solo con il mio intelletto. No, non è vero, però sono molto bravo a disegnare.
1: No, tu sei bravo con la favella, che è diverso di lavorare di intelletto.
0: Però se ci
1: secondo me l'intelletto non è proprio il tuo, però
0: se ci, se ci concentriamo invece sulle mani, no, non ho una grande manualità, ma sono bravo a disegnare.
1: Sei bravo a disegnare? Io sono molto bravo, non sto scherzando. A montare i mobili.
0: Ah, vedi.
1: I mobili, quelli che devono essere montati, la brugola, tutte cose, su forte, cioè poi mi piace.
0: Sì.
1: Sto lì ore e ore a montare, però monto solo mobili senza ante.
0: Ma
1: quando si ascolta.
0: Le ante prevedono una cerniera e tu devi solo con il cacciavite.
1: Col cerniera. Poi c'è la regolazione della cerniera. Tu sbagli a mettere quando metti l'anta e devi avvitare, se la monti leggermente storta, non si chiude bene, non si apre bene, si mangia l'altra anta. Ragazzi, veramente.
0: Insomma, Ciro Limato la monta, ma fino a un certo
1: punto.
0: Io
1: monto fino a un certo punto. Le ante, tutti i mobili senza ante.
0: Dopodiché c'è un punto in cui si ferma. Ma voi che siete all'ascolto al 347 490 0042, cominciate già a pensare a cosa siete bravi a fare con le mani tra poco.

0: Chissà te che dopo una mattina frenetica ti sei presa un momento per il tuo meritato bagno caldo. Chissà te che dopo una dura giornata vuoi solo un film, la copertina e il resto del mondo fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: Kiss.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
16: La spesa intelligente!
17: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bella questa di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Mi sa che abbiamo tipo una sorta di qualcosa aperto, un talkback.
1: Mi sento
0: grazie
1: adesso.
0: Grazie
1: Pasquale, adesso sì.
0: Ma secondo te gli ascoltatori ci sentivano adesso,
1: sì,
0: che io parlavo? Ah, ok, perfetto. Allora, intanto volevo sentire questo messaggio, guarda.
2: Alfio e Ciro,
0: sì,
2: spiegatemi questa domanda. Cosa sappiamo fare con le mani? Mannaggia.
1: Poi, però...
2: Vale da Iglesias.
0: Ah, guarda, allora.
1: Ma sei peccaminosa se fai così. Stiamo parlando dei lavori manuali. E quindi dire anche ognuno di chi non fa il lavoro manuale, ma qualcuno è bravo a fare qualcosa
0: con le mani?
1: Sì.
3: Buon pomeriggio Alfio e Ciro.
0: Sì.
3: Volevo dirvi, mi piace molto l'argomento di oggi.
0: No, però,
3: perché
0: ragazzi,
3: ricordiamo che le migliori cose sono sempre quelle fatte con le tue mani.
1: Ho capito, questo, però pure tu alludi a una zosseria, amico mio.
0: Omnia munda mundis, diceva Alessandro Manzoni. Tutto è puro per i puri. Io sto credendo che voi crediate che stiamo parlando di cose tipo la
1: l'artigianato. Chi lo diceva questo?
0: Omnia munda mundis,
1: sì.
0: Manzoni.
1: Sai che invece che diceva sempre mio nonno?
0: Cosa diceva?
1: Luci, ma sto mallone non è puro.
0: La storia.
1: Chi è?
4: Ti garantisco, ha ragione Ciro. Io sono Paolo dal Mucello. Ho un'azienda, sono un piccolo artigiano e vernicio mobili.
0: Sì.
4: Ti garantisco, meglio dipendente che a partita IVA. Perché alla fine... Un prosciutto attaccato all'osso.
0: Ok.
4: È una miseria.
0: È una miseria. Però Ciro ha detto il contrario, veramente.
1: Comunque,
0: anche quando ho ragione io, ha ragione Ciro.
1: Con questa battuta mi ha fatto.
4: È una miseria.
0: È una miseria. Però Ciro ha detto il contrario, veramente.
1: Comunque,
0: anche quando ho ragione io, ha ragione Ciro.
1: Con questa battuta mi ha fatto molto ridere.
0: Che cosa
1: dicono? Il primo

0: Meglio così, ragazzi, io sono un falegname, sono artigiano, alzeremo i prezzi visto che saremo
1: No.
0: rimasti in pochi.
2: Ma che ridi?
1: Ma
2: questo è
1: per
2: pazzo.
1: piacere, già è difficile
2: Allora,
1: trovarvi.
2: fermo, fammelo dire bene. 347-490-0042. Cosa sapete fare davvero bene con quelle manine dorate che vi ritrovate?

0: poi c'ha sto cognome che è un sussurro, è un soffio. Swift. Taylor Swift. Mi piace un sacco. Allora, manualità, cose che siamo bravi a fare con le mani. E i nostri ascoltatori ci hanno detto la loro. Sentiamo.
1: Con le mie mani faccio un lavoro utilissimo. Qual terapia è? Manuale.
0: Terapia
1: faccio
0: manuale.
1: Stare bene le persone.
0: Attenzione.
1: Massoterapia, massaggi professionali. Ciao, oh, ciao.
2: Grazie. Quindi, ragazzi, sono, guarda, sono degli angeli.
0: Quelli bravi a fare i massaggi. Ma io, infatti, io volevo un amico bravo a fare i massaggi. Un amico, un'amica, qualcuno intorno
2: io
0: a me nella mia famiglia.
2: Un amico.
0: Niente. Basta.
3: Io sono una collezionista di bambole e giocattoli vecchi. Quando le trovo, che sono tutte sporche, con gli elastici da cambiare, ecco, e meccanismi da sistemare.
0: Bello.
3: Riesco a sistemarle.
0: Anche questa è una bella dote.
2: Questa è una cosa che fa pure mia sorella. Non so se con le bambole rotte, vecchie, sporche, lei le prende e le butta.
0: Sei brava ad aggiustare le bambole rotte perché ha avuto una triste infanzia accanto a te che gliele rompevi.
4: Ciao Corrieri, Maria Paola da Torino.
0: Sì.
4: Io sono bravissima a sbrinare il freezer.
2: Ma questa pure è una grande abilità,
0: Ma che abilità è?
2: Ma che stai dicendo?
0: Che ci vuole manualità a sbrinare il freezer?
2: No, però grande capacità. Ma questo
0: prendi un raschietto e
2: tu l'hai mai fatto?
0: Ma ci non è tecnica. Cioè, capito? Non è che lavori con le dita. Immagino che non sia proprio.
2: Ma posso farne in mano freddo? Questo è pazzo.
5: Salve ragazzi, io posso dirvi solo che con le mani sono molto bravo,
0: non
5: soprattutto con le dita.
0: Oh,
5: suono la chitarra.
0: Ah, ok.
5: Ciao.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Kiss. O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verifica.

0: festa del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: Le cose che siete bravi a fare con le vostre mani, no? Con i messaggi che ci sono arrivati al 347 490 0042. Sentiamo cosa ci state raccontando.
1: Ciao, io sono Francesca da Mantova. Allora, io sono brava a fare con le mani delle creazioni con l'uncinetto e con altre cose. Adesso
0: e poi...
1: mi sono messa a fare dei lavoretti, ho aperto una pagina Instagram.
0: Che è molto interessante, no? Anche poi mettersi a guardare, anche se devi fare dei regalini, devi fare... Che poi ti chiedono sempre...
2: Dicono sia molto rilassante lavorare l'uncinetto.
0: Beh, lo fanno anche gli sportivi a volte, no?
2: Sì, anche il knitting. Stai grattando.
0: Sì, mi grattavo la schiena.
2: Ma che fa questo?
0: Sono molto bravo a grattare.
2: Chi è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Io sono una sarta, con le mani creo abiti. Un abbraccio, siete fantastici.
0: Beh, fantastica.
2: Grazie,
0: tu,
2: amore.
0: Che vogliamo chiederle di farci degli abiti per il tour di Kiss Kiss?
2: Ah, mo sì.
0: Beh, potrebbe essere.
2: Allora, fra poco,
0: su misura,
2: diremo quello che è successo poc'anzi.
4: Io con le mie mani faccio stare bene la gente.
0: Anche tu?
4: Sono un infermiere.
0: Eccolo là, bravo, bravo. Beh, non solo con le mani, anche con la tua esperienza e anche con la tua cultura al riguardo, perché si studia per diventare infermiere.
2: C'era una signora che veniva a fare le punture a mia nonna?
0: Sì.
2: Ah, Srengar.
0: Non è un mestiere accreditato. O fai l'infermiere.
2: Lei faceva a sringare.
0: Che tradotto in italiano potrebbe essere la siringaia?
2: Sì,
0: la siringhista?
2: Sì, è quella che andava per le case a fare.
0: Immagino con tutta una serie di diplomi, certificazioni.
5: Con le mie mani so alzare l'autostima di ogni donna.
0: Attenzione.
5: Faccio la parrucchiera. Entra nel salone una donna che ha bisogno di vedersi più bella, di sentirsi bene con se stessa. Valoriamo il suo stile e alziamo l'autostima. Liliana da Bari.
2: Bravissima.
0: Valorare l'autostima è sempre una cosa importante.
2: È una cosa molto molto
0: dai, grazie mille ovviamente a tutti quelli che ci scrivono, quindi stiamo in vostra compagnia con
2: sto
0: la
2: cercando
0: musica.
2: Il codice Ategora.

0: tecnicamente svuotamento di base.
1: Senti che roba? Così sussurrato anche da Gioantile con Fabri Fibra. Milano Baby.

0: Piadineria Ciliegia di Comacchio.
1: La piadineria ciliegia?
0: Sì.
1: Ma perché faceva delle piadine alla frutta?
0: Non
1: o
0: lo
1: perché
0: so.
1: Il cognome era ciliegia? Ma tu fai dei contratti commerciali sotto banco con questa
0: non
1: roba?
0: Non sono contratti commerciali, sono favori che un giorno andrò a riscuotere.
1: Sì, sì, sì, va bene, va bene. In quello stesso anno io mi sento pronto anche a fare un po' di festino bilaterale, come diceva la Lamborghini. Snack con

0: a My Sharona con The Knack 1979, che gran pezzo. Tra poco anche le news con Cristina Manco.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati nella grande sala del popolo di Pechino. Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Nel corso dei colloqui Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che, se gestita correttamente, i due paesi possono mantenere una stabilità generale. Ma se così non fosse, dice, Pechino e Washington potrebbero scontrarsi, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, inoltre, i due leader hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Intanto, il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz. L'Iran oggi è proprietario dello stretto e non lo cederà a nessun prezzo, ha detto il primo vicepresidente Aref. 30 navi hanno attraversato da ieri il tratto di mare in coordinamento con le autorità iraniane. Commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea condanna Mosca, ma assicura: mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina. Poi annuncia: l'Unione sta finalizzando un pacchetto di supporto per droni da 6 miliardi. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE Mario Draghi, nel ricevere il premio Carlo Magno da Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949, aggiunto, vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. L'Unione insiste, investa in difesa. Siamo alla cronaca. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita, lo riportano diversi media locali, sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è stata ancora rilasciata una dichiarazione ufficiale. La Corte d'Assise di Milano ha condannato i 3 imputati per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom, dove morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Condannato a 21 anni il presunto esecutore materiale e a 30 anni 2 mandanti. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio all'interno del quale le vittime stavano dormendo. Il PM aveva chiesto 3 ergastoli, riqualificata l'accusa principale in morte come conseguenza di altro reato. Lo sport, tennis: Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva agli internazionali d'Italia, battendo il russo Rublev con i parziali 6-2-6-4. Per l'azzurro si tratta della 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'Adaluse. L'altro finalista uscirà dal match di domani tra Luciano Darderi e il norvegese Rudd. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ma che cosa te lo dico a fare?
5: Che cosa vuoi dire soprattutto?
0: La terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
5: Sono le 18 e 19 secondi, 20 in questo momento, potrei continuare così per molto tempo, giovedì 14 maggio. Allora, in questa terza ora...
0: Attenzione, arriva un messaggio?
5: Che cosa succederà?
0: Scusate, ho sbagliato chat. Vai, man.
5: Ma non era necessario leggerlo. Intanto non avete sbagliato programma, se siete alla ricerca anche di quelle notizie che un po' vi fanno rassegnare, un po' vi fanno divertire e soprattutto... Soprattutto se siete alla ricerca della musica più bella, che riparte subitissimo. Vedi
0: se
5: che
0: invece
5: fa?
0: Siete alla ricerca del vero amore,
5: contattateci.

0: Bella Lady Gaga con Dolci su Radio Kiss Kiss. Abbiamo anche delle statistiche che arrivano dall'altro lato del mondo.
1: Attenzione, sì, ci trasferiamo dove? In America.
0: In America, ma guarda, non solo, cioè nel senso in America, ma anche in Giappone questa tendenza è molto forte.
1: A proposito di manualità, che cosa fanno i manager, allora, dopo il lavoro?
0: È venuto fuori che dopo ore passate in ufficio, davanti agli schermi, davanti alle tastiere dei loro computer, davanti a grafici, quando finiscono il lavoro se ne vanno a fare woodworking.
1: Woodwork, attenzione, hai detto Giappone?
0: Ho detto Giappone.
1: Hai detto Giappone?
0: Ho detto Giappone.
1: Hai detto Giappone.
0: Vabbè, non era necessario.
1: Quindi dicevi, i manager dopo il lavoro vanno se a fare questa cosa che in giapponese si dice...
0: No, in americano si dice woodworking.
1: In giapponese lo traduco, si dice...
0: Ho motivo di credere che tu te lo sia inventato, no, però non insisto perché non si può mai
1: sapere.
0: Comunque,
1: che cos'è l'indofandosa?
0: Allora, vuol dire che dopo il lavoro in ufficio si dedicano a sega, martello e trapano.
1: Mastuccicci. Sega, mastuccicci, una panella.
0: Vuol dire che se ne vanno a fare lavori di falegnameria.
1: Bello, lavorano in legno. Perché? Perché è un lavoro rilassante.
0: Sì, sì, molto rilassante. E quindi questa cosa, che cosa è venuto fuori da questo sondaggio? Che i corsi di woodworking, perché così si chiamano, so, lavori del legno, ormai sono tutti sold out.
1: No, guarda, comunque è vero.
0: A Los Angeles, a Chicago, a New York, niente, se tu vuoi andare a fare un corso di falegnameria, ci sono tutti i manager nelle ore serali.
1: Comunque è bellissimo, questa è una cosa che dovresti fare anche tu.
0: Ah, guarda, allora, sono sicuro che mi darebbe grande soddisfazione, perché sai qual è la cosa bella?
1: Sì, se tu sei quando riesci a creare una cosa dalle tue mani.
0: Esatto.
1: Quella è una grande soddisfazione.
0: E soprattutto quando il risultato è tangibile e immediato.
1: Allora, vedi che ha usato la stessa parola che ho usato io all'inizio, vedi, detto, alla prima ora. Però prima
0: parlando?
1: Io non ero buono.
0: Ma io non ho detto
1: adesso
0: niente.
1: Adesso quindi è un copione.
0: Ma cosa ha fatto?
1: Mi copia, sono proprio come quelli che copiano.
0: Vabbè, quelli, scusa.

0: buona domenica.
1: Bella, olè. Mi piace un sacco anche questa di Saif, che è già una garanzia ormai da dopo Sanremo. Buona domenica. Allora, intanto parlavamo di cose che ci fanno rilassare tantissimo, così sì. Come i manager ormai statunitensi e anche giapponesi dopo il lavoro se ne vanno a fare lavori di falegnameria, sì. Lavori con legno per rilassarsi. Mi viene da pensare, tu quando finisci con la radio, cosa ti fa rilassare quando torni a casa? Cosa ti...
2: Ma perché quello ride?
1: Chissà perché.
2: No, allora, hai posto la domanda in maniera sbagliata.
1: Perché non dovevo dire quando torni a casa.
2: Quando torni a casa dove finisci la radio, significa che è una cosa che fai tutti i giorni. No, la domanda è posta male. Allora, la domanda è, qual è quella cosa che vi fa rilassare?
1: Ah, senza dire dopo il lavoro.
2: Perché tu magari ti rilassi una volta ogni 15 giorni.
1: Perché tu dopo il lavoro fai una sola cosa.
2: Non sto dicendo, qual è quella cosa che magari non faccio sempre.
1: Ok.
2: Quello è un memorandum, quello è...
1: Allora, qual è quella cosa che non è detto che tu faccia sempre? Sì. Così cominciamo ad escludere un po' di cose che magari non si possono dire, che ti fa rilassare.
2: Mi vuoi romantico e introspettivo?
1: Ma ti voglio sincero.
2: Benissimo. Una cosa che mi fa rilassare tantissimo, o tu mi ridi in faccia.
1: No, non
2: io prendo e ti prendo una cosa e te.
1: No, allora, dai, non ti ho promesso.
2: È guardare le stelle. Perché è sta pausa?
1: Non sto
2: che
1: dicendo.
2: Che non mi guardi, mi sta mangiando le labbra per dire, ma questo che sta dicendo? È una cosa che
1: sto provando a immaginarti su un terrazzo che guardi le stelle.
2: No,
1: sai perché?
2: Lo faccio spesso, soprattutto d'estate quando sono in ferie. Capita spesso che me ne vado in spiaggia da solo e vado a guardare sopra. Poi se c'è la luna piena non te lo dico proprio.
1: Diventi
2: vado
1: un licantropo.
2: No, perché inizio a ragionare.
1: Esatto, allora fermati. Ecco.
2: A pensare
1: hai
2: le
1: capito
2: cose
1: perché?
2: Belle.
1: Hai capito perché io poi...
2: Non è un capello.
1: Non penso che quella per te sia un'attività rilassante, perché tu se ti metti a guardare le stelle, siccome io ti conosco, quando stai da solo e cominci a meditare, ti conosco, il tuo cervello va.
2: Comunque,
1: e poi ti nervosisci.
2: Guardare le stelle. Le stelle e la luna, mamma mia, io impazzisco.
1: Sì, sì,
2: care
1: ma...
2: donne, dopo aver detto questo, posso solo dirvi che ho un bellissimo terrazzo che sto attrezzando.
1: Okay.
2: Quindi, che facciamo?
1: Milite sempre.
2: Mi volete privare? È partita la canzone.
1: Pensa a te.
2: Volevo continuare il discorso.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: Kiss, kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
13: più gonfia?
12: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: The Colors con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Il vostro pomeriggio, anche insieme ai Corrieri, prende un'altra piega.
1: Eh sì, si parlava di cose che ci fanno rilassare, quindi cose che fate quando volete rilassarvi. Io ho detto, guardo le stelle, guardo la luna, perché sono un romanticone.
0: Sì.
1: E molte persone dicono, ah Ciro, sono come te, anche io amo guardare le stelle quando c'è la luna piena.
0: Che Mary ha scritto, voglio guardare le stelle con te, Ciro.
1: Guardiamole insieme.
0: Lo distrarresti, Mary, fidati, lo conosco bene.
1: Poi attenzione, arriva questo messaggio di Sara che dice, anche io per rilassarmi faccio dei croquet.
0: No, no, non fai croquet. C'è scritto croquet, ma credo si legga crochet, che è crochet, l'arte del, una sorta di punto a croce, insomma, di uncinetto, che si creano le cose.
1: Il croquet, perché dici, nello specifico faccio cose simpatiche, peni e vagine adattati a personaggi o frutta, quindi pensavo che facessi il croquet a forma di
0: a forma di che? Di banana?
1: Che ne so io?
0: No, guarda che ci sono un sacco di pagine Instagram, no? Con questi lavori, pupazzetti fatti con a maglia,
1: sì.
0: Ma adesso non so usare i termini specifici, credo che si pronunci crochet, e quindi mi viene da pensare, fa un ananas con la vagina?
1: Non lo so, non l'ho capita questa cosa.
0: Avremmo dovuto chiedere.
1: Vabbè, mamma ci sta. La patata. Oh, però dai, quello mi dà i consigli e poi io
0: ma
1: non posso
0: ripetere quello che ti
1: dice.
0: Perché
1: io sono così.
0: Non puoi ripetere quello che ti dice nell'interfono. Comunque, come siamo messi? Dopo riusciamo a parlare del fatto che la manualità non è solo una cosa tipica italiana?
1: Vedremo. Non lo sa, okay. Chissà che cosa può succedere. Intanto, state con noi, arrivano questi qua. Vai. I'm so tired.

0: Sta mugugnando secondo te Olivia Dean quando fa
1: ma quello è un modo di cantare di questi
0: poco quando le donne fanno un po' così. Allora Man I Need, senti, noi abbiamo tanto tirato acqua al nostro mulino, abbiamo detto di quanto noi italiani siamo bravi con la manualità e i lavori artigianali, però se dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, e quando dico Cesare non intendo Pippo Pelo, noi dobbiamo riconoscere che anche i giapponesi sono molto bravi nell'arte del kintsugi.
1: Il kintsugi?
0: Kintsugi.
1: Il kintsugi, mi metti una base da kintsugi, per favore?
0: Cos'è una base da kintsugi?
1: Eccola qua, questa è.
0: Vabbè,
1: mi
0: dai.
1: Dai anche una luce da kintsugi.
0: Ma cos'è una luce da kintsugi?
1: Semplicemente un blu.
0: La nobile arte di riparare un vaso che si rompe.
1: Finito?
0: Ma che
1: è? Stavo guardando, è finito tutto?
0: Cosa deve essere?
1: Ah, scusa.
0: Va bene.
1: Che cos'è il kintsugi?
0: È la nobile arte, dicevo, di riparare.

0: vaso rotto, un piatto rotto, comunque una ceramica che si rompe.
1: Quello con l'oro.
0: Con la polvere d'oro, certo, mischiata poi, non
1: per
0: so
1: dare
0: a quale...
1: una seconda vita agli oggetti che sono stati importanti.
0: Esatto,
1: giusto?
0: Quindi non è solo la riparazione di qualcosa, no? Quindi riparare qualcosa che si è rotto, ma è anche una filosofia meravigliosa che ci dice che qualcosa che si rompe non va per forza buttato, non è per forza finito, può diventare anche più bello.
1: Ancora più bello.
0: Ancora più bello.
1: Quindi quando tu rompi...
0: se è una cosa che
1: esatto,
0: si rompe...
1: noi lo aggiustiamo e diventa ancora più bello. Sempre
0: se
1: lui.
0: Se così fosse...
1: Vai con la novità!
0: Il mio sarebbe un gioiello.
1: Bellissimo. Allora. Ah, attenzione, arriva il nostro amico bravissimo, mi piace tantissimo lui da sempre. No, scusate, allora vado a leggere. Francesco Gabbani.
0: Pensavo lo conoscessi. Un tuo amico. Bella la nuova, si intitola Summer Funk.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
13: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
13: Kiss, kiss.
14: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: a quest'ora.
1: Ringraziamo Raniero che ci ha mandato questo messaggio inoltrato da una sua amica, ok?
2: Sì.
1: Allora, per favore Ciro, ci leggi il testo così avremo modo di capirlo meglio dopo?
2: Ti prego, vai. Coadiuvami.
1: Coadiuvami.
2: Allora, buongiorno Marcella.
1: Sì.
2: Ma che sta succedendo a casa tua? Ogni notte tra le 23.47 e l'una circa,
1: orario a casa, Madonna, infatti
2: sento
1: sì.
2: trascinare avanti e indietro quello che posso solo immaginare essere un armadio dell'Ottocento.
1: Perché fa?
2: Sì, o un ippopotamo, forse perché è pesante e fa rumore.
1: Ah, ok.
2: A questo si aggiunge un inquietante ticchettio, seguito da improvvisi rumori di cose lanciate contro il muro. Ma che minchia state facendo?
1: Ma non si dice in radio.
2: Possiamo riportare queste attività paranormali a orari più compatibili con la vita umana? Ti ringrazio.
1: Bella richiesta.
2: Allora, già il messaggio mi fa ridere, devo dire la verità, mi fa ridere.
1: Ma poi non ho capito, il mobile dell'Ottocento, ma perché i mobili moderni non possono essere pesanti?
2: Perché sono pesanti e quindi...
1: Va bene, comunque noi abbiamo elaborato nel nostro studio di registrazione una canzone...
2: La nostra band, ovviamente.
1: La nostra band dal vivo, una canzone basata su questo testo e ne è venuta fuori codesta.
3: Buongiorno Marcella. Ma che sta succedendo a casa tua?
1: Mamma mia. Madonna che
3: ansia. Ogni notte

0: Alessio.
1: Bello, bello.
0: Bella. Allora, voglio ringraziare, ragazzi, la nostra band qui alle nostre spalle.
2: Grazie.
0: I Poker Street, grazie.
2: I Poker Street.
0: Spritz
2: magari. Che minchia stai dicendo?
0: Sì.
2: Comunque,
0: sì.
2: No, grazie a Raniero piuttosto che ci ha mandato il messaggio. E grazie
0: a tutti.
2: E la voce
0: di Annalisa, perché è stata veramente gentile. Grazie.
2: Non ha cantato Annalisa, poi ci chiamano i suoi autori. Grazie a chi ci sta mandando già i messaggi al 347 490 00.

0: Vai.
1: No, e poi dice anche, e credo a questo punto si sia ispirato a te, i romantici guardano il cielo.
0: Ma vedi.
1: Come
0: vedi.
1: Te che guardi le stelle.
0: Io guardo le stelle quando c'è la luna piena, no. Non mi parlare quando sto dicendo
1: non
0: un concetto.
1: Non si vedono le stelle quando c'è la luna.
0: E lo so, appunto, infatti mi dedico alla luna piena. Grazie
1: allora,
0: per questa botta di romanticismo.
1: Grazie mille per questa botta di energia che ci avete dato anche voi ascoltatori, perché ricordiamolo, siete anche voi che tenete compagnia a noi in queste tre ore che torneranno domani dalle 16 fino alle 19.
0: Ragazzi, vi dico solo questo, domani c'è un ospite incredibile.
1: Veramente.
0: State con noi.
1: Ed Alfio e Ciro.
2: Che bella, è bella.

0: Obiettivo, una canzone bellissima del 1992, un History Kiss, Don't You Worry About a Thing degli Incognito, e tra poco l'informazione su Kiss Kiss.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. Oltre 2 ore di vertice bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, il capo della Casa Bianca ha detto che Xi si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran e ha anche aggiunto che il leader cinese ha assicurato che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Nel corso dei colloqui Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che se gestita correttamente i due paesi possono mantenere una stabilità generale, ma se così non fosse, dice, Pechino e Washington potrebbero scontrarsi, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che nella notte ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. L'attacco ha causato almeno 8 morti, tra cui una bambina di 12 anni e decine di feriti. L'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passa ora all'esame del Parlamento per la necessaria autorizzazione come previsto dalla legge quadro sulle missioni all'estero. Ad annunciarlo il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di un provvedimento più flessibile del solito, che fa riferimento ad aree non più puntuali, in modo tale, spiega, di poterci muovere in relazione ai cambiamenti che sono repentini, anche perché, aggiunto, come ci insegna Ormuz, abbiamo poi bisogno di autorizzazioni precise quando dobbiamo fare cose particolari. Prima del Consiglio si è tenuto un vertice fra la premier Meloni e i 2 vicepremier Salvini e Tajani. Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea, lo conferma la Farnesina, e 5 sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità del posto. Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, erano su una barca da crociera subacquea gestita da stranieri ed erano scomparsi durante un'immersione. Ancora cronaca, la Corte d'Assise di Milano ha riqualificato l'accusa principale, reato di omicidio volontario plurimo aggravato e morte come conseguenza di altro reato, nel processo per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom dove morirono 3 giovani cinesi. Condannato a 21 anni il presunto esecutore materiale, a 30 anni 2 mandanti. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio all'interno del quale le vittime stavano dormendo. Lo sport, tennis, Jannik Sinner ha battuto il russo Rublev 6-2-6-4 e si è aggiudicato così un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, 32esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000 per l'alto tesino, che supera così il record di Djokovic. Ciclismo, l'azzurro Davide Ballerini vince la 6ª tappa del Giro d'Italia da Pestum a Napoli di 142 km, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e chi schissa a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, ore 19 fino alle 21 insieme con Max Pennino, e vi saluta dalla regia. Vi parliamo da una Napoli semi paralizzata dal passaggio del Giro d'Italia, avete sentito, no, anche nelle news, anche io vi ho partecipato per arrivare in radio, l'ho fatto pure io, il Giro d'Italia bello largo, a me dovrebbero dare la maglia rosa, altro che baci, grazie per aver scelto di viaggiare insieme a noi, insieme alla compagnia Kiss Kiss. The Bosa per cominciare con Magnetic.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Ciao, buonasera, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Nello specifico, fino alle 21 ci sono io, Rita Manzo, insieme a Max Pennino, che vi saluta dalla regia. Abbiamo una gran voglia di fare complimenti a Yannick Sinner, chiaramente, agli internazionali d'Italia. Ha fatto un'impresa straordinaria. Il nostro campione ha superato il russo Rublev con un netto 6-2-6-4 e ha conquistato una splendida semifinale a Roma, e superando persino il cammino di Djokovic. Quindi una vittoria di classe, di maturità, arrivata nonostante i molti match ravvicinati. Lo stesso Sinner ha ammesso a fine gara di avvertire, come dire, quel pizzico di stanchezza per i ritmi serrati dell'ultimo periodo, però la sua tenuta mentale si conferma come sempre davvero numero uno. C'è stato anche spazio per l'orgoglio tricolore nelle parole del nostro record man altoatesino del tennis, che si è detto appunto felice per il contemporaneo successo di Luciano Darderi. Quindi Roma si gode un momento d'oro per lo sport italiano, con due azzurri tra i migliori

0: Green Kiss.
1: L'eccellenza del mare italiano tiene un nuovo importante primato, perché sono ben 257 i comuni premiati con la bandiera blu 2026, 11 in più rispetto all'anno scorso, a testimonianza di una crescita costante nella tutela del nostro patrimonio naturale. Comunque la Liguria si conferma al vertice nazionale con 35 località certificate e subito dietro un ex aequo straordinario per Puglia e Calabria, entrambe a quota 27. E a fare la differenza quest'anno sono stati 14 attesi nuovi ingressi, tra cui spiccano mete iconiche come Rimini, come Lipari, simboli di un turismo estivo che unisce il fascino dell'accoglienza alla massima sostenibilità ambientale. Acque limpide, servizi inclusivi e gestione virtuosa del territorio si confermano dunque le coordinate perfette dell'estate italiana.
0: Green Kiss.

0: Ti schissa te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Ti schissa te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà.
1: Una mela lo farà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Kiss Kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss Kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss. Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss Kiss.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss Kiss.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
14: Via via.
13: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dead, così si intitola la nuova di Olivia Rodrigo e l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Esplosione di colori nel cuore barocco della Sicilia, facciamo tappa adesso a Noto, città che io adoro. A Noto prende vita la 47esima edizione della famosa Infiorata, un evento che trasforma via Nicolaci, quindi la via principale della cittadina, in un immenso tappeto artistico. I numeri sono da capogiro, oggi leggevo una cosa tipo 400.000 petali freschi tra garofani, rose e fiori di campo che daranno forma a 16 bozzetti ispirati quest'anno al patrimonio storico dell'isola. Squadre di maestri infioratori lavoreranno senza sosta per tutta la notte per creare una spettacolare galleria a cielo aperto visibile per tutto il fine settimana. E come ogni anno il centro storico della città di Noto, capitale del barocco, patrimonio UNESCO, ricordiamolo, è già pronto ad accogliere decine di migliaia di turisti da tutto il mondo proprio per l'Infiorata, un festival unico dove l'arte incontra la natura, il profumo della primavera siciliana. Quindi un abbraccio a tutti gli amici di Noto e della Sicilia all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Mi piaci, arriva Alex Britti per voi ora.

Notre, Talk to You su Radio Kiss Kiss, il giusto sound per l'aperitivo del giovedì sera, direi, in compagnia di Portami a casa Kiss Kiss con me, Rita, e con Max che vi saluta dalla regia. Il profumo della primavera, lo sentite? No, oggi veramente il tempo fa schifo un po' ovunque in Italia, lo so. Anzi, a tal proposito vi ricordo che tra poco ci collegheremo con i nostri esperti del meteo per sapere che tempo ci aspetta nelle prossime ore, però oggi ho letto da qualche parte che il maltempo sta per lasciare spazio direttamente all'estate, quindi prepariamoci perché l'estate è molto più vicina di quanto speriamo. Comunque il profumo della primavera viaggia nell'aria, supera i confini e oggi ci porta dritti in Scozia per celebrare il giardino dell'anno. Prima parlavo dell'infiorata di Noto, che è un evento meraviglioso annuale, ma c'è questo prestigioso premio internazionale Carlo Scarpa che rompe un pochino la tradizione, cioè ogni anno viene eletto il giardino dell'anno. Per la prima volta il titolo esce dall'Italia e vola all'estero, dritto in Scozia. Il giardino dell'anno è Hospital Field, un antico complesso

medievale di Arbroath. Non si parla qui solamente di fiori e di piante, questo riconoscimento intitolato appunto a Carlo Scarpa, che è un leggendario architetto veneziano, premia l'armonia perfetta tra uomo, storia e natura. Questo è il senso del giardino dell'anno, e Hospital Field ha conquistato la giuria con questo giardino pazzesco murato e una serra di felci rarissima, proprio il giardino delle fiabe.

Natalie Puth su Radio Kiss Kiss, è un grande new kiss in arrivo. Se vi aspettate un brano politicamente corretto, ecco, non è questo il caso. Se invece volete pura energia, provocazione e chitarre che spettinano, ecco, siete nel posto giusto. Spazio alle Bambole di Pezza, questo è il loro nuovo singolo e si intitola Porno.

0: E New Kiss, la nuova delle bambole di pezza. Eccoci all'appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per le prossime ore. Buonasera ad Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in generale esaurimento nelle prossime ore, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Domani il tempo peggiorerà a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato, rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Col passare delle ore ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Yes,
12: yes. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Kiss
13: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Una coppia interessante, Miles Smith, Niall Horan, su Radio Kiss Kiss con Drive Safe. Alzi la mano chi sta già sognando la fuga perfetta ad alta quota tra pascoli verdi e vette spettacolari. La stagione estiva in montagna è ufficialmente ai blocchi di partenza, però attenzione se la vostra meta sono le famose, iconiche Tre Cime di Lavaredo. Le Dolomiti riaprono le porte alla stagione estiva, però scattano delle regole per proteggere la natura. C'è il semaforo verde dunque per la riapertura della famosa strada panoramica per le Tre Cime di Lavaredo, attiva dal prossimo 23 maggio, però attenzione alla grande novità per gli automobilisti: l'accesso alle auto dirette ai piedi dei giganti di roccia è consentito solo su prenotazione obbligatoria online. Quindi il portale del comune di Auronzo di Cadore ha già sbloccato il primo pacchetto di ticket per fermare il famoso caos dell'overtourism e tutelare l'ecosistema montano. Qui, però, chi vuole evitare i 40 euro di pedaggio in auto ha un'ottima alternativa green, perché dal 31 maggio torna attivo anche lo shuttle bus navetta da Dobbiaco, anche quello prenotabile online. Della serie zaino in spalla sì, ma pianificando il viaggio in montagna in anticipo, perché poi alla fine, ragazzi, diciamoci le cose come stanno: al di là dei ticket e dei blocchi al traffico c'è un codice non scritto che vale più di ogni regola: il rispetto. Il rispetto, cioè la bellezza delle Dolomiti è un patrimonio fragile che appartiene a tutti, e proteggerla ovviamente dipende da ognuno di noi. Quindi ricordiamoci sempre di ascoltare la natura e di trattarla sempre con grandissima cura. Meja per voi su Kiss Kiss.

Vedi la gioia di condividere la musica più bella con tutti voi qui su Radio Kiss Kiss, ritrovare successi come questo del 1998 di Meja, All About the Money, adesso Blanco ed Elisa con Ricordi.

Molto, molto intensa. Ricordi Blanco ed Elisa qui su Radio Kiss Kiss. Ma attenzione, attenzione. History Kiss in arrivo, musica per le mie orecchie. Vi riportiamo indietro alla fine degli anni 90 e vi propongo una traccia che ha, come dire, ridefinito in qualche modo il concetto di rock al femminile in Europa e ha fatto diventare questa giovane cantautrice olandese in una star mondiale. Un testo diretto, un brano che parla di libertà, di carattere, di scelte forti, cioè una storia di fiera indipendenza. Doveva aver avuto un sacco di brutte esperienze sentimentali questa ragazza per decidere di non volere mai essere la moglie di nessuno. Nobody's Wife, Anouk

Historichisti del 1997, Nobody's Wife era Anouk. Eccoci, seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, giovedì 14 maggio, è già giovedì oggi, questa settimana sta volando via in un nanosecondo. Grazie e buonasera a voi per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me, Rita, insieme a Max Pennino che vi saluta dalla regia. Abbiamo musica, notizie e curiosità dal mondo ancora per un'ora per voi, ma la musica naturalmente la più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, ha la precedenza assoluta. Quindi ripartiamo con Ed Sheeran, Eyes Closed, Mada Sun, Don't You Worry e subito Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: festa grande, grandissima negli spogliatoi dell'Ipswich Town, e il capo popolo è lui, Ed Sheeran, appena ascoltato su Radio Kiss Kiss con Eyes Closed. Ed Sheeran che ha celebrato il ritorno in Premier League del suo club del cuore cantando insieme ai calciatori. Ed Sheeran peraltro è anche socio di minoranza e sponsor ufficiale della squadra, quindi si è scatenato letteralmente subito dopo la vittoria decisiva a Portman Road. Con una bella pinta di Guinness in mano ha intonato a cappella la sua hit storica The A-Team, trascinando quindi l'intera rosa, l'intera squadra in un coro improvvisato che è diventato, come possiamo immaginare, viralissimo sui social. Una gioia incontenibile per il caro Ed Sheeran, che ha voluto dedicare questo storico traguardo non solo alla squadra ma a tutti gli abitanti della sua contea. Cioè lui ha proprio forte questo senso di appartenenza, si sente, ed è meraviglioso. Siete con Radio Kiss Kiss, buon giovedì sera a voi, questo è Night che arriva con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Forte, forte, di nome di fatto Night su Radio Kiss Kiss. Cresce l'attesa per la finalissima di Amici ed è il momento di far sentire la vostra voce. Sul nostro sito kisskiss.it sono aperte le votazioni per scegliere il preferito tra tre grandi finalisti, Angie, Elena e Lorenzo. Avete tempo solo fino a domani, venerdì 15 maggio alle ore 17 in punto. Le preferenze di tutti voi ascoltatori della nostra radio saranno fondamentali, perché il prestigioso premio delle radio verrà assegnato durante la finale del programma unendo i vostri voti a quelli degli uffici musica e dei direttori artistici dei network coinvolti. Quindi un'occasione unica per spingere il vostro artista del cuore verso la vittoria di questa edizione di Amici. Collegatevi dunque al nostro sito kisskiss.it, cliccate il vostro preferito e decidete chi merita di vincere.

0: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Kiss.
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Kiss Kiss.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss. Kiss.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
0: Kiss Kiss.
8: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio

canzone estiva Annalisa su Radio Kiss Kiss. E così il Quirinale si è trasformato nella notte degli Oscar della musica e del cinema, e il vero protagonista social è lui, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non so se avete visto le immagini e i video che scorrono sul web, la celebrazione per i 145 anni della SIAE si è trasformata in un festival di colpi di scena che ha fatto veramente impazzire i social. Si va dall'ormai mitico selfie ravvicinato con la rapper Anna Pepe al bacio improvviso e affettuoso stampato sulla guancia del capo dello Stato da una scatenatissima Gianna Nannini, fino all'omaggio poetico e molto ironico del regista premio Oscar Paolo Sorrentino del mio cuore, che dal palco ha confessato al presidente: se il mondo fosse popolato solo da lei e dagli altri artisti vivremmo gioiosi e pacifici, purtroppo ci sono anche gli altri, così ha detto. Insomma, un Mattarella inedito e amatissimo, che ha dimostrato ancora una volta come l'istituzione più alta del nostro paese sappia essere incredibilmente vicina alla cultura e all'energia della nostra arte.

so tutto io, Mr. Know It All, Teddy Swims, per voi su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ritorno in grande stile nella Terra di Mezzo, quindi apriamo questa breve parentesi cinematografica. Ritorno nella Terra di Mezzo, ma con una clamorosa rivoluzione dietro la macchina da presa, perché al Festival di Cannes il premio Oscar Peter Jackson ha rotto il silenzio sul nuovo attesissimo film della saga, Il Signore degli Anelli, La Caccia a Gollum. Jackson ha confermato che non sarà lui il regista, dichiarando che la storia sarà molto più interessante se a dirigerla sarà proprio Gollum. Dietro la cinepresa ci sarà infatti Andy Serkis, lo storico attore che ha interpretato la creatura e che, secondo Jackson, conosce la sua complessa psicologia e la sua dipendenza dall'anello meglio di chiunque altro. Quindi il film esplorerà una prospettiva intima inedita, concentrandosi soprattutto sulla mente, sulla psicologia del personaggio. Insomma, una scelta geniale, coraggiosa, d'altro canto, insomma, Peter Jackson è uno con i contro, no? Prepariamo i popcorn, anche se per goderci lo spettacolo al cinema dovremo attendere il Natale del 2027.

Animo, animo, come dice il mio amico Max Poli, che saluto con un abbraccio. Chitarra acustica in spalla e nessun preavviso, Fulminacci qualche giorno fa si è fermato lungo la via di Trastevere e ha iniziato a suonare, ha attirato in pochi minuti un sacco di persone, graditissima sorpresa anche il suo nuovo singolo.

0: E New Kiss, la nuova di Fulminacci, e i riflettori di Vienna si accendono per la seconda attesissima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026. La gara dunque entra nel vivo con una scaletta veramente ricca di colpi di scena, che si aprirà col pop bulgaro di Dara per chiudersi con il rock travolgente della Norvegia. Ed è proprio la delegazione norvegese a far discutere, perché il cantante Jonas Lov è stato formalmente ammonito a cartellino rosso per lui a causa della sua coreografia giudicata decisamente troppo hard e sensuale per lo show. Ma cosa vuoi che sia, ho visto cose decisamente più hard sui palchi, quindi per evitare la squalifica a poche ore dalla diretta lo staff ha dovuto ripulire e modificare i movimenti sul palco. Insomma, la censura colpisce ancora, ma lo spettacolo europeo è salvo. Stasera scopriremo chi conquisterà gli ultimi pass per la finalissima, dove c'è già il nostro Sal Da Vinci pronto a srotolare e far valere il tricolore.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
2: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Kiss Kiss. Hey!
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Kiss Kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss Kiss.
13: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Era Potential di Somber qui su Radio Kiss Kiss, il nuovo talento della musica internazionale Somber, che ha conquistato tutti e a tempo di record, e non solo per la sua musica, anche per le sue scelte di look che lo hanno già reso un'icone di stile unica, voce magnetica, outfit pazzeschi. A proposito di outfit pazzeschi, se Radio Kiss Kiss fa parte della tua vita, oggi puoi anche vestirla. È disponibile il merch ufficiale del nostro 50° anniversario ed è un look completamente Kiss Kiss, per essere davvero made of Kiss Kiss: t-shirt, felpe, giubbotti, cappelli, sciarpe esclusivi, insomma un pezzo di storia della radio da indossare ogni giorno. Attenzione però, perché è una produzione super limited edition, quindi le scorte sono limitate. Vai subito su shop.kisskiss.it.

Fantastico, Biagio Antonacci chiude il nostro appuntamento di oggi con You and Me, ma è Io, Tu e Kiss Kiss, l'appuntamento della sera da ora, dalle 21 fino alla mezzanotte, con il nostro capitano Stefano Piccirillo che sta per arrivare. Io vi abbraccio, vi saluto, vi do appuntamento a domani alle ore 19. Ringrazio e saluto Max Pennino in regia, anche Andrea Cimino, così, che ha partecipato amichevolmente, e un History Kiss per salutarvi, ve lo dedico volentieri. Eyes Without a Face, grande successo del 1983 di Billy Idol. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti. Sì.

Becky senza voto, che appassionò tantissimo Billy Idol, tanto da farne una canzone. Ai cori c'è la sua fidanzata dell'epoca, 1983. Felice serata! C'è la musica più bella! E si fa comitiva con Io, Tu e Kiss Kiss anche in questo giovedì sera. Quando arriva il giovedì sera tu senti il fine settimana dentro, anche se devi lavorare domani, anche per i lavoratori del sabato mattina, però cambia un po' l'umore, il mood di una settimana che prende la discesa giusta verso il divertimento, lo svago, almeno quello mentale, quello che facciamo tutte le sere all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Max Pennino in regia. Celebreremo 50 anni di musica più bella con un sacco di appuntamenti imperdibili. Uno arriva tra poco, ma subito c'è Samurai J, la cantate, ossessione.

correndo un po' troppo, facciamolo lento, andale andale, insieme a Samurai J e la sua ossessione che apre l'appuntamento di questa sera di O2 e Kiss Kiss. Come state amici? Giovedì nella prima parte ci sono i top artist della musica pop, quelli che hanno venduto un sacco di dischi, quelli che hanno fatto la storia unendo vari generi musicali in uno comune, quello pop, perché arrivavano dal soul, dal rock, dal jazz, dal funk, dalla musica dance, ma hanno ottenuto un successo incredibile. Nei nostri ricordi la musica dell'anima è subito grande protagonista, e in particolare in un anno dove ci fu un'autentica rivoluzione culturale, 1968, un periodo di forti tensioni sociali. La canzone di Aretha Franklin invita a riflettere sulle scelte personali, lottare per i propri diritti, diventando un inno non solo per le donne ma anche per la popolazione di colore. E poi c'erano i nuovi diritti, perché il 68 segnava l'inizio della rivoluzione sessuale, del femminismo moderno, del rifiuto del consumismo, ma anche l'outfit, la minigonna, la Beat Generation, insomma, per chi l'ha vissuto, un anno davvero meraviglioso. Scritta insieme al marito, Think Aretha Franklin, parte così Io, Tu e Kiss Kiss.

Signori, è arrivata la regina. Aretha Franklin ha venduto più di 80 milioni di copie di dischi come supporto fisico, tipo la popolazione della Turchia, tanto per intenderci. Questa canzone è simbolo, e chi ha visto anche The Blues Brothers quando entrò Aretha Franklin, un momento iconico in cui lei ruba la scena cantando con potenza mentre balla nel ristorante che gestisce insieme al marito nel film, e si ribella anche al marito che vuole lasciarla per tornare a suonare con la band. Tutto questo accadde in due periodi differenti, canzone che visse due volte, interpretazione del 1968 e poi proprio all'inizio della decade 80 con il famoso film dei Belushi, The Blues Brothers. Vi porto negli anni 90. Non si parla di fede quando si dice Losing My Religion, ma è un classico che è basato su un modo di dire del sud degli Stati Uniti che indica appunto la perdita della pazienza e della ragione, tipo quando sei nel traffico in una grande città italiana. Losing My Religion potrebbe essere l'inno soprattutto in certi orari, ma è una canzone bellissima pubblicata da Michael Stipe e Ram nel 91.

Un membro dei REM imparò a suonare il mandolino, che è presente in questa canzone. REM, pizza e mandolino potremmo definirli, proprio davanti alla televisione, perché questo strumento voleva essere inserito all'interno di questa canzone che sdoganò il successo dei REM in giro per il mondo. Prima di questo momento, infatti, i REM erano una band rock alternativa, insomma, quindi un appassionato di nicchia poteva conoscerli. Poi boom, 1991, l'esplosione definitiva con Losing My Religion, quando si perde il lume della ragione. E qui ci vorrebbe per Michael Stipe l'antico proverbio cinese: con la pazienza la foglia di gelso diventa seta. Attenzione, e poi vi porto negli anni 10. 5 ragazzi: Niall, Zayn, Liam, Harry e Lewis. Già nominando i nomi di battesimo riconoscerete la storia di un fenomeno senza precedenti. 5 anni, 5 album, milioni di dischi venduti e fan base attive in tutto il mondo per il fenomeno One Direction. Soprattutto qui in Italia, Radio Kiss Kiss se ne sa qualcosa. 2013, Story of My Life.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sarò anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Kiss, kiss.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cena insieme, a bere una cosa, a ritrovarsi dopo un evento dove tutti e due super ospiti hanno dato il meglio di loro, e poi naturale nasce spontaneo il fatto di dire: oh, ma facciamo qualcosa insieme. Finalmente ce l'hanno fatta Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Questa è Superstar, le superstar, le ascoltatrici ma anche gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Come devo dire, cosa? Sei sempre il migliore.
0: Non è vero.
1: Quando sento la tua voce mi fa stare bene.
0: Grazie, troppo buona.
1: Ciao a tutti, Elena d'Avellino.
0: Ciao,
1: un
0: Elena.
1: Bacione.
0: Ciao, ciao. Poi con l'Iban siamo già d'accordo. Tutti i complimenti che ascoltate sono la cessione del mio quinto dello stipendio. Invece un uomo davvero che merita tutti i vostri complimenti, che purtroppo spariva da questa terra il 14 maggio, cioè oggi, però 28 anni fa, 1998, denominato All Blue Eyes, o qui in Italia The Voice, Frank Sinatra.

Quando si dice i brividi e quando si dice di un uomo nato il 12 dicembre 1915 nel New Jersey, le radici italiane, il padre Antonino era siciliano mentre la mamma Natalina Garaventa di origini liguri. Davvero The Voice ci manca tanto e ogni tanto quando torna un crooner di successo noi impropriamente ma anche il pubblico lo chiama, lo definisce The Voice, The Voice.

anche ai turnisti e la notte che cominciano tra virgolette la loro giornata di lavoro ascoltando Radio Kiss Kiss. 1, 2, 3, 4, 5 gocce, apri l'occhio.

Comi durante il festival musicale tra i più importanti al mondo, il Coachella, Madonna appare sul set di Sabrina Carpenter. Era semplicemente un'anticipazione di un duetto cantato già lì e pubblicato su disco. Novità per loro due e

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss, kiss.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Yes, yes.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
11: Fiorentini.
7: Kiss, kiss.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
11: Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: in macchina pompa e dà questo tipo di sensazione di viaggiare all'infinito nella sera, nella notte di Radio Kiss Kiss, autoradio in macchina, l'ideale per voi. Anche il 347 490 0042. A proposito, iniziate a scriverci il vostro anno di nascita, perché leggeremo una canzone esattamente al vostro anno, quando siete venuti al mondo, per un anno una canzone. 347 490 0042, tuo anno e canzone relativa, quale porta fortuna. Intanto cosa succede lì fuori?
1: Ciao Stefano, ciao al tuo regista Max, buona serata a tutti, buona trasmissione e kiss kiss.
0: Kiss kiss anche a te. Senti quanto sta chill il nostro Franco da Ferrara e tanti amici che stanno vivendo questa situazione da fine giornata, e per lui, per tutti voi anche, un successo che compie 20 anni. James Morrison, You Give Me Something.

Fra Quintale con Aranciata, pronti nella comitiva di O2 e Kiss Kiss, aspettando anche i mondiali di calcio. Voi direte: ma chi se ne frega dei mondiali di calcio? L'Italia non gioca, ma sarà uno spettacolo incredibile, almeno per quanto riguarda la finale. Così come accade nel football americano, nella NFL ci sarà il mitico halftime show, cioè lo spettacolo dell'intervallo musicale. Che spettacolo! Tu pensa che il direttore di tutto questo musicale dell'evento è Chris Martin dei Coldplay, che ha chiamato tre personaggi sconosciuti, anzi due solisti e un gruppo non li conosce nessuno, ovvero primo tempo si gioca la finale, poi lo spettacolo allo stadio che è situato all'interno dello stato del New Jersey, Shakira, Madonna e i K-pop, che praticamente viene rappresentato dal gruppo per eccellenza, i sette fratelli BTS. BTS, Madonna, Shakira, halftime dei mondiali. Niente male la scelta di Chris.

E avete ragione, niente male, lo spettacolo dell'Halftime Show per la finale dei mondiali il prossimo 19 luglio. Intanto Kid Laroi, che chiude il duetto con Justin Bieber di qualche anno fa, 5 per l'esattezza, ai tempi di Stay. Comodi, tranquilli, velocità di crociera in macchina, vi porto nella storia. 1997, esattamente 29 anni fa, entravi in un club di Londra, c'era una ragazza riccioluta, capelli rossi, sempre molto affascinanti, e via, con una voce pazzesca. Questa ragazza dell'epoca era Billie Myers, scoperta all'interno di un club, come capita sovente a tante star in divenire della musica. Questa è la sua One Hit Wonder, si chiama Kiss the Rain.

0: Cosa fai, Billy?
1: Mi stai salutando davvero?
0: Io ti sento, tu mi senti collegamento.
1: I collegamenti anni 90 e lei ripeteva: questa è la storia del 97.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: 22 di questo giovedì sera, intanto sarà Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner, che oggi ha battuto ogni record per i Master 1000, 32 vittorie consecutive in semifinale agli internazionali d'Italia, dove ieri sera il match di Dardari, che ha vinto anche lui in semifinale, sfiderà Rud, è stato sospeso per una mezz'oretta per fumo. Il fumo arrivava dallo stadio olimpico per i fuochi d'artificio dopo la finale di Coppa Italia, primo evento nella storia del tennis, un'interruzione del genere. Si riparte, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ecco l'appuntamento che stavate aspettando, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Basta scrivere al 347 490 0042 via WhatsApp, ovvio, il vostro è quell'anno lì, è quell'anno che pesa a molti, il vostro anno di nascita, la vostra data, e in particolare partiamo da lì a fare due chiacchiere con voi, i vostri highlights di vita, ciò che raccontate, ciò che vi piace condividere con gli ascoltatori della sera di Io, Tu e Kiss Kiss. Ad esempio ieri abbiamo avuto una bella storia anche di campeggiatori, donna in campeggio, amicizie che durano una vita, la stessa estate nello stesso posto, lo stesso campeggio, la voglia di libertà, di fare una vacanza Young, Wild and Free. La nostra ascoltatrice, se non erro ieri dalla provincia di Bergamo, ha raccontato parte della sua vita, come Radio Kiss Kiss ne racconta la sua in occasione dei 50 anni. La cosa poi che chiude in modo molto musicale e molto bello è che leghiamo alla vostra data di nascita la canzone esattamente di quell'anno, facendovi poi da portafortuna e utilizzando quella canzone quando vorrete, spesso e volentieri nella vostra vita, ricordandola, cantandola, insomma, sono nato con quel pezzo esagerato, fantastico, e potrebbe essere utile in tante situazioni, non solo di socialità, ma anche come amuleto musicale. Jennifer Lopez, Pitbull, pronti via WhatsApp. J-Lo.

0: Giocano in casa a quest'ora, visto il titolo, In the Dark. DJ Snake con gli Stray Kids, questa è la musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss, ditelo a tutti. Fate la sera insieme a noi con la comitiva di O2 Kiss Kiss, perché c'è un anno una canzone tra gli altri appuntamenti, quando la musica incontra i ricordi. Cosa più bella, incontriamo voi. Ciao Andy, buonasera, come stai?
1: Buonasera Stefano. Ciao. Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, tu sei ad Agnone, che è un piccolo
1: Agnone,
0: borgo.
1: Sì, Agnone, in provincia di Isernia, sì.
0: Fantastico, è un piccolo borgo. Chissà perché tutti noi, quando incontriamo posti così piccoli, ce ne innamoriamo subito, ma diciamo subito la classica frase: è un presepe, ma è molto di più Agnone in questo caso.
1: Lo è.
0: Allora, cosa fai nella vita?
1: Sono un autista di autobus.
0: Ok, e di che anno sei soprattutto?
1: Sono del 1976, come Radio Kiss Kiss.
0: 50 anni come Radio Kiss Kiss, già compiuti oppure da compiere?
1: Già compiuti, già
0: auguri.
1: Compiuti.
0: Auguri in ritardo, ma entri. Grazie. Nei nostri festeggiamenti. 50 anni di Radio Kiss Kiss,
1: sì.
0: Autista di autobus, potresti scrivere i libri sui passeggeri.
1: sì, molte storie si ascoltano in silenzio, si controbattono, un po' di tutto, dai.
0: Certo, cosa vuoi condividere con noi stasera, Andy?
1: Voglio condividere con voi il ricordo di quando ho corteggiato mia moglie. Sono 27 anni di matrimonio più 3 di fidanzamento. E, diciamo, è stato un corteggiamento molto lungo, molto lungo, molto lungo.
0: Cosa che oggi sarebbe impossibile, perché è tutto così veloce ed è bellissimo sentire la tua storia. Quanto tempo hai impiegato per conquistarla?
1: Penso un annetto e più ci è voluto,
0: Cavolo! Pazienza, sì. Incredibile, impariamo tutti insieme, voi all'ascolto, sì. Lì fuori e noi qui dentro in radio, e poi soprattutto un amore costante nel tempo. Cioè, hai parlato di un tot di anni di fidanzamento, tantissimi anni di matrimonio. Io ho già capito la canzone che devo legare al tuo anno di nascita, che parla d'amore con una voce incredibile, che è quella di Freddie Mercury e i Queen, Somebody to Love. Però prima salutiamo questa donna fantastica che è tua moglie. Come si chiama?
1: Si chiama Floriana.
0: Ciao Floriana, miti davvero, coppia esempio di Io, Tu e Kiss Kiss, un anno, una canzone. Andy, ti ringrazio tantissimo. Allora, ancora buon compleanno, buoni 50 a te e a noi, e ci sentiamo presto. Kiss Kiss a te.
1: Grazie Stefano, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Kiss a te, che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... pizza?
1: Pizza? Pizza?
0: Kiss a te, che nonostante i social pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
1: Negli occhi. Negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss Kiss.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Kiss Kiss.

Perché da queste parti è sempre fine settimana, ogni sera, lunedì, venerdì, facciamo Io, Tu e Kiss Kiss ed è una gran festa. Abbiamo ospitato un ascoltatore nato esattamente quando è nata Radio Kiss Kiss nel 1976, bravo, anche una grande lezione d'amore duraturo e fedele da parte di Andy dalla stupenda Agnone. Intanto abbiamo ascoltato il secondo classificato a Sanremo che si è un po' samurai-jazzato perché è molto latina la sua nuova, che si chiama Buona Domenica. Alle spalle di Sal Da Vinci a Sanremo, si parla di Sal Da Vinci, questa è la sua settimana Eurovision Song Contest e ha espresso un desiderio, quello di duettare, Sal vorrebbe duettare con Bruno Mars, la cosa parrebbe quasi utopica ma non è mica tanto impossibile. Metti l'Eurovision trasmesso al di là dell'oceano, metti le voci che girano, la coreografia che sta spaccando non solo in Italia, in Europa e probabilmente in tutto il mondo, quelli collegati dagli Stati Uniti che guardano l'Eurovision Song Contest, 2 più 2 fa sempre 4 anche nel mondo dello spettacolo. Intanto per Sal Da Vinci c'è la pubblicazione del nuovo album il prossimo 29 maggio, Il mio incredibile viaggio musicale, c'è un duetto con Serena Brancale, c'è Gigi D'Alessio, c'è Fuga d'amore sulla scia di Bellissima di Annalisa, c'è ancora Rossetto e Caffè, insomma chissà, magari l'eco di tutte queste cose potrebbero arrivare direttamente a casa anche di Bruno Mars. Beh, siamo vicini a Bruno Mars, c'è Snoop Dogg, questa volta con Justin Timberlake e Signs.

Adesso ci vorrebbe la notizia bomba: Taylor Swift non si sposa più. Ma quando mai? È tutto organizzato, tutto pronto. Poi soprattutto c'è l'amore ormai con il suo Travis, già confermato in parecchie occasioni, ciliegina sulla torta, il prossimo 3 luglio. Sto parlando con te, sì, prestami attenzione, ascoltatrice in macchina, ascoltatore in macchina. Puoi scegliere il tuo finalista e il tuo preferito tra i finalisti di Amici. Puoi decidere, insomma, basta andare su kisskiss.it sino a domani 15 maggio alle ore 17 e scegliere il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale di Amici, uno tra loro infatti riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze sia dell'ufficio musica del nostro network, sia dal direttore artistico, ma sia anche dagli ascoltatori. Quindi puoi prendere parte ai preferiti, scegli il tuo preferito. Nella finale di Amici, Angie, Elena, Lorenzo, vai su kisskiss.it. Ascoltiamo Elisa, va bene.

brano Ligabue si sente, cantata da Elisa, inno all'amore incondizionato di un genitore verso un figlio, l'ennesimo esempio del rapporto genitore-figlio attraverso gli artisti, beati loro che hanno i figli e hanno la possibilità di cantargli qualcosa. Maroon 5, nuova Heroine.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

tutti a fare festa con Bob Sinclair insieme alla voce di Kaisa con I Can Wait. Devi vestire Radio Kiss Kiss, ma hai sempre meno possibilità, devi essere velocissima ascoltatrice o ascoltatore. Io qui ho un giubbotto meraviglioso, il giubbotto dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Schiena dritta, bomber incredibile, passeggi che è un piacere la sera, metti il braccio sul finestrino abbassato in automobile e subito ti riconoscono, ma hai il giubbotto di Radio Kiss Kiss. Idem per la t-shirt, per andare al mare, per vestire anche sotto a una giacca, fa il suo figurone. Per avere tutto questo, cioè l'abbigliamento, il merch che festeggia i 50 anni di Radio Kiss Kiss, basta andare su kisskiss.it. Ultimi pezzi, mi raccomando, super veloci, vi assicurate il nostro merch e soprattutto vestite Radio Kiss Kiss oltre che ascoltarla. Siete dei nostri ufficialmente.

se la gioca Sal Da Vinci. Beh, questa sera molto bene anche la cantante cipriota all'Eurovision Song Contest, e molto J-Lo e molto Jennifer Lopez, e una stand up anche per l'Ucraina con Leleka, questa cantante che svela che ha collaborato con il compositore Stefano Lentini nella realizzazione della colonna sonora della serie TV Mare Fuori. Ha fatto questo spoiler incredibile, devo dire ha anche avuto un ottimo consenso da parte dei giornalisti presenti all'Eurovision. Ma ciò che conta è la serata di sabato, quando tiferemo tutti Sal per la finalissima, dopo l'esordio fortunatissimo soprattutto a livello di coreografia, di grande personalità e divertimento. Bravo Sal. Ora ascoltiamo Post Malone.

boy band, 5 erano i Take That, 5 erano anche i Backstreet Boys, la sfida infinita degli anni 90. Chi la vinse? Beh, il pubblico sicuramente, perché si schierava qualche volta sia da una parte che dall'altra, a parte le fan base più acerrime naturalmente. Questa sera nella storia, 29 anni fa, 1997, abbiamo scelto l'altra metà della mela rispetto ai Take That, ovvero i Backstreet Boys, con una delle ballad più popolari per loro e per noi, As Long As You Love Me.

Backstreet Boys 97. Stai cercando le foto sul tuo smartphone del 1997? No, non c'era lo smartphone e soprattutto devi prendere quelle analogiche. Secondo me hai le Polaroid o qualcosa del genere. Tu, brizzolato ex fan dei BSB, Backstreet Boys, che uscivi il weekend e dicevi agli amici: io li preferisco ai Take That. La sfida musicale, un po' come negli 80, c'era quella tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Ciao a tutti, sono le 23, buon viaggio in macchina con Radio Kiss Kiss e Stefano Piccirillo che vi parla, con Max Pennino in regia. Si riparte con The Bolza.

quando era poco più che bambina, di fare un duetto con Anastasia, e così successe un po' di tempo fa, qui da sola invece con Left Outside Alone. Questa è Radio Kiss Kiss. Ma cosa mangiano i nostri idoli musicali? Ad esempio Lady Gaga ama la pasta fatta in casa. Miley Cyrus cosa mangia? Adora la cucina cinese e giapponese, ha una passione particolare anche per il milkshake e il caffè. Sapete che gli statunitensi abbinano il dolce e il salato durante il loro lunch. Taylor Swift, Ariana Grande e Justin Bieber hanno espresso apprezzamento anche per tanti piatti della cucina italiana, questo è piuttosto ricorrente tra tanti artisti internazionali che amano la nostra cucina. Ma i nostri artisti, ad esempio Serena Brancale, cosa mangia? Cosa ama mangiare? Polipetti, cozze e altri frutti di mare, vabbè, l'origine non tradisce. E poi Giorgia, la più grande di tutte insieme a Mina, penso personalmente, è vegetariana dalla nascita, mentre Laura Pausini è un po' più classica, da brava emiliana, i passatelli e la piadina. Cerchiamo di accoppiare al 347 490 0042 il vostro cantante preferito al vostro piatto preferito. Cioè, che ne so, se Sal da Vinci fosse un piatto, una pietanza, cosa abbinereste a Sal da Vinci? Se Paul McCartney fosse una pietanza, cosa abbinereste a Paul McCartney? Facciamo questo gioco, musica cibo, 347 490 0042. Artista preferito, piatto preferito secondo te? Cioffi Noemi. Dimmi.

E qui servita su un piatto d'argento per Cioffi e Noemi, piatto preferito, farfalle nello stomaco, e anche lì ci potrebbe stare post cena. C'è chi suggerisce, come Sara, Achille Lauro, che ha un debole per la torta di mele, questo non lo sapevo, grazie per l'info. Mahmoud e Blanco, tra i loro piatti preferiti figurano il sushi, le tagliatelle e spaghetti al pomodoro. Il grande John Lennon amava delle torte molto particolari chiamate Jaffa. Mentre ci segnalano al 347 490 0042, abbinerei a Sal da Vinci salsiccia e friarielli, cioè i friggerelli, è il condimento di verdura che si abbina solitamente alla salsiccia. Saluto Emanuele per la segnalazione. Musica e cucina, e ci sta soprattutto per quelli che hanno già cenato e per quelli che invece sono in automobile dopo una lunghissima serata, l'aperitivo lungo, che hanno pensato di fare spaghetti a mezzanotte. Evidentemente stiamo dando anche qualche divagazione grazie ai gusti dei loro artisti preferiti abbinati ad una pietanza. Cioè, se il vostro cantante preferito o gruppo preferito fosse una pietanza, quale sarebbe il piatto con il quale cenereste e fareste convivialità con loro? Ora c'è Darin, 5 anni fa, grande successo, Can't Stay Away. Table.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss, kiss.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Kiss, kiss.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: tutti bene, c'è Il Diavolo Veste Prada 2 e soprattutto la colonna sonora Lady Gaga insieme a Ducci con Runway, e quindi abbiamo l'invito, possiamo entrare all'atelier preferito che fa selezione, tutti vestiti benissimo anche lì fuori per accoppiare musica e cibo.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze, buonasera.
0: Buonasera.
1: Piatto preferito, gruppo preferito, musica preferita, Metallica, Nothing Else Matters.
0: Bella.
1: Come se fossero cicoria saltata coi capperi e l'aglio.
0: Ma
1: buonanotte.
0: Dai! Cicoria saltata, capperi e aglio, bene, grazie, menù musicale. Tra l'altro ci sono tanti artisti del mondo della musica italiana in particolare che hanno aperto dei ristoranti. Tommaso Paradiso ha un ristorante in Roma Prati da un po' di anni, lo stesso Cesare Cremonini ha aperto un ristorante, il suo piatto preferito, manco a dirlo, i tortellini, che mangia anche a colazione in ogni modo, anche perché sono squisiti con il sugo alla bolognese, ma anche in brodo o semplicemente in bianco al burro anche. E per Cesare una poesia che non è solo cibo, ma una canzone poetica.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quando poi saremo stanchi, arriverà 50 e ci risveglia per arrivare insieme fino alla mezzanotte. Un appuntamento imperdibile, un viaggio incredibile. I 50 anni di Radio Kiss Kiss con tutte le emozioni. Ad esempio, vi porto subito negli anni 90. Visto che questa sera abbiamo parlato di musica e cibo, i piatti preferiti dalle star, o se le star fossero delle pietanze, la paella quell'anno spaccò ufficialmente in Italia. I tanti ristoranti a tema aprirono proprio all'inizio dei 90, poi c'era la moda del dopocena con il famoso yogurt gelato e come sempre la connessione tra musica e cinema, perché torna l'Adams Groove, cioè il ritmo, il beat della famiglia Adams, celebre singolo hip hop da parte di MC Hammer, che poi tolse MC qualche anno dopo per chiamarsi semplicemente Hammer Martello, utilizzata Adams Groove naturalmente per la colonna sonora del film La famiglia Adams. Una delle cose che mi faceva più ridere della famiglia Adams era la mano che ogni tanto usciva fuori, chissà che anno era. Fate il vostro gioco, ascoltatori di Radio Kiss Kiss, pallina, roulette, abbiamo tutto il materiale necessario e lanciamo. Indovinate l'anno, avete ancora qualche secondo. Stop.
0: 1991.

0: E l'hai cantata a memoria, ne siamo molto contenti. MC Hammer, la colonna sonora della famiglia Adams con Adams Groove, e poi un ponte con il presente, perché mercoledì della famiglia Adams è diventato uno dei personaggi cult delle serie televisive degli ultimi mesi e degli ultimi anni. Bene, anni 90, primo passo fatto nella nostra roulette degli anni da indovinare, anche grazie alle nostre descrizioni di vita, cosa capitava esattamente quell'anno, oltre all'info del titolo che andiamo a sentire. Vi porto all'inizio dei 2000. Chi era l'uomo più ricco del mondo, a parte me, negli anni... ricco d'animo, ricco di soldi? Al primo posto Bill Gates, con un patrimonio di 52 milioni e 800.000, devo dire, sul conto corrente, niente male. Ok, non gli chiediamo la cessione del quinto e lo stipendio, perché è un'altra epoca, e torniamo in Italia, anche perché la musica prodotta in Italia quell'anno ebbe una cassa di risonanza nel mondo pazzesca, grazie a due ragazzi dell'epoca, i Gaben, Filippo e Max, che unirono la musica jazz alla musica da ballare con un pizzico di pop, un menù giustissimo per un piatto musicale davvero incredibile, che ha fatto il giro del mondo e poi nelle classifiche almeno 50 volte in 50 paesi differenti, stabilendo quell'anno davvero un record incredibile. Non si parlava ancora di hit globali. I Gaben con Doo-Wop, Doo-Wop That Thing, scopriamo insieme l'anno
1: 2002.

Cambiarono il modo di fare musica all'interno dei club, ma anche di locali prestati alla musica da ballo, con un inizio serata molto più chill, si direbbe oggi, molto più tranquillo e di grande qualità. I Gabban 50 torna tra qualche minuto, adesso c'è una novità, la nuova di Gaia, si chiama Bossa Nostra.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss Kiss.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Siamo tornati, secondo tempo di 50, 50 anni di musica, 5 decadi, 5 canzoni, bella l'intro di Ray, Where Is My Husband, 23:46, vi porto negli anni 10, attenzione, quell'anno un caldo incredibile, fu la prima estate davvero calda sopra la media, con temperature che avevano 4-5 gradi in più rispetto, come dicono quelli bravi, rispetto alla media stagionale. Che è un classico da sentire, cosa che poi si è ripetuta naturalmente negli ultimi anni. C'era anche l'effetto Super El Niño, cioè l'azione combinata dal riscaldamento globale dell'anticiclone africano, che fece temere una stagione peggiore della storica estate del 2003, e così fu anche in quell'estate. State impazzendo davvero? Però c'era un tormentone italiano realizzato da un ragazzo bravissimo al pianoforte, che arrivava appunto dal mondo del jazz e si trovò completamente a suo agio anche nelle classifiche di musica pop, e parlando d'estate, del Super Niño di quell'anno, era l'estate di John Wayne. Adesso dimmi che anno è. Prova che noi lanciamo la pallina. Intanto l'anno esatto è questo.
0: 2016.

0: Più appropriata non c'è, soprattutto per Rafael Gualazzi, un vero talento anche nel suonare tanti strumenti, pianoforte in particolare. E l'estate di John Wayne, 50, vi fa vivere 50 anni di Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 90, quando il più bello d'Italia, quel concorso lì, venne vinto fortunatamente non da me ma da Beppe Convertini, che era l'uomo più desiderato d'Italia esattamente quell'anno. Una cover da parte dei Pet Shop Boys, il duo musicale, pensate, più longevo nelle classifiche di mezza Europa e mezzo mondo, da Western Girls in poi. Beh, pensò bene di rifare una vecchia canzone del 1979 dei Village People e intitolata Go West, con questa versione britannica che è diventata poi inno anche degli allenamenti delle squadre di calcio, quando c'è una manifestazione sportiva ancora oggi, nel basket, nel football, un po' ovunque la si canta dagli spalti, un po' come I Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, tanto per intenderci. Bene, indovina quella cover di che anno è. Fate il vostro gioco, l'anno giusto è
1: 1993.

West, l'inno che avete legato ad un'impresa sportiva della vostra squadra del cuore, ma piuttosto ad un ricordo, una vacanza, ai Pet Shop Boys, ma addirittura qualcuno anche ai Village People. È stato un viaggio davvero bellissimo. Abbiamo raggiunto metà maggio, tra qualche minuto sarà il 15, caro il mio Max Pennino in regia, semplicemente grazie anche a Andrea Cimino, The Beatles, alle prese con una cover degli Everly Brothers, Twist and Shout, perché anche i Fab Four hanno fatto delle covers. Stefano Piccirillo, kiss kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.

0: Nicola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy. If you don't like something,

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.